ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: le 6.
1: Questa mattina mi sono svegliata e mi è venuto in mente un libro che racconta di una donna e di un uomo che decidono di tenersi compagnia la notte durante i mesi o gli anni che restano loro da vivere. Hanno entrambi alle spalle un matrimonio, hanno entrambi perso il coniuge. Quando la notte si prendono per mano e si raccontano, sembra che nessuno dei due sia riuscito a proteggere chi amava. Lui racconta a lei di un tradimento che aveva messo a rischio la sua unione e si rammarica di non essere riuscito a dare alla moglie ciò che lei voleva. La donna, allora, che sembra dei due la più pacata, forse perché è colei a cui la vita ha tolto di più, gli dice: «E chi mai riesce ad avere ciò che desidera?» Lei o lui dice: «Forse nessuno». Lei o lui, non ricordo perché non fa differenza. Una risposta così, a un certo punto della vita, dovrebbe poter darla ciascuno di noi. Ci aiuterebbe, credo, a vivere meglio ogni istante di ogni giornata e a riporre tutto in bella vista dentro una cornice preziosa prima di coricarci. Forse nessuno riesce ad avere ciò che desidera e se imparassimo ad accettarlo, potremmo persino essere felici.
0: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Ma cosa vuoi desiderare di più che finire la stagione estiva con 3 ore qua su Radio 2?
1: Sì, hai ragione, Matteo Osso, niente, infatti non desidero niente di più. Ma va bene così.
2: È buona lì. Cosa vuoi dire? Desideravi un altro co-conduttore?
1: No, va bene così, va bene così.
2: Desideravi di più soldi?
1: No, va bene, no.
2: Cosa vuoi di più della vita?
1: Va bene così.
2: Va bene così.
1: Amici, 3 ore insieme.
2: Fino alle 9.
1: Molto
2: va bene così, tutto bene.
0: Morning Radio 2 Weekend.

0: Bruno Mars, On My Soul, Radio 2 e Natasha Lusenti ci porta in giro per il mondo con delle notizie pazzesche.
1: Qui
0: ammettiamo un po' le mani nel torbido, come si dice.
1: Sì, è una cosa di un insopportabile, ma fa niente. No,
0: sta litigando.
1: Sì.
0: Spoiler alert.
1: Con i siti
2: abbiamo randellate.
1: Si aggiornano quando
0: Natasha Lusenti è in lite furibonda con il suo personal computer.
1: Furibonda no, dai.
0: Una lite che va avanti da anni, non sappiamo bene, ci sono di mezzo dei signori avvocati.
1: Ieri ti ho detto che faccio faccio un po' di meditazione da qualche mese.
0: Ma lui no.
1: Non lo so, però io cerco di controllare i miei istinti peggiori.
0: E non fa, se dovete fare un regalo a Natasha Lusenti, che non abbia i pop-up.
1: No, ecco, i pop-up non li sopporto. Sto leggendo una cosa. Comunque, amici,
0: dica.
1: Siccome è praticamente quasi conclusa la stagione estiva, anche le vacanze, diciamo, chi di noi prende l'aereo tende a prenderlo magari in maggior numero, no, con più frequenza durante le vacanze e quindi durante l'estate, e perciò pensavo di raccontarvi di questo pezzo che ho letto su Focus che spiega delle questioni. Allora, secondo te quanto guadagna una compagnia aerea in media netto e in dollari, però vabbè, a passeggero?
0: E l'ho letto però, Natasha.
1: Ah, ma tu l'hai...
0: Perché tu mi mandi la scaletta, io ho questo vizio. $7.
1: $7? Ma ti ha sorpreso?
0: Ci ho pensato
1: perché
0: un attimo.
1: Sono pochi.
0: Perché io pensavo molto di più.
1: Infatti.
0: C'è da dire una cosa, questa è la media.
1: Beh, certo.
0: Le compagnie aeree che ti vendono i biglietti a 10, 15, $20, poi ci sono le spese aeroportuali.
1: Ma è proprio quello il punto.
0: E poi vuoi sorridere mentre voli? €30. Pensi di guardare fuori dal finestrino? €50.
1: Guarda, finché non ci fanno pagare l'aria, è proprio quello il punto. Secondo,
0: ti scappa una puzzetta?
1: Non farla. Secondo le stime della International Air Transport Association, la sigla è IATA, questo è quanto le compagnie avrebbero guadagnato in media, naturalmente, perché poi ci sono quelle di cui parli tu, ci sono quelle invece su cui aerei, diciamo, devi sborsare più soldi, nell'anno 2025. Infatti quasi tutto il prezzo del biglietto viene assorbito dai costi. I costi sono innanzitutto il carburante, e vi ricordo che il carburante, non so se fate benzina ultimamente, ma ecco, appunto,
0: è salito.
1: Appunto. Manutenzione, perché vi ricordo anche di cose non piacevoli che succedono
0: alle
1: e poi
0: volte,
1: si viene a sapere che, appunto, per risparmiare, leasing degli aerei, stipendi del personale, perché anche lì problemi, magari il personale è troppo stanco, non hanno i turni a sufficienza, tutte cose molto importanti. Le tasse di cui parlavi tu degli aeroporti, le assicurazioni, tutte queste voci insieme si portano via quasi il 96% dei ricavi. Fatevi un po' i costi di quanto vi viene, appunto, a costare un biglietto. È per questo che poi cosa fanno le compagnie aeree che devono guadagnare? Puntano di più su bagagli extra, appunto, vuoi imbarchi prioritari, scelta del posto e altri servizi extra, comprese le cose che vi vendono quando siete seduti. Il punto è che un sedile vuoto può fare la differenza tra un bilancio inutile e uno in perdita, e quindi fanno di tutto per vendervi il biglietto. Dopodiché però devono anche accumulare un guadagno, perché $7
0: hai fatto
1: un conto?
0: Ho guardato, cercato al volo su internet quanti passeggeri ci sono in media 350 e 200 passeggeri. Su una base di 150 il guadagno è di 1050 euro,
1: capisci, appunto.
0: Certo, pagate tutte le spese.
1: Pagate tutte le spese, restando il fatto che parliamo di un settore, il trasporto aereo, che resta un affare enorme. Nel 2024 ha generato quasi $1,000 miliardi di ricavi, però appunto gli utili netti si sono fermati a 30 miliardi, poco più del 3%, sempre una media. Ci sono quelle più ricche, però insomma questo mi sembrava interessante perché risponde alla domanda quando ogni tanto fai la prenotazione e dici: ma perché devo pagare anche questo? Per quel motivo lì vi stanno facendo un prezzo buono, diciamo, a volte persino stracciato sul biglietto, sulla tratta, però poi tutto quello che è la comodità del sedile, perché poi c'è anche quello, ci sono aerei su cui ti siedi,
0: che sono un ragazzo esile,
1: appunto, e soprattutto basso
0: esile, tutto io ce l'ho.
1: Allora, amici, io sono quasi emozionato a questo punto su Radio 2, perché stiamo per ascoltare un pezzo di un gruppo che è evaporato e non c'è più, però ci ha fatto tanto sognare in questo Sanremo, in particolare Fiamme negli occhi, i Coma Cose.
3: Quando ti sto vicino sento

0: Fiamme negli occhi, come cose da un Sanremo di un'epoca fa, perché nel frattempo i ragazzi si sono anche lasciati e non sono più artistico, si erano sposati e si sono lasciati.
1: Avevano l'eticato.
0: Sì,
1: si erano riappacificati, si erano sposati e poi hanno divorziato.
0: Molto brevemente, sì. In tempo breve è successo matrimonio e divorzio. Allora, amici, sono le 6:15 quasi, secondo più, secondo meno. È domenica.
1: È domenica, quindi Natasha Ludenti, basta ignorare le cose che ignori.
0: Sì, giusto.
1: È ora di sapere le cose
0: Hai
1: che
0: ragione,
1: non sai.
0: Matteo.
1: Ma tu non sai.
0: Sì.
1: Allora, tu non sai, o forse lo sai, non lo so, me lo dirai tu, se sai qual è la tua pietra natale del tuo mese.
0: No, forse una volta mi avevano detto ametista, però non lo so, non sono sicura.
1: Aspetta che te lo dico, tu
0: dicembre?
1: Sei nata a dicembre, sì. Giugno...
0: Oh, con calma!
1: Settembre, dicembre. Puoi scegliere, ce ne sono tre possibilità.
0: Bello.
1: Potresti anche indossare tutte e tre, tipo un ciondolo e due orecchini.
0: Sì, sentiamo.
1: Turchese,
0: sì.
1: Tanzanite e zircone blu.
0: Turchese mi piace molto, ma anche il zircone blu. Sì, il turchese mi piace tanto, sì.
1: Tanzanite che cosa sai?
0: Non lo so, tanzanite?
1: Tanzanite.
0: Tanzanite, se non lo sai tu, mi stai, tu che se mi stai dicendo cose che io non so.
1: Io dico, leggo, mica so io. Leggo, sono ambasciatore, non porta pena. Allora, il turchese che è la scelta tradizionale, la tanzanite che si è aggiunta nel 2002, quindi una newbie, la
0: sì,
1: tanzanite e lo zircone blu.
0: È sempre blu, guarda, è sempre
1: se, quindi sei una ragazza
0: sì,
1: blu.
0: Sì.
1: E il turchese è il più significativo dal punto di vista storico, apprezzato da millenni in tutte le culture, e il nome deriva da Pierre Turquoise, che è pietra turca, perché arrivava da quella
0: parte. Ah, certo, sì. Make sense.
1: Make sense. Invece la tanzanite è scoperta in Tanzania nel 67.
0: Beh, l'avevamo intuito.
1: È commercializzata brillantemente da un nuoto gioielliere davanti al cuore di vetrine, si può far colazione. Oppure, non lo so, se sei a settembre c'è lo zaffiro.
0: Bello lo zaffiro.
1: Simbolismo è la verità, lealtà e saggezza. Mentre invece nel tuo caso sono saggezza, trasformazione e tranquillità.
0: Turchese?
1: Sì.
0: Bello, mi piace.
1: Oppure di novembre, il citrino.
0: Sì, il citrino.
1: Piccolino,
0: sì,
1: citrino.
0: È bello il citrino.
1: È bello. Gioia, prosperità e creatività.
0: Bello. Dimmi gennaio.
1: Aspetta lì. Luglio, agosto. Aspetta.
0: È un tempo
1: giugno.
0: Di reazione.
1: Marzo, aprile. Aprile diamante, scusate.
0: Ah, certo. Ah, beh, certo, il suo mese. Certo.
1: Granato.
0: Granato, ci sta tutto.
1: Simbolo fiducia, forza e coraggio.
0: Lo riconosco. Mio marito.
1: A tuo marito.
0: A gennaio. Anche mia madre. Com'è? Fiducia?
1: Fiducia, forza e coraggio.
0: Sì, dai, riconosco anche mia madre. Anche se non andiamo d'accordo, ma lei forza ce l'ha, coraggio anche, sì. Fiducia reciproca è venuta meno.
1: Posso
0: però
1: mangiare granatina.
0: Sì, esatto. Molto bene, grazie per
1: Vabbè,
0: questa.
1: Ci sono un sacco di altri mesi, non ve li dico per non darvi soddisfazione.
0: No, un mese a caso. Aspetta, un altro mese a cui voglio bastare. Marzo, dimmi marzo.
1: Marzo. Acquamarina.
0: Bella.
1: Serenità, coraggio e chiarezza.
0: Sì, i marzolini, i pescioletti. Grazie, Matteo.
1: Si immagini,
0: grazie.
1: Quasi gratis praticamente. Adesso, aprile diamante l'avevo detto.
0: Sì, l'avevi detto. Sì, ti si addice.
1: Invincibilità, amore eterno e limpidezza.

0: Combo combo, è domenica e le buone abitudini non si abbandonano. Abbiniamo alle volte il dolce e il salato. In questo caso abbiamo abbinato gli YouTube con Martin Garrix, The Fireflies and Samuele Bersani. And Samuele Bersani with Giudizi Universali.
1: Exactly.
0: So Radio 2.
2: Thank you very much, Matteo.
0: And now it's time for Domandone Remix.
2: Domandone Remix, che significa che noi ormai siamo arrivati alla frutta in tutti i sensi.
0: Ormai.
2: Ormai siamo alla frutta. Perché,
3: anyway.
2: Esatto.
0: Secca, direi, anche la frutta.
2: Secchissima proprio, che va reidratata con l'acqua perché è l'ultima.
0: È l'ultima.
2: È l'ultima puntata estiva per noi.
0: Meno male perché avevamo finito i messaggi.
2: Sì, beh, certo. Beh, li abbiamo pensati, avevamo un tot di numero e quindi abbiamo cominciato a fare i remix quando sapevamo che saremmo arrivati giusti. E infatti ci siamo arrivati giusti giusti. Remix perché non vogliamo buttare le cose che ci avete scritto o che ci avete raccontato nei messaggi vocali perché sono belle e quindi oggi, ultimo remix della stagione, sentiremo i messaggi finora inutilizzati su Radio 2.

0: Meteoradio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 13 settembre. Il sole continuerà a splendere su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. C'è lo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali e sulla Sardegna, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese. Tempo ancora instabile su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con qualche rovescio temporalesco. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione, qualche nube in più in area appenninica. Temperature stazionarie leggermente al di sopra delle medie del periodo. Venti deboli, per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Poco mossi solo il Mar Ligure e il Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Sono le 6:30.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: RAI GR2.
1: Buona domenica da Gabriella Lepre. Le tensioni in Medio Oriente dopo la presa dello stretto di Bab el Mandeb da parte degli Houthi, il movimento sciita yemenita attacca l'Arabia Saudita rivendicando di aver colpito anche una base militare.
6: La protezione civile saudita denuncia due persone ferite sulla costa del Mar Rosso da un missile lanciato dagli Houthi, le milizie yemenite filo-iraniane. L'Arabia Saudita e il governo yemenita da lei sponsorizzato annunciano raid aerei contro gli Houthi, che hanno preso ormai il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. La Casa Bianca sceglie di non intervenire. Le milizie yemenite ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, dice Trump, ma viene subito smentito dagli Houthi e anche nello stretto di Hormuz la situazione rimane in stallo. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe limitato i transiti, soprattutto di notte. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà alcuna trattativa, insiste Pezeshkian. Il presidente iraniano precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita. Marco Barbonaglia, GR2.
1: E continuano a salire i prezzi dei carburanti. La benzina tocca il nuovo record, 2,19 al litro in autostrada. Sulla rete ordinaria la verde si ferma a 2,10, mentre il gasolio sale rispettivamente a 2,28 euro in autostrada e 2,20 sulla rete stradale. Ascoltiamo il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona.
7: O il governo si decide a combattere gli speculatori, a dare più poteri alle procure e all'autorità antitrust, a fare controlli a tappeto per chi non comunica i prezzi al ministero facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
1: La cronaca con l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogatorio fiume di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante. La donna, ascoltata come persona informata sui fatti ai PM, ha detto di non sapere nulla della bomba, ma avrebbe ricostruito l'attività finanziaria di Lavitola e i suoi rapporti con il conduttore. A Udine un quarantenne ha tentato di uccidere la ex in un'aula del tribunale dopo la lettura della sentenza di condanna per una precedente aggressione alla compagna. L'ha colpita ripetutamente con un oggetto appuntito ed è stato arrestato in flagranza con l'accusa di tentato omicidio. Il Canada intende rafforzare il legame con Bruxelles. Secondo il Wall Street Journal, il premier Carney starebbe lavorando per associare il suo paese all'Unione, senza arrivare a un'adesione piena. L'accelerazione dopo il recente fallimento degli accordi commerciali con Washington sui dazi e mesi di tensioni con gli Stati Uniti. Festival del cinema di Venezia, Woman Unknown, ambientato nella Danimarca del 1945, il film Leone d'Oro dell'83esima mostra. premiati in molti titoli dal valore politico, oltre che artistico, premi anche a NASA e in Orizzonti, doppio riconoscimento all'italiano I figli della scimmia. La nostra inviata.
8: Woman Unknown. Vince dunque Woman Unknown di Maïel Touki, regista danese. Fare film è difficile, dice ringraziando la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal.
9: And what kept me going was
8: ma dovevo far conoscere le donne invisibili della storia. Mathilde Arcel, la sua protagonista, piange accettando la Coppa Volpi. Miglior attore John Malkovich. Leone d'argento, il coreano Possible Love di Lee Chang-dong. Miglior regia Ilya Korjanovsky con Dao. Tutti in piedi per il premio speciale della giuria a NASA. Non è facile essere qui mentre in Israele hanno attaccato il film senza averlo visto, ha detto Yuval Abraham, il regista con Rachel Zohr. L'Italia festeggia in Orizzonti il doppio premio ai figli della scimmia di Tommaso Landucci, sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio, papà nel film di un ragazzo gravemente disabile.
10: Condivido questo premio con un giovane attore al suo debutto che si chiama Andrea Aggio, mio figlio nel film. Andrea, abbiamo vinto!
8: Venezia, Miriam Mauti, GR2.
1: In chiusura lo sport calcio, a cominciare dalla quarta giornata di campionato.
11: All'Olimpico 2-2 tra Lazio e Milan, gol di Cancellieri e Noslin per i biancocelesti, ora momentaneamente in vetta alla classifica, nella ripresa doppietta di Diego Moreira per la rimonta rossonera. Il Cagliari vince a sorpresa 2-1 sul campo dell'Atalanta, a segno Mendy e Daniel Maldini sul rigore, nel mezzo momentaneo pareggio di Scamacca. 1-1 tra Genoa e Frosinone, oggi alle 15 Lecce e Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Formula 1 a Madrid, pole position di Lando Norris su McLaren davanti a Kimi Antonelli. Le due Ferrari partiranno quarta con Hamilton e quinta con Leclerc. MotoGP a Misano, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del sabato davanti a Marco Bezzecchi, che era stato il più veloce in qualifica e partirà davanti a tutti oggi nel Gran Premio. Infine la pallavolo, seconda partita e seconda vittoria per l'Italia agli europei. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-0 la Grecia, stasera la Slovacchia. Jacopo Barlotti, GR2.
1: GR2 che torna alle 7:30, la linea Good Morning Radio 2 Weekend, buon ascolto.
12: Domandone Remix per l'ultima domenica estiva insieme fino alle 9, quindi recuperiamo gli ultimi messaggi che sono rimasti e che ancora non avevamo letto, ma se volete 348 7300 200 qualcuno dia una calmata a Natascia Ludenti che sta strappando tutto.
13: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Birth più in alto. Stavamo dicendo fuori onda che lei è una brava e ci sono parecchie artiste italiane, giovani, brave, che stiamo tutte ascoltando, tra l'altro siamo molto felici, ci sono sempre più voci e letture femminili nella musica italiana e questa è una buona notizia. Domenica, giusto? Sì, 13 settembre,
1: sì,
0: ultimo giorno per noi, chiudiamo qui l'avventura estiva e quindi ultimo giorno di remix, che è una cosa che ci piace tanto perché così diamo spazio alle ascoltatrici e agli ascoltatori che si sono presi il tempo di rispondere ai nostri domandoni, che per l'occasione, siccome abbiamo avuto una puntata lunga di 3 ore, sono 2, una nella prima ora e mezza, una nella seconda. Prima ora e mezza più attualità, più cose un po' da mal di stomaco a volte, seconda ora e mezza si sogna, ma siamo ancora al mal di stomaco. Siamo al mal di stomaco?
1: No, non so. Necessariamente.
0: No, sto scherzando.
1: In realtà una delle cose che ha avuto dei grandi riscontri da parte vostra partiva da un'occasione, diciamo, felice, che erano gli 80 anni della Vespa, e su quell'onda vi abbiamo chiesto di raccontarci le vostre due ruote che hanno segnato la vita di molti di voi. Per esempio Carlo ci scrive da Francavilla al Mare, dice: nei primi anni 70 possedevo una Lambretta, quindi la grande competizione era un po' come Coppie Bartali, era Lambretta o Vespa. Possedevo una Lambretta solo una settimana l'anno,
0: perché
1: erano i giorni in cui i miei nonni partivano per andare a trovare mia zia a Verona e potevo scorrazzare con la Lambretta di mio nonno a sua insaputa.
0: Oh, che bello! A sua insaputa! Non gliel'avrebbe mica modella.
1: Forse non aveva il contachilometri.
0: Ah, certo, perché
1: avrà avuto il tachimetro, ma non il contachilometri.
0: Ah, certo, vedi, pensa. Già, perché poteva controllare.
1: Beh, io guardo i chilometri della mia macchina.
0: Ma
1: quando la lascio al meccanico, così vedo quanti ne fa lui in giro. Se va a prendere gli aperitivi con la fidanzata.
2: Matteo, sei
1: sulla
2: un
1: mia
2: genio.
1: Spider. Scusa, Che per me va bene, sei contento, però.
0: Allora, mi sa che io questo l'ho già letto, non lo so.
1: Cosa,
0: perché
1: dica.
0: A volte li leggo e non. Vabbè.
1: Cominci, se me lo ricordo la fermo.
0: Vespa Primavera 125?
1: Sì.
0: L'ho già letto?
1: Sì.
0: Vabbè, lo leggo lo stesso.
1: Lega.
0: A sto punto ce l'ho.
1: Visto che sa leggere.
0: Se questo

0: patente A. Poi a 18 potevi fare la conversione alla patente B, che è quella della macchina.
1: Ah, giusto, perché continua, dice, presi la patente A per poterla guidare, ma io mi sono fermata alla patente, io so leggere, ma
0: che quando ti fermo
1: certo
0: ti chiedo,
1: punto.
0: Lei ha la patente?
1: Sì, Matteo, faccia grandissimo. Comunque si è divertito tanto su quella Vespa Primavera 125 con la sua fidanzata, allora moglie. Comunque noi abbiamo degli ascoltatori che hanno delle coppie veramente...
0: Con la sua fidanzata allora, moglie oggi, penso.
1: Cosa ho detto?
0: Hai detto con la sua fidanzata allora moglie.
1: Vabbè, niente ragazzi, ce la posso
0: in
1: fare.
0: In ordine di cronologia, lo insegni
1: prima
0: tu Natascia Lusenti.
1: No, è vero, prima ci si
0: fidanza e poi
1: sposa.
0: Si sposa.
1: È vero, è soffusa. Abbiamo...
0: E poi alle volte dura, alle volte neanche un fiasco.
1: Stavo dicendo appunto che i nostri ascoltatori hanno coppie molto longeve, perché tantissimi ci raccontano di storie da 30 anni, 40 anni, 50
0: Potrei
1: anni.
0: Potrei fare una battuta sulla coppia conica, ma tu non sai cos'è e quindi...
1: No, lascia perdere.
0: È roba di meccanica.
1: Ah, cos'è?
0: Te lo spiego fuori, sentiamo il pezzo e te lo spiego fuori.

0: A proposito di ragazze che hanno del talento e che sono protagoniste del mondo musicale, questa è una star internazionale. All the good girls go to hell, Billie Eilish, e noi invece dove andiamo?
1: Noi andiamo in paradiso,
0: sì, meglio.
1: Non nel senso biblico del termine, ma andiamo in giro per l'Italia a vedere dei luoghi paradisiaci.
0: Bravo Matteo, mi è piaciuta tantissimo questa metafora.
1: Dimmi dove vado, sì, nella nostra rubrica, e noi sappiamo che noi di Radio 2 abbiamo una grande simpatia e un grande affetto per il FAI.
0: Sì, è vero.
1: Il quale FAI, nonostante noi siamo arrivati alla fine della stagione, continua a fare delle cose anche nel tema dell'estate.
0: Inarrestabile, sì.
1: Per cui,
0: beh, perché è ancora estate.
1: È ancora estate, sì, tecnicamente, sì, sì. Sere FAI d'estate, andiamo a San Gimignano, provincia, sì, di Siena, posto stupendo.
0: Sì, è vero, è bello.
1: Dove pare, si dice, siano stati costruiti i primi grattacieli della storia dell'uomo.
0: Ah sì?
1: Perché ci sono un sacco di torri abitate,
0: sì,
1: non alte come i grattacieli, ma l'idea era un po' quella. Torre e casa Campatelli a San Gimignano, una torre e casa il 26 settembre,
0: sì,
1: ed è l'ultimo appuntamento delle sere FAI d'estate.
0: Eh beh,
1: quindi
0: ci sta.
1: Avete una
0: poi
1: settimana, sì, 10 sì, giorni abbondanti per andare a pianificare questa cosa. Delle 72 torri medievali che hanno reso celebre il borgo, solo 14,
0: 72,
1: capito?
0: Ah.
1: È una roba tipo New York. E solo 14 sono sopravvissute fino ai giorni nostri. Una di queste è incorporata nella casa appartenuta all'inizio 800 dalla famiglia Campatelli, che nel 2005 l'ha donata al FAI. E quindi si può fare questo tour guidato nelle stanze del piano nobile.

0: che ha conservato l'aspetto ottocentesco con tutti gli arredi, sono delle robe fantastiche, e poi si conclude la visita nelle soffitte,
1: ma che bello,
0: che sono sempre belle da vedere, per poi accedere anche all'antica torre medievale. Al termine,
1: aperitivo,
0: attenzione,
1: no,
0: verrà offerto agli ospiti un calice di vernaccia,
1: appunto, esatto, perché...
0: scusatemi, un vino bianco locale, sì, nella bellissima sala da pranzo da cui si può ammirare un panorama sulle colline toscane. Adesso ditemi che non vale la pena di andare.
1: Diciamo che questi appuntamenti di quest'anno estivi sono legati spesso serate,
0: non si va via con gli aperitivi, vuoto.
1: Esatto, ed è una cosa che fa sempre piacere.
0: Trovate le informazioni su fondoambiente.it.
1: Molto bene, grazie. Ah, eccoli qua con il loro nuovo brano Window, i Foo Fighters su

0: there's a God after all. You can do it your own way. You don't have to do what mom and dad tells you all the time.
1: Vabbè, ti viene
2: voglia. Ti è piaciuto questo pezzo qua?
1: Stavo sognando di essere in discoteca e di ballarlo. The Feel Good Vibe, Feel Good Productions, e prima i Foo Fighters con Window, che è il loro brano che stiamo sentendo da qualche settimana, l'ultimo singolo.
2: Aprite le finestre al nuovo sole.
1: È uguale, stesso stile musica. No, è estate, osso. È estate, manca ancora, quanto manca? Adesso non so mai, 21, 22.
2: Prendete una boccata d'aria pura.
1: È impazzito completamente. E comunque ci sta, ci sta. Sì. È musica.
2: Trovarla
1: è
2: l'aria pura.
1: Sì, dammi la
2: mano. Chiudete le finestre e respirate sotto le coperte, che lì.
1: E mettete delle piante. Così almeno. Piante. Sì.
2: Piantatela.
1: Soprattutto, amici. Dunque, dica. Aspetta un attimo, perché voglio vedere.
2: Va in confusione, Natascia Lusenti. Sì, lo faccio io per te, guarda.
1: Fallo. No, perché è l'ultima, giusto, è l'ultima. Quindi
2: è
1: possiamo,
2: l'ultima.
1: Basta, tutti, finiamoli tutti. No, questo l'hai letto tu, questo me lo ricordo. Che
2: io ne ho uno che sicuramente
1: letto.
2: Non abbiamo letto, che ha a che vedere con le spiagge.
1: Vai.
2: In realtà questo messaggio è un messaggio più di saluto, ma che ci riporta comunque su una spiaggia. Dice, cari, forse da lì che era il caro.
1: Cari.
2: Cari Natascia e Matteo.
1: Sì.
2: Purtroppo oggi, dopo una settimana, lasciamo l'Isola del Sole.
1: No.
2: Che questo dicano a me, tu conosca come Grado, io sono friulano,
1: certo.
2: Grado è in provincia di Gorizia. Quanto vorrei anche una casa su un albero qui per poterci vivere, questa è Nadia.
1: Una casa sull'albero.
2: Guarda Nadia, non è un gran problema, devi solo diventare scoiattolo. E puoi andare a vivere sull'albero a Grado.
1: Ho sempre desiderato, lo sai, avere una casetta sull'albero quando ero bambina. Ce l'avevi?
2: Nonno Alfredo ce l'aveva fatta.
1: Ma che bello,
2: sì,
1: veramente.
2: Sì, in un salice enorme che poi a un certo punto, pochi anni fa, è crollato sotto una tempesta.
1: Ah, povero.
2: Però da più bambini sì.
1: Scusa, quanti vani?
2: No, una stanza.
1: Ah, uno.
2: Una,
1: era,
2: sì.
1: Era un, come si chiama?
2: Monovano,
1: esatto.
2: Un monolocale, sì, sì.
1: E cosa ci andavi a fare? Sono curiosa.
2: Niente,
1: perché
2: si arrampicava, si saliva, si stava lì,
1: si
2: ascoltava la musica per radio.
1: Ah, sì?
2: Sì, sì. C'era la radio, se ascoltavamo la radio, stavamo lì, andavamo, entravi e uscivi.
1: Ma bellissimo, io non ci ho mai avuto e mi sarebbe piaciuto. Molto bene, Radio 2, e vabbè, però Radio 2 in compenso, quello però anche tu, mi manca qualcosa.

0: Madame su Radio 2 con Mamma non mamma. Che mami o che non mami, l'importante è che guidi. Onda Verde. Radio
1: 2. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:58 minuti 22 secondi. Traffico piuttosto regolare su strade e autostrade, agevolato come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti in vigore dalle 7 alle 22. Ma vediamo le segnalazioni attive al momento. Sulla 4 Torino-Milano, un incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per Marcallo Mesero in direzione di Torino. Uscita chiusa per incidente sulla tangenziale est di Milano, in prossimità dell'allacciamento con la tangenziale nord in direzione di Lecco. Sempre per un incidente sulla tangenziale di Bologna è uscito lo svincolo per la zona industriale Roveri in uscita per chi proviene dall'Autosole, e proprio in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna si sono formate code a seguito di un incidente che vede coinvolto un furgone che si è intraversato. A Roma, sul tratto urbano della 24 tra la fine della Complanare e via Togliatti, ci sono rallentamenti per un incidente in direzione della tangenziale. Un incidente senza disagio al momento al traffico è avvenuto sulla Trela Napoli-Salerno tra Angri Sud e Nocera Sud. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
5: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: com'è che fa a un certo punto. Mi piace tantissimo. Loser.
1: Tame Impala.
0: Tame Impala, Loser. Questa bella.
1: Ho detto qualcosa?
0: Dillo.
1: Cosa?
0: Qui pianeta Terra.
1: Ah, qui pianeta Terra, certo. Sì, sì. No, beh,
0: questo infatti è il momento. È una cosa bella. Ci sono in giro, e lo sappiamo, ne abbiamo parlato già qui a Good Morning, alberi monumentali in Italia.
1: Sì.
0: Ed è notizia di questi.
1: In giro,
0: di
1: loro
0: queste
1: sono fermi.
0: Settimane. Sì, loro sono fermi apparentemente, perché poi anche loro si muovono. Hanno, insomma, pezzi di sé che si muovono. Ce ne sono 82 di nuovi, cioè loro non sono nuovi, anzi sono lì da un pezzo. La questione è questa qua, non lo sapevo tra l'altro. Allora, questa è una notizia che ho letto sul Post. Il primo censimento degli alberi monumentali in Italia fu fatto nell'82, quindi insomma un certo tot di tempo fa, dal Corpo Forestale dello
1: 44
0: Stato,
1: anni fa,
0: che nel frattempo è stato assorbito dai Carabinieri. Ma il primo elenco vero e proprio, dall'82 al 17, ci sono 25 anni. Eh sì, 18 più 17. 35, sì, scusami, 35 anni. No, dici, con calma, ci sono presi il
1: tanto
0: tempo.
1: Tanto gli alberi non è che scappano.
0: No, questo è vero. Aveva 2.407 voci.
1: Sì.
0: Da allora il Ministero dell'Agricoltura aggiorna questo elenco regolarmente. L'ultimo aggiornamento è appunto di questi mesi. Ne sono stati aggiunti 82. Attenzione, attenzione. Allora, le regioni in cui sono stati avvistati, poi vi dico i criteri, sono tre. Ti aiuto, centro e sud, secondo te quali sono?
1: Molise.
0: No.
1: Quindi non esiste?
0: No, esiste, ma non è una regione in cui ci
1: Basilicata.
0: Sono.
1: Basilicata.
0: No.
1: Non
0: però confina.
1: Abruzzi.
0: Sì? E un altro
1: Abruzzi,
0: che confina?
1: Lazio.
0: No, dall'altra parte.
1: Dall'altra parte, Puglia.
0: Sì, e un po' più in centro, non c'è il mare?
1: Perugia.
0: Beh, Umbria. Bravo, applausi, c'è, bravissimo Matteo Osso. Bravo, bravo. Sono 82, sono stati.
1: La geografia l'abbiamo sfangata.
0: È vero. C'è, per esempio, a Pescara, stavo per avere io invece in geografia, a volte ho dei. Però l'ho copiato proprio.
1: E vola, vola, vola, vola.
0: Nel
1: vola,
0: giardino dell'ex caserma di Cocco a Pescara, che fino a una decina d'anni fa veniva usata dalla Guardia di Finanza, c'è un grande pino d'Aleppo. Allora lui, poveretto, a un certo punto è caduto. Però che ha fatto? Ha deciso lui, credo. Ha detto: raga, io sono stanco. Io cresco, ma appoggiato al terreno. E infatti sta crescendo così, hai presente, in orizzontale. Quindi adesso il suo tronco è di più di 2 metri di circonferenza. No, in realtà è finito a terra molti anni fa perché c'è stato un cedimento del terreno, ma lui non si è spezzato e ha trovato applausi questo modo, dice il giornalista, curioso di sopravvivere. Beh, sarà meno curioso un milanese che sopravvive a Milano, cioè voglio dire, è un modo come un altro, sa, giusto di
1: beh
0: vivere.
1: È contento lui,
0: appunto. E quindi dal 24 di luglio questo pino d'Aleppo così particolare è ufficialmente un albero monumentale italiano. E adesso l'elenco contiene 5.008 schede, che corrispondono a 17.564 alberi, perché a volte sono gruppi di alberi, non è un albero solitario, capito? Che vengono...
1: sono delle band.
0: Sì. I criteri, sì. Perché ovviamente si possono fare delle segnalazioni, si può dire: guardate che secondo me quell'albero lì meriterebbe.
1: Quindi vale la delazione.
0: Sì, nomi e cognomi.
1: Nomi e cognomi.
0: Geolocalizzato, però dice questo pezzo, in realtà i criteri sono un po' aleatori, tipo specie rara, quindi pregio naturalistico, oppure, e anche qua chi lo decide?
1: Che?
0: Virgolette, deve essere un raro esempio di maestosità e longevità, e anche lì magari, sai come, valgono sia le specie autoctone che quelle arrivate dopo, quindi va bene, prendiamo tutto, l'importante è che si distingua per qualcosa. L'iter però è quello lì, è fisso, comuni, regioni, ministero che verifica e mette il bollo di approvazione. Nei comuni ci siamo tutti noi che possiamo, volendo, segnalare. Quindi se hai un albero da segnalare, quello che hai messo in terrazza un paio di anni fa, com'è?
1: La palma cicca?
0: No, forse no. È
1: prestino.
0: È prestino. Comunque
1: sì,
0: voi sappiate che avete la vostra da dire, anche a Radio 2.

0: Live ABC Radio 2, che pezzone dal passato passatissimo, era un bambinetto.
1: Beh, Michael Jackson era
0: Michael
1: già,
0: Jackson, sì.
1: Aveva già un grande talento, ma tutti quanti devo dire che
0: tutti
1: famiglia.
0: Jackson 5, sì, una famiglia di gente che ha saputo fare cantare e ballare, sì.
1: Ecco, allora no, a questo punto della stagione i fuochi sono provati. Fulvio, a proposito del caro spiagge, diceva la sua.
0: Sì.
1: Tra l'altro hai fatto bene, Fulvio, perché quest'anno penso che molte persone, va bene, il mare è bello, bellissimo fare il bagno, però tanti forse avrebbero voluto essere in montagna perché faceva talmente caldo. E infatti Fulvio dice: anche quest'anno la nostra vacanza Alta Badia. Io e mia moglie, 5 giorni di libera uscita. Ah, certo, Fulvio quell'impallina, 33esima volta che partecipano alla maratona ciclistica, perché lui senza bicicletta, il nostro amico Fulvio delle Dolomiti.
0: E che due ruote.
1: Beh, Fulvio è un due ruotista, effettivamente, le sue biciclette. E poi dice: avrebbero ritrovato le nipotine e il mare di Monfalcone. Lui lo diceva come a dire: io del caro spiagge
0: me ne
1: infischio.
0: È una canzone, Natascia Sorrenti,
1: sì,
0: che ci accompagna.
1: Meraviglioso.
0: Soavemente.
1: Pensavo fosse
0: Bessame.
1: Un'interferenza.
0: No, è un'altra canzone.
1: Su Radio 2.
2: Siamo.

0: vacation every single day, beati loro. Dirty Heads con Train e prima Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Ma starei nello spirito della vacation, ogni singolo giorno, che per noi si traduce in pelandroni d'Italia.
1: Fannulla, esatto. In fannulloni, e quindi pelandroni d'Italia. Ma è finita la vostra pacchia, cari pelandroni, è finita. Vi posso trovare tanti di quei lavori che non avevate nemmeno idea.
0: Bravo.
1: Anche se voi vi sentite così trasportati dall'idea di una natura
0: ogni giorno in vacanza, sì, esatto. Invece niente.
1: A grattarmi la panza. No,
0: fa rima.
1: Vi posso proporre di andare, non so se da pendolari è comodo, però si può provare, in Australia.
0: Ah, non è comodo secondo me. È
1: dove
0: costoso.
1: Cercano?
0: Cosa cercano?
1: Koala catchers.
0: Ma no, ma per far
1: no, a scopo di curarli.
0: Ah, i koala malati?
1: Perché i koala sono molto sensibili ad alcune zecche, tipo da quei bug, diciamo.
0: Insetti.
1: Siccome sono una specie protetta, vanno acchiappati, visitati dai veterinari e poi rilasciati nel eventualmente
0: vaccinati,
1: insomma,
0: serve,
1: messi a posto per quello che serve.
0: Giusto.
1: Quindi nessuno scopo né di, diciamo, sfruttamento né tantomeno di utilizzo delle pellicce o cose del genere, semplicemente a loro tutela. Solo che i koala hanno un caratteraccio
0: e chi chiama gli scemi a non fidarsi degli umani?
1: Non hanno voglia di farsi accappare dagli umani.
0: Li capisco,
1: capito? Cioè loro tu devi proprio inseguirli, devi essere sveglio, perché se ti vedono loro
0: sono richieste al catcher.
1: Devi avere un buon occhio e una buona mano.
0: Ah, d'accordo, sì.
1: Due possibilmente.
0: Beh, da persona che ha fatto per anni la volontaria
1: e tanta pazienza
0: e con gli animali, vi devo dire che effettivamente io pochissime volte mi è capitato di uscire
1: con
0: e di dover
1: prendere
0: gli animali selvatici che vivono qui dalle nostre parti. Però effettivamente, ma anche il gatto, quando devi prendere il gatto nel rifugio, lo devi prendere per farlo visitare dal veterinario, lui non è, effettivamente devi avere, cosa hai detto, pazienza,
1: occhio e mano veloce, anche perché loro vivono sugli eucalipti e arrampicarsi sugli eucalipti alle volte può essere rischioso per un umano che pesa un po' più di un koala. L'eucalipto anche lui non ha un buon carattere,
0: quindi cercano,
1: diventano molto aggressivi, sgraffiano con le unghie,
0: acciuffatori di koala.
1: Devi essere un po' così capace di imbonire questi koala, spiegargli delle cose, intortarli su in qualche modo.
0: Intortarli. Pagano
1: bene, però non dice quanto.
0: Beh, hanno ragione, perché
1: è commisurato anche al rischio.
0: Sì, e comunque trattandosi di animali non puoi andarli solo per il denaro, secondo me, quindi fanno bene
1: devi andare anche con rispetto.
0: Diciamo, è così, bene,
1: con
0: grazie,
1: con un senso di appartenenza al grande sistema della natura,
0: giusto
1: che tanto non ti pagano mica come delle bestie.
0: Grande battuta, grazie per queste tue battute su Radio 2.

0: allegria, mi piace molto. Love Sober, Kamrad su Radio 2. Dunque,
1: Sober vuol dire amo il sorbetto.
0: No, c'ha a che fare con la sobrietà. Io, se sei d'accordo, proprio siamo gli ultimi scampoli, diciamo, degli ultimi messaggi della prima parte, quindi starei sulla Vespa.
1: Salta in sella.
0: Dai.
1: Allora, ricordi della Vespa, ha compiuto 80 anni quest'estate, sì, e noi l'abbiamo celebrata. Io ricordo con immensa nostalgia le sere d'estate in cui mio fratello Francesco e mia sorella Margherita e io bambina in piedi sul predellino davanti, una roba di un pericoloso.
0: Sì, non è l'unica ad averci
1: raccontato. Andavamo a trovare un'altra sorella in un altro paese con la Lambretta. Oggi sarebbe il compleanno di Margherita. Questa è Rosanna, che il giorno del compleanno di sua sorella Margherita sarebbe, mi viene
0: mi da dire che non c'è
1: da
0: più.
1: Pensare che non ci sia più, ma c'è nei ricordi di loro,
0: cuore,
1: che
0: sì,
1: hanno rischiato più volte, credo, la
0: sì,
1: vita.
0: Sì, veramente.
1: In tre in piedi con un adulto che guidava, penso.
0: Sì.
1: Si usava,
0: è vero, si usava senza casco. Poi avevamo affrontato anche argomenti meno piacevoli, come quelli...
1: Sì, come quelli del call center.
0: Sì, esatto.
1: Che non dovrebbero più chiamarvi...
0: No.
1: Per proporvi dei cose dell'energia.
0: Ah, io continuo a ricevere messaggi, non so tu, ma continuo a ricevere, quindi.
1: Sì, e anche bollette.
0: Sì, vabbè, le bollette lasciamo perdere.
1: E quindi vi abbiamo chiesto di raccontarci le vostre esperienze con i call center, che alle volte sono esperienze turbolente, diciamo.
0: Turbolente è una bella parola.
1: Con i call center ogni tanto mi capita di perdere la pazienza.
0: Mamma.
1: Questo ci scrive Ennio di Castelfranco Veneto. Una volta ho risposto che non me ne fregava niente e l'operatrice mi ha detto che sono un cafone. Un'altra volta ho fatto finta di iniziare a piangere, ma non ricordo più la reazione. Io voglio provare a far finta di iniziare
0: quella
1: a piangere.
0: Quella di iniziare a piangere è carina, mi piace.
1: Io ho un amico che dice, quando dicono, lei ha pensato di ridurre le spese per cercare di tirare
0: più?
1: Ma io voglio spendere di più,
0: ecco,
1: sono talmente ricco.
0: Appunto, mi sembra una buona soluzione. Ah, adesso arriva un grande pezzo,
1: allora
0: forse ci dobbiamo alzare in piedi per l'immenso Paolo Conte.

0: Via con me canta Paolo Conte, ma
1: tutti
0: voi restate qui. Sì,
1: restate
0: in piedi,
1: qui.
0: Applausi e restate qui con noi. GR.
2: Che fine ha fato la moto?
3: Te ne pentirai, casatina.
2: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Sono le 7:30.
5: Rai GR2.
7: Fermiamoci, l'appello dei guru dell'AI dopo Altman, anche Amodei e Musk concorda. Il timore che in pochi mesi l'intelligenza artificiale prenda il controllo di internet. Sale la tensione nel Mar Rosso, attaccata a base militare saudita dagli Houthi yemeniti, 500 morti e 70.000 sfollati per l'avanzata degli alleati dell'Iran, carburanti alle stelle. Attentato a Ranucci, parla EPM, l'ex compagna di La Vitola, non sapevo nulla della bomba. A Venezia vince il cinema femminile, Leone d'Oro, a Woman Unknown di una regista danese. Migliori attori, la protagonista Mathilde Arcel e John Malkovich. Per l'Italia premiato Riccardo Scamarcio. Sport, calcio, con la quarta giornata di Serie A, motori e pallavolo azzurri imbattuti agli europei. Una buona giornata da Enrica Belli. L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. È Dario Amodei, capo di Anthropica, a chiedere misure di sicurezza senza le quali, avverte, nel giro di 6-12 mesi l'AI potrebbe prendere il controllo di internet. Condividono il suo appello Sam Altman di OpenAI, che decide di rimandare la quotazione in borsa, e a sorpresa Elon Musk.
8: Il nuovo fragoroso appello sui rischi dell'AI arriva questa volta da Dario Amodei in persona. È l'amministratore delegato e il fondatore di Anthropic, azienda all'avanguardia nel settore con il suo modello Claude. Tra le proposte, valutatori indipendenti dentro i laboratori, standard comuni tra paesi democratici, un coordinamento internazionale ancora tutto da immaginare. Il timore, spiega Amodei, è che i modelli comincino ad automigliorarsi da soli, accelerando oltre le capacità di controllo umane. Sui social, Sam Altman, grande capo di OpenAI, è il primo a fare sue le parole di Amodei, seguito a sorpresa da Elon Musk, un fronte comune considerato improbabile solo fino a qualche settimana fa, ma che mostra quanto la potenza dell'AI comincia a intimorire coloro che hanno in mano le redini di questa tecnologia. Federico Mello, GR2.
7: In Ucraina 10 morti negli ultimi raid russi. Intanto da Mosca arriva il no alla proposta di Zelensky di un incontro con Putin al G20 di Miami. Se vuole vederlo, ribadisce Peskov, venga al Cremlino. In Medio Oriente, dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb, gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, prendono di mira infrastrutture civili e militari saudite.
9: Dall'Arabia Saudita denunciano solo danni ad alcuni edifici in una regione costiera. I Houthi rivendicano invece di aver centrato con missili e droni una base militare saudita vicino al confine yemenita. È il nuovo fronte della guerra, quello acceso dagli Houthi, alleati di Teheran, con la loro rapida avanzata sulla costa occidentale dello Yemen fino all'isola di Perim, punto di controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per i traffici verso il Mediterraneo e per l'export petrolifero saudita. Un'avanzata che ha provocato 70.000 sfollati, 500 morti, si è guadagnata il plauso dell'Iran, mentre le forze governative yemenite e quelle saudite e loro alleate tentano una controffensiva. Donald Trump non intende intervenire in soccorso di Riyadh e dichiara: gli Houthi ci hanno chiamato e ci hanno assicurato che non vogliono combattere con noi. Il movimento yemenita però smentisce. Tutto questo mentre lo stretto di Hormuz resta chiuso nelle ultime ore. Colpita un'altra nave di Teheran, un morto. Valeria Fraschetti, GR2.
7: L'aumento dei prezzi di gasolio e benzina, quotazione record in autostrada, e giovedì scade l'ultima proroga dello sconto sulle accise sul diesel. Si va verso aiuti più mirati.
1: Non si vede la fine per gli aumenti dei carburanti. La benzina tocca un nuovo record storico, 2,19 euro al litro in autostrada, i massimi da marzo 2022. Sulla rete ordinaria la verde si ferma a 2,10 euro, mentre il gasolio sale rispettivamente a 2,28 in autostrada e 2,20 sulla rete stradale. Giovedì scade l'ultima proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul diesel e il conto per lo Stato di tutti gli sconti fiscali applicati da marzo è già salito a 2,16 miliardi. È ora quindi di passare ad interventi mirati per le categorie più deboli e per quelle maggiormente esposte, come gli autotrasportatori. Intanto l'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli a tappeto al distributore, il presidente Massimiliano Dona.
10: O il governo si decide a combattere gli speculatori facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
1: Gelsomina Testa, GR2.
7: Il governo è stabile e intende finire il lavoro. Videomessaggio di Giorgia Meloni alla festa nazionale dell'UDC, quasi una risposta a chi parla di elezioni anticipate.
11: Gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa.
7: Nel dibattito tra i partiti ancora la legge elettorale.
12: Una legge che garantisce stabilità, assicura Antonio Tajani dalla Tre Giorni dei Giovani di Forza Italia a Montesilvano. Per Fratelli d'Italia, che rivendica gli ultimi dati economici diffusi dall'Istat sull'occupazione, la legge elettorale impedirà in ciuce e sancirà il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Nei moderati, come Maurizio Lupi, sottolinea che la norma coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Faremo muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale, replicano le opposizioni. Sulle preferenze, dalla Premier l'ennesima presa in giro mentre il paese è sempre più povero, accusa il PD. Opposizioni che criticano poi la norma che impone le 6.000 firme per collegio necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. Assurdo l'affondo di Riccardo Maggi più Europa e di Giuseppe Conte che dalla festa dell'unità di Reggio Emilia incalza il leader non si è scelto nelle segrete stanze. Se facciamo i progressisti dice cacciamo via il governo. Filippa Misano, GR2.
7: Oggi e domani a Roma in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. La sala della Protomoteca sarà aperta a tutti. Nello stesso spazio si terranno martedì 15 le esequie di Stato in forma laica della storica leader radicale a partire dalle 12.30. L'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogatorio di 10 ore in procura per l'ex compagna di La Vitola.
13: Non sapevo nulla della bomba a Ranucci, ha dichiarato Natalia Potenza agli inquirenti nella lunghissima audizione che lei stessa aveva richiesto. Ha poi raccontato tantissimi particolari sui movimenti finanziari di La Vitola e dei suoi rapporti con Sigfrido Ranucci. Ha consegnato atti e documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali dell'ex editore in Africa e in Sud America. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto all'ex faccendiere, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i due figli, sia sul lavoro, gestendo il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Walter La Vitola. Per Natalia è stato troppo, è andata dai carabinieri, ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e ha deciso di parlare. Simona Decina, GR2.
7: Diventa un giallo la morte di Denise, figlia di Lea Garofalo, che pagò con la vita la scelta di ribellarsi alla 'ndrangheta. Sequestrato un secondo cellulare e l'appartamento dove viveva ad Ariccia con il compagno.
14: Nessuna ombra sulla vita e sulla morte di Denise. Gli investigatori della procura di Velletri vogliono dipanare ogni dubbio. Sequestrato l'appartamento dove la figlia di Lea Garofalo viveva da Riccia e da dove domenica scorsa si sarebbe lasciata cadere nel vuoto a 35 anni. Domani verrà ascoltato il compagno di Denise, un operatore socio-sanitario di 30 anni, come persona informata sui fatti. Chi indaga vuole capire se la giovane abbia subito minacce o abbia scelto di morire sotto il peso del dolore per la morte della madre, Lea, uccisa nel 2009 per essersi ribellata alle regole delle 'ndrine calabresi, collaborando con la giustizia. Denise seguì il suo funerale da una finestra, per anni solo ombra e voce.
15: Se è successo tutto questo è solo per il mio bene. Ciao mamma.
14: Una falsa identità che solo ora ha lasciato il posto al suo vero volto, divenuto virale sul web. Arianna Di Giorgio, GR2.
7: A Venezia si è conclusa l'83esima edizione della mostra del cinema Leone d'Oro al film danese Woman Unknown.
16: Woman Unknown, il corpo delle donne come campo di battaglia. Maïel Touki vince il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e Mathilde Arcel, la sua protagonista in lacrime, è la migliore attrice. Venezia chiude premiando film belli ad alto valore politico. Il russo dissidente Xajirkovsky, la lotta di classe del coreano Lee Chang-dong, NASA. Negare un crimine lo fa persistere, dice Yuval Abraham accanto alla coregista Rachel Zor. Miglior attore John Malkovich. E i cinque autori italiani?
17: Il cinema italiano è entrato costantemente nelle nostre discussioni.
16: Francesco Casetti, giurato italiano. In Orizzonti però I figli della scimmia di Tommaso Landucci vince sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio.
18: Sì, insomma, mi sembra una cosa piuttosto speciale. Usciamo in sala con questa spinta, questa iniezione di stima e di affetto parte del Festival di Venezia.
16: Venezia, Miriam Mauti, GR2.
7: Un film, quest'ultimo, che Scamarcio ha voluto dedicare a tutti i padri. In queste ore a fare notizia è una star internazionale appena diventata mamma. E Lady Gaga, la pop star americana, 40 anni compiuti a marzo, ha accolto il suo primo figlio o figlia insieme al compagno Michael Polanski, tenendo fede alla linea della estrema riservatezza che ormai la contraddistingue. Top Secret anche il nome del bimbo.

0: A Roma oltre 40.000 spettatori per la prima serata di Jovanotti al Circo Massimo, una festa cominciata nel pomeriggio con un viaggio nei brani che hanno segnato oltre 30 anni di carriera, da Penso Positivo ai successi più recenti. Sul palco anche Alfa, che ha cantato Buon Vento e stasera si replica. Siamo allo sport, buongiorno a Jacopo Barlotti.
1: Buongiorno Enrica, buongiorno a tutti.
0: Cominciamo dal calcio, quarta giornata di campionato.
1: Eh sì, dopo il 2-2 tra Lazio e Milan, i biancocelesti sono in vetta alla classifica in attesa dei risultati di Roma e Inter domani. Gran primo tempo quello della Lazio, a segno con Cancellieri e Noslin. Milan che ha rimontato nella ripresa con una doppietta di Diego Moreira. Questo è il bilancio dell'allenatore biancoceleste Gattuso.
2: Ci teniamo il punto, c'era tanto rammarico, però sicuramente siamo stati meno bravi, siamo rimasti un po' sulle gambe, secondo me siamo stati anche bravi a rimanere in partita,

0: solo Juventus, domani poi le ultime tre partite.
1: Nel fine settimana anche Formula 1 e Moto Mondiale.
0: E cominciamo proprio dalla Formula 1, a Madrid pole position di Lando Norris su McLaren, che con un gran giro ha strappato il miglior tempo a Kimi Antonelli, che partirà secondo. Le due Ferrari partiranno quarta con Hamilton e quinta con Leclerc. E poi il Moto Mondiale, naturalmente, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano. Qui siamo con Marc Márquez, che ha vinto ieri la gara sprint davanti a Bezzecchi, che oggi partirà in pole position. Allora, al microfono del nostro inviato Luca Cesaretti, ascoltiamo proprio Bezzecchi.
2: Spero di rendergli la vita un po' più difficile, però sono in ogni caso contento di quello che abbiamo fatto sia la qualifica che la sprint. Vediamo, dai, vediamo cosa inventarci.
1: E passiamo alla pallavolo.
0: Agli europei l'Italia concede il bis dopo il 3-0 alla Svezia. È arrivato un altro 3-0 contro la Grecia. Ascoltiamo il CT Fefe De Giorgi.
3: Un avversario ostico, perché è una squadra agonisticamente molto intensa. Una partita che ci dà dei feedback importanti. 3-0. Ci prendiamo le cose che ci servono, sapendo che insomma abbiamo da migliorare, da crescere.
0: E stasera gli azzurri torneranno in campo contro la Slovacchia.
1: Jacopo, chiudiamo con le notizie sul tennis.
0: US Open, la kazaka Rybakina ha vinto il torneo femminile, ha battuto in 3-7 la bielorussa Sabalenka, e stasera c'è la finale maschile fra il tedesco Zverev e lo statunitense Shelton.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Emanuele Di Cavio e Alessio Caranzetti. La linea torna a Good Morning Radio 2 Weekend, il giornale radio, il prossimo giornale radio alle 8.30 da Enrica Belli. Una buona giornata.
4: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Continua il domandone del giorno, ma cambia il remix con il remix della seconda parte, e quindi se volete ascoltare le nostre voci che leggono i vostri messaggi, sperando di essere capitati tra i fortunati, restate qui.
6: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Bossa Nostra su Radio 2 alle 8:15. Sì, abbiamo ufficialmente aperto, come dicevi tu, la seconda parte di questa nostra ultima puntata. Amici, le voci di Matteossi e Natascia Lusenti per l'ultima volta fino alle 9 di domenica, ma anche di sabato, perché poi da sabato prossimo si riprende con l'orario consueto, quindi 6:00-7:30 per noi i giorni dell'alba del fine settimana. Perciò
1: il giorno dell'album.
0: Diamo fondo agli ultimi messaggi che ci sono rimasti, così diamo soddisfazione a tutte le persone che ci hanno scritto o mandato dei messaggi vocali, perché è un peccato poi insomma lasciarli lì in sospeso. E l'album della vita effettivamente è stato un grande tema delle ultime settimane, perché ve l'abbiamo chiesto per la prima volta tardivamente, abbiamo invece giocato con voi.
1: Ci siamo sbagliati.
0: Ci è venuta in mente tardi questa cosa. Invece per tanto tempo, anche l'anno scorso, avevamo giocato insomma con voi, nel senso abbiamo creato insieme un album musicale dei ricordi col concerto della vita, poi c'erano dei tuffi della vita con la piscina, poi c'era una stagione estiva indimenticata. E vabbè, le liti non ce le abbiamo più, quei messaggi lì li abbiamo tenuti per l'onta verde, non li abbiamo più, quelle figuracce nel traffico. Direi Magli, Enrico, Maria, Pesca, concerto. Bene, dalla regia, sentiamo.
2: Il mio concerto della vita rimane senz'altro quello a Johannesburg, quando ero lì per lavoro nel 98 e vidi Diana Ross in concerto. Quel 9 aprile del 98 c'era anche Nelson Mandela. Io riuscii a superare i cordoni di sicurezza, mi avvicinai a lei e la baciai. Era una donna spettacolare.

0: della vita, tipo fare la Chorus Girl di Diana Rosa. Che meraviglia, che voce stupenda. Ma ti è nel 98, ha detto?
1: 98, 9 aprile del 98.
0: Di Mandela, che meraviglia. Beh, questo mi ha fatto un po' venire...
1: Momento storico.
0: Mi ha fatto venire un po' la pelle dopo. Bravo, momento storico. Bello. Beh, potevi tenercela là sotto mentre diciamo le nostre...
1: Frescacce.
0: Esatto. Dunque, continuiamo così allora. Massimo da Milano. Sta sì. Risulta questo messaggio.
1: Vadi.
0: Grande citazione. Ne cita due di concerti. Forse l'abbiamo letto anche questo.
1: No. Vadi.
0: Il primo di John Baez all'Arena di Milano nel 69. L'altro di Bob Dylan, dice Massimo, nel suo unico concerto davvero bello in Italia. Pensate, gliela piazzata
1: lì. Visti tutti.
0: Probabilmente sì. Era all'Arena di Verona nell'84. Due concerti accomunati da una pioggia da inzupparti completamente. A volte succede, ma dice questo è stato fondamentale per renderli veramente memorabili. Bello questo messaggio, quindi non l'avevamo letto.
1: Quindi concerto bagnato, concerto fortunato.
0: Molto bene amici, 3487 300 200 è sempre valido se volete mandarci messaggi vocali o scritti. Concerto della vita, album della vita. Sì, sarei su questi temi, dai, è l'ultima puntata. Potete farlo, ditelo a Radio 2.
2: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 2-2
3: Veglia Vittoria, va?
4: Un liceo nel cuore di Roma.
5: Cioè, avete problemi?
4: Anno di scuola.
6: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
4: Prima che tutto cambi.
7: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
4: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Good morning Vietnam!
11: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Ciumbia, che voce Teddy Swims. Natasha Losetti, Bad Dreams.
1: Glielo direi proprio così, col
0: Ciumbia. Ciumbia. Sì, sì, sì. Sarebbe contento, un complimento.
1: Ma certo,
0: un complimento. Comunque certo. Radio 2, sì, è sempre Radio 2, è sempre qua. E Ciumbia, che voci anche che conducono qua, fino alle 9, mica pizza e fichi.
1: Sì, anche se pizza e fichi non è mica male da buttare, cioè, diciamo,
0: no, però diciamo non è un piatto della
1: sì,
0: povero.
1: Certo, però i fichi mi piacciono tantissimo. Poi è stagione, è momento di fichi. Cosa vogliamo fare? Hai qualcosa di montato con la musica, Enrico? Maria Mali, va bene, un concerto. Sentiamo un concerto della vita. Fa dei segni tipo dati una calmata con la mano.
0: Leggiamo una cosa al volo, allora.
1: Abbiamo quello
0: perché?
1: Di ce l'hai, ci fa gli scherzi. Sentiamo.
2: Luciano da Gallarate, è il concerto che mi è rimasto nel cuore all'Arena di Verona con Ennio Morricone dopo 2 anni di sospensione dal suo incidente della rottura del femore. E alle note del tema di Deborah, C'era una volta in America, ho rivissuto di nuovo l'emozione che ho provato quando è nato il mio primo figlio, perché in sala parto ascoltavamo dei CD e ricordo nel momento in cui è nato c'era questa bellissima canzone.
1: Può essere spezzato.
0: Spinga, signora, spinga.
1: Sì, poverino. No,
0: su quello che so
1: punto, urla cose. Verona, scusa, prima non avevamo letto. Sì, Verona, no?
0: Verona,
1: Bob Dylan,
0: una città,
1: giusto?
0: Sì.
1: No, voglio dire, Bob Dylan aveva cantato, giusto?
0: Vi è della gente che va in quest'arena di Verona.
1: Sì, sì, non credo che fosse. Sì, all'arena di Verona, vedi, nell'84. Magari lo cancello il messaggio che ho letto, così non lo rileggo, perché è per quello che succede poi.
0: Sotto il ponte de Verona.
1: De Verona, col balcone finto, non è il balcone de Romeo e Giulietta.
0: No, non c'era il balcone. Sono tutto, sì, l'hanno costruito l'altro
1: ieri.
0: L'hanno
1: fatto per il turismo.
0: Hanno fatto bene.
1: Hanno fatto bene, però che si sappia.
0: Che si sappia.
1: Grande artista.
0: Chi?
1: Frank Zappa.
0: Ah, Frank Zappa, sì, sì, sì.
1: Dice Mario da Roma, per 2 volte ne ha goduto del Magnifico, lo chiama così. 6-9-74 cos'è? 6 settembre, giusto?
0: 6 settembre, sì.
1: E poi 9-7-82, 9 luglio. Allora, 74 al Paleur, sempre
0: 82 meno 74
1: Roma, sempre Roma, sì. Dunque 74, 8 anni più tardi a Testaccio, Roma, Frank Zappa. Beh, complimenti.
0: 9-9-18 sì. 6-7 sì. 13
1: Leggi un
0: tutto
1: messaggio.
0: Torna. I conti tornano, signore e signori.
1: Siamo brilli. Dai, allora, leggi un messaggio.
0: Posso avere della solennità, gentilmente, se non mi chiedere troppo per
1: attenzione.
0: L'ultima volta, visto che poi
1: io
0: finisce.
1: So già cosa mette, quello ti. No, mi hai stupito, bravo Magli. Non è solenne.
0: Olivia Benson a farmi l'autopsia adesso. Ciao bellissimi e bravissimi.
1: Non esageriamo.
0: Il 2005, primo campovolo del Liga, una marea di gente, io felicissima insieme a mia sorella e amici carissimi, serata stupenda, anche se sulla via del ritorno abbiamo bucato una ruota.
1: E vabbè, sta. Sto
0: la
1: guardando.
0: La vita è una ruota.
1: Sto guardando.
0: E
1: no,
0: volta
1: no.
0: Si buca.
1: No, era ieri, perché ci avevamo in Liga ieri.
0: Mi sembrava
1: oggi
0: ieri.
1: Non ce l'abbiamo, però abbiamo Tommaso Paradiso. Non è la stessa cosa, voglio dire, lo so, però è questo, abbiamo in scaletta.
0: Beh, dal punto di vista di Tommaso Paradiso, è meglio se è Tommaso Paradiso.
3: Ma che

0: con Here Comes the Sun. Certo, metterli dopo il povero Tommaso Paradiso, lui sta a voglia di agitare Coca-Cola. Sì, esatto.
1: Chiunque prima dei Beatles, beh, ne magari esce un po', no. Beh, forse non lo so, no, Marina Occhiena.
0: No, con niente, non ne esciamo. Amici, domenica 13 settembre, chiusura della nostra stagione estiva, quindi ultimo remix per noi. Questo qua lo voglio leggere da settimane e adesso lo leggo. Basta.
1: Leggilo.
0: Ormai è una zona che mi compete, di famiglia. Giacomo da Brindisi. Il concerto che mi è rimasto impresso nella memoria è stato quello di Franco Battiato. Allo stadio appunto della sua città di Brindisi nel 1982. Ero con mia moglie e con la mia futura moglie. Con gli amici e con la mia futura moglie. Sono stanca.
1: Ero con mia moglie e con la mia futura moglie.
0: E lui bigamo. Contente loro.
1: Un uomo previdente, devo dire. Con quella vecchia e certo, anche con quella nuova. Una la molla, no. L'altra la prima.
0: Scusami Giacomo, vedi, lo volevo leggere da troppo. Eri con gli amici, è scritto. E la futura moglie. Poi mi fa ridere perché fa punto e scrive grazie. Grazie, e lui carino, simpatico, educato. Lui comunque ringrazia.
1: Grazie anche a tutte e due le mogli.
0: Esatto, mi sembra una cosa molto gentile. State qua, che ne abbiamo bisogno su Radio 2. Cosa

0: Pinguini tattici nucleari con Goya.
1: Fabri Fibra
0: insieme. Ah sì, no, è il momento. Ci prendiamo una piccola pausa. Radio 2.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: 2-2.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via via!
6: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: cattedrale, francamente, che ci piace un bel po', su Radio 2, per arrivare insieme al momento in cui diamo il benvenuto all'ospite. Questa mattina è l'editor di The Passenger, è una rivista di cui qualche volta parliamo, rivista libro, diciamo, un gioiello della casa editrice Iperborea. Sì, è anche molto chic. La trovate in libreria e, come spesso gli accade, tra l'altro, loro sono sul pezzo anche in questo caso, devo dire. Intanto buongiorno Marco Agosta.
1: Buongiorno a tutti e tutti.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, benvenuto, buongiorno. Anzi, bentornato.
0: Sì, bentornato, perché grazie, sei già stato qui con noi. Dunque Marco, questo numero è dedicato al Tibet. Dicevo sul pezzo, nel senso che una delle prime cose che si leggono nel numero è la definizione di Tibet, cioè cos'è il Tibet, in particolare dove si trova. Voi dite giustamente ce ne sono tre: quello amministrato dalla Cina, quindi il Tibet propriamente detto, quello culturale, quindi area buddista tibeto-himalayana che è tra India, Nepal e Bhutan, e quello degli insediamenti dei profughi in India e in Nepal, tra cui spicca la capitale del governo, lì c'è tutta la questione del Dalai Lama. Però il Nepal è un paese, l'anno scorso ha fatto parlare di sé per una rivoluzione storica, perché diciamo i ragazzi della generazione Z, quelli nati tra 900 e 2000, hanno buttato giù il governo, e qualche settimana fa hanno avuto purtroppo un disastro, una catastrofe di quelle ambientali che insomma purtroppo ci stiamo abituando a vedere. Quindi ora il vostro numero è sul Tibet, però siamo in quella zona lì.
1: Sì, diciamo che c'è, purtroppo c'è voluto una, perché si riparlasse di Tibet su tutti i giornali, no? Cioè la questione tibetana era un po' scomparsa, possiamo dire, dalle cancellerie occidentali, dai giornali, ma anche dallo stesso Dalai Lama, tutto sommato, un po' perché a una certa età, ma diciamo non viene più accolto dai leader politici di mezzo mondo.
0: Sì.
1: Insomma, la questione tibetana è stata un po' silenziata, e quindi sì, la nostra volontà è un po' di provare a riaccendere il dibattito, puntare i riflettori di nuovo su questa regione. Fatto accenno all'alluvione che c'è stata in Nepal, sicuramente uno dei motivi per cui il Tibet è così importante in generale agli occhi della Cina è proprio anche il fatto di essere la più grande riserva di acqua dolce per tutta l'Asia.
2: Ma Marco, perché secondo te, al di là poi dei fatti di cronaca che riportano a galla la questione, perché invece si perde interesse? È inerzia o è voluta questa cosa?
1: E purtroppo è voluta, diciamo che per compiacere la Cina, che dagli anni 90 è diventata un grande partner economico dell'Occidente, poi vabbè, adesso ovviamente ci sono anche grandi tensioni, dazi eccetera, però si è un po' persa quella solidarietà che c'era, che era più forte sicuramente prima, parlo sempre dell'Occidente. Ora per compiacere Pechino si è molto più cauti nelle forme di solidarietà, appunto nell'invitare il Dalai Lama, nel pronunciare anche la parola Tibet.
0: Eh sì, è vero, è una parola diciamo che si porta dietro un portato importante. Il Dalai Lama, tu dicevi anziano, è del 35, tra l'altro mi è venuto in mente dello stesso anno di Elvis Presley, vabbè non c'entra niente, ma perché io sono una fan. Comunque 91 anni, lui ha tentato la via pacifica, diciamo, per stare lì vicino, un po' come Gandhi, e forse sperava di ottenere qualcosa di più dalla Cina. Stai con noi Marco su Radio 2, ci sentiamo questo pezzo e torniamo con te.

0: Emily Sunday next to me su Radio 2, continuiamo a parlare di Tibet, lo facciamo con Marco Agosta, editor di The Passenger, pubblicato da Iperborea, che approfondisce questa questione.
1: Sì, Marco, cosa c'è del Tibet? Adesso abbiamo parlato dell'attualità, poi c'è un'immagine che abbiamo in Italia del Tibet di un certo modo. Proprio ieri parlavamo di Vasco Brondi, del suo ultimo libro di meditazione, lui parla molto del buddismo tibetano, ma c'è molto di più del Tibet che non sappiamo.
2: Sì, beh, allora, di spiritualità non si può non parlare, infatti c'è, diciamo, la più famosa intellettuale tibetana Tsering Woser, che ci parla proprio del pellegrinaggio al Monte Kailash, che è appunto la montagna sacra per eccellenza, e di come, diciamo, questa esperienza sia oggi, diciamo, un po' diversa rispetto al passato, perché sempre più importante è la presenza di cartelli con slogan del Partito Comunista Cinese, che in qualche modo compromettono un po' questa esperienza spirituale.
1: Certo.
2: La cultura tibetana è bellissima, del restauratore italiano che per 20 anni ha lavorato al recupero di pitture di monasteri tibetani Mustang, è arrivato lì a cavallo alla fine degli anni 90 e per 20 anni ha seguito questi lavori, e tra l'altro ha formato una serie di nuovi restauratori che erano sostanzialmente contadini della zona, lui ha insegnato il mestiere.
1: Ah, ma che bello!
2: Questa è una storia veramente bella, lui si chiama Luigi Fieni. E poi c'è la questione, diciamo, anche onnipresente dell'immagine che noi abbiamo del Tibet,
1: sì,
2: no? Cioè la fascinazione per il Tibet, che in questo caso la vediamo dal punto di vista cinese, cioè un intellettuale cinese che ci racconta che la storia è un po' simile a quella poi nostra occidentale, cioè anche agli occhi dei cinesi il Tibet è sempre stato questo luogo mitico, idealizzato, esotico, luogo sospeso nel tempo, non contaminato dalla modernità, eccetera. E questa cosa viene effettivamente oggi molto spinta anche in Cina, perché c'è un incredibile boom del turismo. Ecco, questo è un altro forte tema.
1: È interessante, perché magari noi pensiamo al nostro punto di vista e non a quello appunto cinese, lo pensiamo solo come volontà, diciamo, magari di dominio politico, però c'è anche una questione culturale, anche di esotismo, insomma, non soltanto ai nostri occhi. Grazie. Come sempre The Passenger è ricco di pagine, ci sono dischi consigliati, letture, ci sono libri, naturalmente fotografie molto belle, ve lo consigliamo, e poi appunto è anche di attualità, quindi grazie a Marco Agosta, editor di The Passenger. Lo trovate in libreria. Marco, buona domenica, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: State su Radio 2.
0: Perché?
1: Perché adesso c'è questo brano qua. Ascoltatevelo.
0: Se no.
1: E se no,

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21.20 su Rai 3.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sono le 8 e 29.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Buona domenica da Gabriella Lepre. Intelligenza artificiale, evoluzione troppo rapida, freniamo. L'appello di Dario Amodei a capo di Anthropic, condiviso dai rivali Sam Altman e OpenAI, e a sorpresa Elon Musk.
11: The industry moving too fast.
12: L'industria si sta muovendo troppo in fretta, dobbiamo rallentare, così dice Dario Amodei, cofondatore di Anthropic, e lancia il suo appello: non fermare la ricerca, ma prendere tempo, inserire valutatori esterni indipendenti, standard tra aziende e tra paesi, perché la capacità di automiglioramento dei sistemi più avanzati di intelligenza artificiale sta evolvendo molto rapidamente e non deve sfuggire al nostro controllo. Dario ha ragione, risponde Elon Musk, mentre Sam Altman di OpenAI già nei giorni scorsi aveva annunciato l'intenzione di tirare in qualche modo il freno, parole che arrivano dopo alcuni incidenti e alla preoccupazione espressa da vari ricercatori. Il punto è scegliere la strada giusta, e la strada giusta è lavorare tutti insieme, dice Amodei. Industria e governi, è difficile ma essenziale per rendere il sistema sicuro. Sonia Filippazzi, GR2.
10: 10 morti negli ultimi raid russi in Ucraina, intanto da Mosca arriva il no alla proposta di Zelensky di un incontro con Putin al G20 di Miami negli Stati Uniti. Se vuole vederlo, ribadisce Peskov, venga al Cremlino. In Indonesia un traghetto con 243 persone a bordo è stato travolto dal mare mosso per il maltempo tra le isole di Java e del Borneo. Il bilancio è di un morto e 140 dispersi. Decine di passeggeri sono stati salvati da altre navi di passaggio nella zona. Cronaca italiana, l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogatorio Fiume di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante. La donna è stata ascoltata come persona informata sui fatti e in 9 ore avrebbe ricostruito le attività finanziarie dell'ex editore e i suoi rapporti con il conduttore, consegnando una corposa memoria e documenti anche fiscali che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali di Lavitola, compreso il business della Carbon Credit in Africa. Stava andando al funerale della madre in una frazione di Cascia quando la sua auto è stata centrata da un masso staccatosi dalla parete che sovrasta la strada percorsa dal corteo funebre in provincia di Rieti. Così è morta una donna di 66 anni residente a Roma, ferite altre 7 persone. Contro lo spopolamento dei piccoli borghi sono ormai diffuse le iniziative delle case in vendita a un euro. Su questa linea anche un paesino in provincia di Agrigento.
4: Arrivano da tutto il mondo i nuovi residenti di Sambuca di Sicilia, il piccolo borgo di origini arabe in provincia di Agrigento che si è ripopolato grazie all'iniziativa delle case a un euro, nata proprio per riportare linfa vitale nei comuni quasi abbandonati. Il progetto a Sambuca di Sicilia è partito nel 2019 e da allora i risultati sono stati importanti. Il vice sindaco Giuseppe Caccioppo:
13: Sambuca è uno dei borghi più belli d'Italia, dove ad oggi contiamo circa 320 immobili venduti. Abbiamo una sessantina di nazionalità presenti a Sambuca, tante ristrutturazioni, rigenerazione urbana e entusiasmo per la comunità perché c'è uno scambio interculturale.
4: Le case a un euro sono presenti in 14 regioni del paese e sono molte anche le famiglie italiane che, approfittando dell'opportunità, abbandonano i ritmi caotici della città per trasferirsi nei piccoli e tranquilli borghi. Maria Cristina Cusumano, GR2.
14: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown.
10: Alla mostra del cinema di Venezia premiati film ad alto valore politico e artistico, Leone d'Oro, Woman Unknown della regista danese Mayel Tuki, Coppa Volpi alla protagonista Mathilde Arcel, miglior attore John Malkovich, delusione per l'Italia in concorso ma doppio premio in Orizzonti ai Figli della Scimmia di Tommaso Landucci, per sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio. A Parigi, primo concerto di una lunga serie di Céline Dion. Ascoltiamo il corrispondente.
15: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena.
16: Era la più bella voix du monde, ma resto semplice.
15: Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria non ha nascosto ieri sera di essere emozionata e ha ringraziato molte volte il pubblico che le è sempre rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras. Parigi, Gavino Moretti, GR2.
10: GR2 che torna alle 10:30 alla linea Good Morning Radio 2 Weekend. Buon ascolto.
17: E siamo veramente arrivati agli ultimi minuti insieme per il vostro domandone remix, tutto quello che ci avete mandato e che ci è rimasto da leggere o da ascoltare qui su Radio 2 fino alle 9 insieme a Natascia e Matteo.
18: Morning Radio 2 Weekend.

0: dividerà.
1: Nel nome del mare, questa unione tra Alfa e Gigi D'Alessio, Genova-Napoli, il loro ultimo brano. Sono le 8:38, è una combo, sono tante combo nella musica italiana ultimamente. Noi sentiamo combo artisti,
2: che ti passa.
1: Esatto, che si mettono insieme, voci e talenti che si uniscono.
2: Combo se niente fosse.
1: Niente, abbiamo fortuna che è finita la stagione perché l'abbiamo perso, guarda, veramente.
2: Sì. Se no ci voleva un cecchino che mi poneva fine.
1: No, ma siamo pacifici, siamo, sì, abbiamo appena parlato.
2: Un dardo non avvelenato,
1: certo,
2: narcotico.
1: Giusto, narcotico ci sta. Allora, amici, come siamo? No, siamo messi bene, dai, siamo tranquilli e non so come è messo il regista. C'è ancora tutto insieme, abbastanza. Sta cadendo a pezzi.
2: Esistono,
1: anche lui.
2: Esistono delle vestigia del esatto. Regista.
1: Abbiamo dei messaggi montati? Avissi i miei messaggi con i versi
2: messaggio.
1: Sentimmolo.
3: Sergio di Ravello, Cuneo. Bologna 2002, sì. Flip Out Festival, i Korn come headliner. Mi avvicino alla seconda fila pogando e spingendo tutto quello che ne avevo. Arrivano di fianco a me delle ragazzine che mi chiedono: si poga qua? Non hanno finito di dirlo, è partita la prima sventagliata di basso. Ve lo giuro, il delirio. 2 ore di pogo impressionante, è stato il giorno in cui ho sudato di più nella mia vita.
2: Le ragazzine abbiamo lo stesso
1: ancora
2: vive?
1: Infatti, cioè, perché non si capisce se le ragazzine temevano come me. Io ho sempre detestato, ma forse ci sono arrivata troppo grande già. Io lo detestavo il momento, io me ne andavo quando pogavano. Oppure se le ragazzine volevano anche loro stare nel pogaggio, non lo so, non so se non si dice pogaggio.
2: Io
1: però
2: mi sono astenuto per evitare danni
1: di fare
2: permanenti.
1: Male, c'hai ragione. Comunque capisco, mio marito dice che non capisco niente perché ci sono dei gruppi e c'è della musica su cui si deve pogare.
2: E capisci pogo e
4: randellate.
1: Io prenderei una pausa, sentirei perché ne ha detta un'altra. L'hai sentita? Grazie.
2: Sì, ma qui
1: grazie.
2: Capisci che è migliore.
1: È a profusione.
2: Sono
1: difficile.
2: Talmente così prolifero,
1: sì.
2: Talmente così ricco di.
1: Sì.
2: Un geyser.
1: Sì, esatto, più o meno, su Radio 2.
5: Radio 2. Call it magic.

0: after all that we've been through. Still believe in magic. Well, yes, I do. Of course I do.
1: Coldplay, Magic su Radio 2, state con noi.
2: Regina, ma che bel sorriso.
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: 2-2. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
6: 2-2.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
8: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
9: 2-2. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: 2-2. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Good morning, Radio 2.

0: debauscia, mi viene da dire. Sono in pausa. Lose Myself su Radio 2. Abbiamo ancora l'occasione di sentire delle vostre voci, qualcosa che ha a che vedere col concerto della vita. So che c'è qualcosa di speciale che bolle in pentola, sentiamo.
1: Sono Rossella da Bologna. Già dall'età di 15 anni ero una grandissima fan di Edoardo Bennato, era proprio il mio idolo. E nel 2003 ero ancora una studentessa a Cagliari, passeggiavo vicino a uno studentato, vedendo che stavano montando un palco. Quella sera si sarebbe tenuto il concerto di Edoardo Bennato gratuito. Mi sono piazzata lì dalle 18, ho vissuto un sogno, ero davanti al palco, lui davanti a me, quindi non mi è sembrato vero, è stata una bellissima esperienza.
2: Il concerto che mi è rimasto impresso maggiormente è stato quello del 1981, io avevo 21 anni, qui a Lecco, dove abito, quello di Edoardo Bennato allo stadio. Lo stadio era pieno e mi è rimasto impresso perché nella corsa finale verso il cancello dove lui stava uscendo, dove c'era la polizia che cercava di trasennare tutti i fanatici, nella corsa io ho perso gli occhiali che avevo in tasca. In quel momento un ragazzo si avvicina e dice: ma qualcuno ha perso questi occhiali? Sono i miei! È stato bellissimo.
3: Ogni fa è un gioco e finisce se sei.
4: Che bello, gli ho voluto tanto bene a Edoardo Bennato, con un bastimento carico di e soprattutto sono solo canzonette. Comunque lei una fortuna incredibile, perché è pieno di gente, polizia, fanatici, mi è piaciuto
0: senza
4: molto.
0: Senza occhiali, quindi non vedeva.
4: Sì, e non gliel'hanno calpestati, li ha trovati, veramente una grande
0: comunque
4: grande
0: fortuna. Dovete almeno sposarvi con quello che ti ho trovato.
4: Ma effettivamente
0: io.
4: Almeno.
0: Cioè, mi sembra banalissimo non sposarsi.
4: No, sì, ma tu tanto tu sei contro il matrimonio.
0: No, ma in questo caso facevo l'eccezione.
4: Beh, grazie. Questo messaggio è simpatico, mi piace molto, quelli che ci tengono a dire che vivono da una parte ma sono di un'altra parte, mi piace molto questo campanilismo. Ah. Maurizio da Genova, ma sì, residente a Lonato del Garda, così lui specifica.
0: Che un bel posto per
4: ma altro. Sì, esatto, e dice: Breakfast in America e The Dark Side of the Moon, colonna sonora della mia gioventù, la mette lì così secca. E poi non ricordo se l'avevamo letto questo, però mi piace perché ha sempre a che fare con la questione dei supporti, la questione di quanto costavano è uscita più volte. Dice Elisa da PC Piacenza: Acton Baby degli U2, in particolare quando c'era One, il volume si abbassava perché il nastro, quindi cassetta, era rovinato.
0: Sì, l'avevamo sentito, però è un ricordo che abbiamo un po' tutti noi,
4: sì,
0: di quella generazione.
4: Lei rimandava indietro e poi dice: la questione è che costavano tanto, i soldi erano pochi e quindi si ammortizzava e ascoltavi quella e basta. Cioè non è che c'erano le possibilità di adesso di usufruire di musica con costi molto bassi.
0: All'infinito.
4: Quella cassetta ti hai ricomprato e quella cassetta t'accattavi per un bel po' di tempo.
0: Così.
4: Ed era
0: imparavi.
4: Bene che la comprassi con giudizio, perché se non ti piaceva
0: e se la rompevi, cosa hai fatto? La cassetta con quello
4: esatto.
0: Che costa,
4: eh sì, è vero, eccola, role model.

dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

0: Role Model Joy. E poi Lucio Battisti, ancora tu. Lucio Battisti è stato un grande protagonista della nostra sfida dei ricordi, con cui abbiamo riempito tante puntate estive per almeno un paio di stagioni. Quindi
1: è stato
0: bello.
1: Anche il trionfatore.
0: Il vincitore, sì, aveva trionfato.
1: Se
0: su...
1: l'è molto battuta con Claudio Baglioni per le canzoni con le quali entrambi hanno segnato la vita di molti di noi. Lucio Battisti di più.
0: Eh sì, quindi bello, insomma, che chiudiamo questa nostra stagione estiva con Lucio Battisti, veramente bello, perché come una chiusura del cerchio. È sempre piacevole stare qui con voi, con le puntate lunghe d'estate abbiamo modo di parlare di più, naturalmente, di mettere più contenuti e anche di relazionarci molto di più con gli ascoltatori. Chiudiamo, direi, con un messaggio di un artista che ci piace tantissimo.
1: Sì, che è anche
0: un amico. Sì.
1: Vince Capostella all'Ariston, concerto di Moby Dick, la parte più bella alla fine del concerto, quando la sala si stava svuotando e siamo rimasti in pochi con Vinicio ancora sul palco. Lui ci ha fatto segno di avvicinarci, si è seduto al piano, si è fatto portare una birra, ha cominciato a suonare, a raccontare la sua vita, la sua storia di quando è venuto apposta per incontrare Tom Waits e tanti aneddoti. Eravamo rimasti pochissimi, è stato fantastico. Franco da Imperia.
0: Tom Waits, un concerto della mia vita, devo dire, visto a Firenze, grazie anche a Capossela, che insomma ha sempre amato e quindi ha portato qualcuno dei suoi fan su
1: Senti, io sono stanco, vado a casa.
0: Sì, anche io adesso si può dire. Andiamo a casa.
1: È finita
0: in tutti i sensi, è finita la puntata, è finita la nostra stagione estiva. Grazie amici, applausi a tutti voi che ci avete seguito e ci avete mandato dei messaggi stupendi, li abbiamo usati praticamente tutti, quindi è stato bello. Ciao!
1: Ciao!

0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casatini.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di
5: domenica.
6: Lo sai che è domenica?
5: Sì, certo.
6: Non è che sei smarrito così tanto che non ti ricordi neanche che è domenica.
5: No, stai scherzando, sono venuto apposta proprio perché è domenica. Se era lunedì sarei rimasto a casa, per
6: che
5: esempio.
6: Bello, è domenica.
5: Buongiorno.
6: E siete su Rai Radio 2, buongiorno da Vercillo e Marzocca ai banchi. Il trio delle meraviglie, ci hanno definito così sul nostro gruppo Facebook.
5: Il trio delle meraviglie.
6: Che carini che siete. A proposito, iscrivetevi
5: al gruppo. Iscrivetevi al gruppo Soggetti Smarriti Rai Radio 2, amici, che siamo arrivati già 40.300 e passa iscritti, sempre di più.
6: Vediamo se qualcuno di questi riesce a indovinare il quizzellino di oggi. Vai Paoletto.
7: Che non siamo né ministri né sottosegretari, ma manco sindaci, insomma, noi che non siamo politici di mestiere, ma gente qualunque.
5: Chi è?
6: Lo chiediamo ai nostri.
5: Non è un politico di mestiere, l'ha detto lui.
6: No, quindi, non è un politico.
5: Quindi escludiamo tutti i politici di mestiere, però chi è? Vediamo un po'.
6: 3487 300 200, siamo in attesa delle vostre telefonate. Che cosa si vince?
5: Nulla!

0: messaggio.
1: Buongiorno dal Veneto, secondo me sono i portaborse.
0: Ah, no, no.
2: Che c'è il portaborse?
0: No, ma lei ha capito un altro tipo di quiz. Lei diceva, che lavoro è? Perché quella ha detto, io non faccio il politico di professione.
2: Ah, faceva il portaborse?
0: No, no, noi cercavamo proprio la persona, la voce della persona di quella frase lì. Chi era? La voce di riferimento?
3: Allora, ci avete scritto, devo dire, allora, detto che avete indovinato praticamente tutti.
0: Ecco,
3: allora, allora un paio di persone non hanno indovinato, ci avete scritto Giletti, no? E poi ci avete scritto, adesso non lo trovo neanche più, Massimo Bagnato. No, mi dispiace ragazzi, perché è Valerio Aprea. Oh. Valerio Aprea.
0: Ma chi è stato che ha indovinato per primo?
3: Il più veloce è stato Alessandro da Varese.
0: Quindi immediatamente, come ha sentito l'audio, boom, l'ha scritto istintivamente. Come fate ragazzi? Veramente?
3: Non lo so, sono particolarmente svegli nonostante sia presto.
0: Domenica mattina, capito? Non c'era neanche quella nebbiolina mentale, capito, che di solito c'è, soprattutto nel weekend e soprattutto la domenica mattina, perché si presume che il sabato uno un pochino qualche stravizietto lo faccia, no?
3: Non parlare a me di nebbia, lo sai che insomma
0: tu,
3: io sai, sono...
0: Ti chiamano il nebbia. Proprio, quindi, ma tu ce l'hai 24 ore su 24, è diverso.
3: Più confuso di me. Diamo il benvenuto a nuovi amici che si sono iscritti al nostro gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2.
0: A proposito, iscrivetevi.
3: Facciamo rovescio.
0: Comunque non era Dua Lipa. No, perché
3: ancora
0: questo, no, lì.
3: Ma ce l'hai qui Dua?
0: No, ho detto non era
3: Dua Lipa, ce l'hai qui.
0: Non
3: Dua.
0: Era, non è.
3: Allora, Giuseppe Cantatore da Civitanova Marche, Nuccio Tuzza, Andrea Franceschini, Anna Bertolini, Sonia Ronci di Rimini e Bruno Regine.
0: Bravi,
3: tutti nuovi iscritti.
0: Fate come loro.
3: Iscrivetevi e ci troverete sempre qui.
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Quindi più linea mentale.
0: Sì.
4: Io sto ritornando a casa da Aprilia perché stiamo facendo un mercatino.
0: Sì.
4: E col sole che c'è oggi mi sono scordato il gazebo e non posso tenere la merce di fuori. Questa è più linea mentale mattutina. Ciao e buona giornata, Wolfango.
0: Ciao, sei dei nostri, Wolfango, sei smarrito anche tu. Però...
3: Evviva, evviva, i soggetti smarriti sono dappertutto e non riescono neanche a fare il mercato.
0: E come diceva nonna, chi non ha buona testa deve avere buone gambe, vai.
5: Ma buongiorno soggetti smarriti.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno Francesco, buongiorno Marco, buongiorno Simona.
0: Sì.
5: Ah, che bello iniziare in maniera pimpante la domenica con i soggetti smarriti.
3: Non mi pare tanto pimpante lui.
5: Io
0: molto pimpante.
5: Cosa ti posso dire?
0: Che devi dire?
5: Nulla, non ho nulla.
3: Mi polleggia.
5: Tempo, sei sotto io di indugio. Caffettiamo subito la caffettante sigla caffettosa dei soggetti smarriti. E allora, caffettiamo la sigla, Gennaro.
3: Senti, è dispettoso come una scimmia, Gennaro.
0: Gallineggia, diciamo così. Ecco,
3: non polleggia.
0: No, faceva più. più gallineggia. Sì.
3: Più sa che mi dà fastidio questa storia di caffettoso, caffettino, più lo fa, capisci?
0: Ma quella lui è la sua caratteristica. La sua lascialo fare. Grazie, grazie, Gennaro. Buongiorno.
3: Allora, amici belli, buongiorno, buona domenica. Grazie per aver scelto anche questa mattina Radio 2, perché se si di esservi svegliati
0: con noi.
3: Sennò
0: che senti, scusa? A parte Radio, che vuoi sentire? Sì, ce ne stanno tante, ma alla fine, dai, adesso non voglio parlare della concorrenza, ma alla fine, dai, su, è un'altra cosa, Radio 2 è un'altra cosa.
3: Aggiungiamo una nuova amica al gruppo che si chiama Manuela Medeossi da Trieste.
0: Ma sì,
3: ci auguriamo buona domenica a tutta Trieste che ci sta ascoltando questa mattina.
0: Allora, intanto volevo ricordare che qui sul tavolo, come ogni weekend, ci sono i biscottini della fortuna, c'è il nostro oracolo. Se volete fare una domanda al biscottino della fortuna dovete chiamare ora l'800 800 002
3: e sapete chi vi risponde? Niente po' di meno che Giulia Fiore Coltellacci. Buongiorno. Buongiorno anche a Massimo Riti, Paoletto Castro il nostro regista. Allora, volevo chiederti una cosa.
0: Sì.
3: Oggi indossi, gli ascoltatori non lo vedono perché ci sono le nostre foto che risalgono al 2019 sul canale 2, sì, del Digitale Terrestre, però hai tutta una camicia pataccata.
0: No, questa me l'avete regalata voi.
3: Lo so, ma non ti sei reso conto che hai delle
0: compleanni
3: patacche, hai delle patacche di unto proprio qui sulle tette?
0: Sì, ma
3: è inutile
0: perché,
3: che ti guardi.
0: Perché,
3: che hai fatto?
0: Non mi sono impatto. Vabbè, no.
3: No, è unto.
0: Ho preso
3: quello.
0: Il cappuccino, forse sarà accaduto un po'. Vabbè, ma Bercillo, non è il momento di fare una cosa. Non è che dobbiamo sempre parlare delle mie difetti, delle mie cose, delle mie cose.
3: No, io prendo spunto.
0: Sono uno sbrodolatore, va bene? Ecco, te lo devo dire. Oh,
3: sbrodolone bello.
0: Uno che si sbrodola. E vabbè, ok. Allora, vogliamo fare la puntata su questo?
3: Sì.
0: Sì.
3: Facciamo.
0: No, non sto dicendo. Dico sul serio, vogliamo fare la buttata?
6: Sì,
0: allora,
6: sì. Andiamo alla ricerca questa mattina di soggetti
0: sbrodolatori, quelli che si impatacano.
6: Va
0: bene, mi piace.
6: Mi piace molto.

0: Buongiorno ragazzi, sono Daniela da Roma.
1: Buongiorno.
0: Ascolta, mio marito è un impataccatore, ha vinto il premio Nobel. Ma la cosa drammatica era mio figlio quando era piccolo, che lui aveva la pessima abitudine che quando mangiava si puliva con la manica della camicia, del maglione. Io non vedevo l'ora che veniva l'estate con le maniche corte. Guarda, era una cosa da non credere. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Ciao, così si sporcava i polsi. Quanti messaggi che sono arrivati. Questo è di Riccardo che dice: in casa lo siamo tutti e due.
1: Oh, lo vedi che alla fine più o meno quasi tutti, dai, chi è che...
2: Ma lei però me lo fa notare come se io fossi un barbone.
1: Ma certo. Vabbè, ma quello è un altro discorso lì. Andiamo
3: buongiorno
1: a parlare.
3: Giulio da Taranto.
1: Ciao.
3: A me capita molto spesso, quando passeggio con un cono gelato, di farmene andare un bel po' sulla camicia, sulla maglietta, tutto ciò che indosso. Così vado avanti medagliato per la strada.
2: Buona giornata Giulio, adesso faccio la casalinga disperata.
1: Ma lo sai
2: come
1: che...
2: si levano le macchie di cioccolato e di vino dalle tovaglie?
1: No, quella è un'altra puntata, ci facciamo un'altra puntata, non mettiamo troppa carne a fuoco perché
2: non
1: allora,
2: posso fare domande.
1: Io ti faccio la domanda, scusa, a te non ti viene l'ansia quando mangi il cono gelato?
2: Io preferisco la coppetta, infatti.
1: Anch'io.
2: Perché sennò non mi sbrodolo.
1: Mi sbrodolo più facilmente. Quindi io preferisco la coppetta che sta là e là dentro rimane, capito? Però comincio.
2: Ogni tanto io e Marzocca siamo separati dalla nascita su qualcosa. Raramente andiamo d'accordo.
1: Mi sento più sicuro con la coppetta.
2: Sono d'accordo con te.
4: Gente smarriti, buongiorno, Carmelo solo. E tanto che non ci sentiamo, mi dispiace, non ho potuto.
1: Bravo.
4: Allora, io quando devo andare in tribunale, che sono in giacca e cravatta, stai sicuro che se piglio il caffè, una goccia o del caffè o qualcosa della pastarella doveva finire sulla cravatta. E allora,
1: amico
4: sono
1: mio,
4: tra gli sbrodolatori, vi saluto, vi abbraccio, Carmelo, buongiorno.
1: Caro Carmelo, ti posso dire che effettivamente quando mi corvocano in tribunale pure a me, ti viene l'ansia, è chiaro, e quindi c'hai questa tazzina, questa mano che trema e spesso ti schizzi, diciamo, prima di... Quindi io consiglio, quando vi chiamano in tribunale, andate senza prendere niente, digiuni, come quando va a fare l'analisi del sangue, capito? È meglio, secondo me è meglio.
2: Soggetti impataccatori, chi si impatacca? Li stiamo cercando questa mattina al 348 7300 200 oppure 800 800 002.

0: Ti smarriti Rai Radio 2 a proposito?
1: Iscrivetevi.
0: Uno dei nostri amici che si chiama Nicola Alagia, che pubblica sempre un sacco di cose, ha pubblicato da pochissimo questa roba qui. Vorrei qualcuno che quando mi avvicino alle persone sbagliate mi desse uno schiaffo sulla manina e dicesse no! Cacca!
1: Non toccare, cacca!
0: Come si fa con i bambini, praticamente. Io l'ho trovata deliziosa. Continuate a pubblicare qualcosa sul gruppo e noi, se la cosa merita, se vale la pena, la pubblicheremo.
2: Ecco, ho trovato il prossimo regalo per questi due ragazzi sbrodoloni. Un bel bavaglione gigante da portarsi nella valigia, nelle trasferte al ristorante.
1: Sì, ma io mi vergogno al ristorante con il bavaglione.
0: Però ce la fai con il bavaglione? Se ce lo fai con su scritto soggetti smarriti?
1: Potrebbe essere personalizzato.
0: Personalizzato.
1: Radio 2.
0: Radio 2 soggetti smarriti. Per le macchie di vino, e arriviamo finalmente alle cose arriviamo alle cose importanti,
1: molto importanti,
0: di spessore nella trasmissione, ci scrive Livio, per le macchie di vino sulla tovaglia si fa così, si compra una tovaglia identica a quella macchiata e si mette al suo posto. Quella macchiata va bruciata in un inceneritore per non lasciare tracce, no dai.
1: Questa è una bella idea per...
0: No, le macchie di vino si tolgono con il sale sulla macchia prima di lavarla.
1: Adesso me lo segno, non lo sapevo. Allora vi do anch'io una dritta, segnatevela questa. Le macchie di tonno o di uovo.
0: Le macchie, come il tonno non macchia, scusami.
1: Il tonno, quelle sotto olio si
0: uova. Sì, invece macchia d'olio.
1: Certo, e di uovo si tolgono con la maionese. Però deve essere quella buona. No, non è vero. Non è vero.
3: I soggetti smarriti.
4: Il meglio di Rai Radio 2.
5: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
6: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via via!
7: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
11: 2-2
12: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 522, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Buongiorno da Radio 2.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno da Giappone, cari soggetti smarriti.
1: Sì.
2: Io non sono uno sbrodolatore seriale, ma ho la bruttissima abitudine di mettere il braccio davanti al piatto dove mangio. Quindi, specialmente mangiando con le bacchette, con la soia e tutte quante queste cose qua, ho il 90% delle giacche che sono tutte quante a pua. Ciao.
1: Sì, questo.
2: Grazie.
1: Buongiorno, che carino, dal Giappone.
0: Sì, dal Giappone.
1: Ecco, io.
0: Principessa,
1: ecco,
0: buongiorno.
1: Piacerebbe.
0: Che ci fa lei qui?
1: Che mi volesse invitare in Giappone, io andrei volentieri a provare a testare, perché so che la cucina orientale è veramente incredibile.
0: È meravigliosa, è buonissima. Sì,
1: sì, sì, è molto varia. Poi, questo è bellissimo. Il signore c'aveva questa sindrome che mette il braccio davanti, che è tipica dei plebei, perché hanno paura che gli porti via il piatto. Se ci sia qualcuno che gli porti via il piatto, loro si mettono lì così e quindi si tendono a sbrodolarsi. Mangiano.
0: Ma anche lei, principessa, come mi ha insegnato il mio babbo, metteva le 1000 lire sotto le ascelle per tenerle strette e non doveva farle cadere?
1: No, noi avevamo i dobloni della Maregna.
0: I dobloni, era ancora più difficile con i dobloni.
1: Sì, mettevamo 10.000, 20.000 dobloni, poi dalla famiglia, dipendeva dal tipo di famiglia, se era più o meno facoltosa, metteva sotto le ascelle.
0: E quindi diciamo che le persone più facoltose si riconoscono da quanto si stringono le ascelle.
1: Sì, esatto. Esattamente. E poi lo sa che le devo dire, io non mi sono mai sbrodolata in vita mia. Sarà, vede, quando una sangue
0: blu. Ma certo, è normale.
1: Sono un po' quelli che mangiano in modo così.
0: Quelli che sputano mentre parlano.
1: Che esagerano, che sono un po' troppo voraci. Ecco
0: mangiare con lentezza.
1: Tipica dei plebei.
0: Anche se la principessa mangia pochissimo, perché naturalmente tiene la linea.
1: Dipende.
0: Smarrice. Buongiorno, ci scrive Rosaria. Mio marito è il re delle patacche. Io dico medaglie al valore. Si impatacca quasi quotidianamente, ahimè, e quando andiamo via anche solo per 2 notti devo sempre portare il cambio di tutto: pantalone, polo o camicia,
1: pannolini.
0: Come vanno? Li porta i pannolini il marito?
1: È venuto in mente adesso tutta la fase con i bambini piccoli, no? Che c'è lì si impataccano ogni 10 secondi. In più c'è anche il pannolino da cambiare, quindi un po' tutto, è un mix.

0: Io ho l'abitudine, ad esempio, tutti i fine settimana, quando vengo qui a Roma per la trasmissione, di portarmi sempre almeno due pantaloni oltre quello che indosso, perché uno è sicuro che me lo macchio, garantito, perché
1: ma quello pure io, ma è normale.
0: Forza,
1: ma
0: certo.
1: Perché uno mette, quando vai a pranzo, a cena,
0: ma in macchina,
1: nel ristorante,
0: io mi sporco in macchina,
1: sì, cioè, tu nel ristorante ti metti il tovagliolo sulle gambe,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì.
1: Ma a casa lo fai?
0: No.
1: Ecco. Perché lo facciamo al ristorante? Per far vedere agli altri che siamo e tu che mettiamo il tovagliolo sulle gambe, perché se ti cade qualcosa regolarmente cade,
0: sì,
1: ma cade quando ti è caduto già il tovagliolo per terra e quindi non serve a nulla, perché quel tovagliolo ci vorrebbe, possiamo brevettare, mi è venuta un'idea meravigliosa.
2: Come ragiona Marzocca, idea meravigliosa,
1: ragazzi, qui poi si apre un mondo a mano che vai avanti con i discorsi. Allora, un tovagliolo che tu trovi così, con delle piccole, cioè agli angoli, delle piccole calamite. Ti metti in tasca, lo trovi sempre lì sul tavolo, dei pezzettini di, che ne so, di lamierino, delle cose così.
0: Ma delle calamite.
1: Non mi guardare così. Metti il tovagliolo.
2: Che c'ha le gambe di ferro.
1: Si attacca, no, devi mettere in tasca due pezzi di ferro.
0: Allora fai due clip, due mollettine.
1: Due mollettine, va bene anche le mollettine.
0: Perché siccome quando ti alzi non ti sei ricordato che lo hai messo, perché non ci sei abituato, te casca per terra.
1: Esatto.
0: Questa è la cosa.
1: Cade sempre prima che cada comunque il pezzettino.
0: Ma
1: di
0: poi
1: cibo.
0: Dopo che è caduto, ti ci pulisci pure cioè è caduto per terra e ti ci pulisci la faccia. No, non è carino.
1: No, quello lo fai tu, però no.
0: E che fai? Lo raccogli e non lo usi poi.
1: No, lo usi. Però a casa queste cose non le facciamo.
0: No, a casa non si fa. Si sporca e basta.
1: Esatto.
0: Dopo il Giappone ci spostiamo a Malaga, perché preparami un applauso.
1: Sì.
0: Sei appena iscritto al nostro gruppo Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2, José Roca.
1: Oh.
0: E quindi ci sta ascoltando da Malaga.
1: Ciao, José. Ciao.

0: che vedete sul canale,
1: la foto
0: 203.
1: Segnaletica che abbiamo che praticamente...
0: Allora Marzocca ha il triplo mento in quella
1: e tu sembri un po' da una parte mi fa ride praticamente, stai con questo occhietto mezzo chiuso perché così, ogni tanto ce la riguardiamo e ce la ricommentiamo. Vabbè,
0: per dire quanto siamo brutti in questa foto. E Marzocca mi ha aggiunto che sembro la suocera.
1: Sì, istintivamente mi fa pensare a mia suocera.
0: Non so perché io tua suocera con la barba non riesco a immaginarmi.
1: Io sì, invece.
2: Amici, Daniele dal Lago di Varese, io vi posso dire che ho una grossa fornitura di bavaglini con disegnato davanti un astice, sì, che mi ha regalato un ristoratore dell'Isola del Giglio, e io li uso in casa e anche al ristorante me li porto perché sono sbrodolatore.
1: Anche noi.
2: Una delle cose peggiori è la pasta lunga che scodinzola e non si può fare a meno.
1: Sì.
2: E invece questi astici impattaccati sono belli, ne ho già consumati una marea, meno male che a giugno ci torno. Ciao.
0: Gli
2: ciao.
0: Spaghetti che scodinzolano, penso che me la rivenderò.
1: Sì, ma lo fa lo spaghetto quando si eccitano, scodinzolano. Sì.
3: I soggetti smarriti sono un po' patacconi, ma gli vogliamo bene perché sono buoni. I soggetti smarriti sono un po' patacconi, ma gli vogliamo bene perché sono buoni.
0: Buoni.
1: Bravo.
0: Chissà perché mi veniva in mente una cosa.
1: No, lo so, ho capito. Non andare a
4: ravanare. Buongiorno, cari. Patta da Roma e contraccambio con la signora. La Patrizia di Milano, io sono Miss Patacca.
1: Ti chiami Pat da Roma.
4: Perfettamente come si tolgono le macchie di cioccolato e di caffè, cioè immediatamente con l'acqua fredda. Ciao.
0: Cioccolato e caffè vanno via.
1: Grazie.
0: Con l'acqua fredda.
1: Lei si chiama Pat da Roma, da Patacca.

0: buongiorno.
1: Eccolo lì.
2: Cassidor, che c'è? Buongiorno.
0: No, buongiorno. Buongiorno. Io stavo un Guardiola a controllare come al solito, sapete, faccio da sicurezza.
3: Tutte le volte, ormai ti conosciamo, su, lo sappiamo chi sei, non c'è bisogno che ti presenti. Sei Cassodoro, la sicurezza.
0: Forest Semana lo riconosci però, vero? Una pizza, eh?
3: No, non faccio.
0: Ti riconosci Semana?
3: Faccio colazione salato, mi dispiace. Non prendo pizza.
0: Sta attento, eh? Sta attento che ti faccio ricontare i denti a te, capito? A casa, ti metto dentro una bustina, ti porti a casa e poi ti riconti, va bene?
3: Ne ho 31, uno mi manca dalla nascita.
0: Mi sa che te ne mancherà qualcun altro tra un pochino. Allora, dicevo, intanto volevo parlare di questo, hanno fatto tanto un dire, tutte queste chiacchiere intorno a questo che è andato a Berve, no? Come si chiama? Francesco
3: Chiofano.
0: A Belve, sì, è andato a Belve. A parte il programma bello, Berve, c'è la parola, Berva, capito?
3: Che ti piace.
0: A me piace.
3: E Francesca Fagnani è un po' una belva, no?
0: No, ma è bello il titolo, io a prescindere, capito? Non è che, cioè, poi magari mi fanno dei titoletti che...
3: Mosci. Ma tu, Cassiodoro, che belva ti senti?
0: Non è un titolo moscio, eh?
3: Che belva ti senti?
0: Io, io quando per menare, io cioè, tanto sono un grande, io sono molto bravo con la boxe, ma alleno, cioè, faccio il sacco tutti i giorni, salta la corda.
3: E che belva saresti?
0: Io sono una belva oscura.
3: Una belva oscura,
0: sì,
3: come una selva.
0: Nell'ombra.
3: Era la selva oscura.
0: Mi immagino così, o di notte pure quando mi sogno, capito, faccio le proiezioni. Insomma, questo ve lo dico, ma lo conosco da una vita. Tutte le cose che ha fatto gli ho dette io. Questo da ragazzino, ho imparato tutto io.
3: Ah sì?
0: È andato là a farsi bello, a dire cose.
3: Ma è tutto rifatto, si è rifatto orecchie, naso, bocca.
0: Ma perché gli ho detto io. Ah, sì? Io quando vai in giro con queste orecchie? E lui si è rifatto le orecchie. Poi ho guardato, gli ho detto, ma che c'è, ma hai visto? Si è rifatto loro, capito? Sei rifatto tu.
3: Sei rifatto anche i denti come Marzocca, cioè bianchi,
0: sei rifatto,
3: lavandino.
0: I denti, io

0: Fateli belli bianchi. Così se uno ti deve dare un cazzotto in bocca si vede meglio, capito?
1: Oh. Poi il nero di dove salta il dente risalta di più.
0: Si vede di più, bravo.
1: Intelligente.
0: Ma te sei molto intelligente, sei, eh?

0: Facebook Soggetti Smarriti Rai Radio 2 da parte di Pietro Piero Bello, una foto fatta chiaramente con l'intelligenza artificiale dove ci siamo noi due. Scrive Piero: a Soggetti Smarriti può succedere di tutto, anche che il cibo prenda vita e decida di vendicarsi a suon di macchie. Francesco e Marco resistono, almeno ci provano. Se volete vedere questa foto,
1: sembra un videogioco.
0: Sì, è molto carina, molto carina.
1: Grazie, comunque.
0: Grazie amici. Diamo il benvenuto a Giuseppe Bozzi che si è iscritto al nostro gruppo Facebook. Oh. E vai che siamo sempre di più. Ritorniamo sugli sbrodoloni, perché sì. Luca da Bologna ci ha scritto: da piccola nostra figlia era così tanto sbrodolona ai pasti che abbiamo risolto in questo modo. Cioè, prima di metterla sul seggiolone le mettevamo una specie di casacca che solitamente usavano i bambini per fare i lavoretti creativi come la pittura. Consigliata a tutti i neogenitori, si trova in un noto magazzino svedese. Questo ce l'ha scritto Luca. Grazie,
1: grazie Luca. Grazie Luca, di quanto siete carini.

0: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno e buona domenica da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 9.56 minuti 30 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 23 La Palmanova Tarvisio, dove per lavori in corso ci sono code tra l'A4 e Udine Nord in direzione di Tarvisio e tra Udine Nord e Udine Sud in direzione di Palmanova. Sulla 4 Brescia-Padova code per la presenza di cantieri tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Un chilometro di code invece per un incidente si è formato sulla 14 Adriatica tra Bologna, San Lazzaro e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. In questo incidente sono rimaste coinvolte due auto. Altro incidente che vede coinvolte invece quattro auto provoca code tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. A Roma, sul raccordo anulare, un incidente avvenuto prima dello svincolo per via Tiburtina in direzione della Casilina. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento da ascolto con i programmi di Radio 2.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8 per 80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: 2-2.
5: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: 2-2.
6: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
8: I soggetti sbarriti.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono andato a cena a casa della Banchi e le ho regalato, visto che lei ha la passione delle piante, un classico della primavera. Ho preso una bella pianta di margherite.
2: Che tenerezza.
1: Io adoro le margherite, la semplicità della margherita.
3: È molto interessante. No, ma raccontiamola agli italiani, molto interessante. Quanto l'hai pagata sta pianta?
1: Ma che te frega, scusa, è un regalo, non si dice, non ha importanza. Il prezzo.
2: Sono l'ha stato, pagata poco.
1: Sono stato colpito dalla bellezza delle margherite, perché a me piacciono proprio tanto, mi entusiasmano, mi danno
3: allegria. Ce l'hai le margherite a casa tu?
1: Cioè, ce
3: l'hai a casa
1: tua? Le margherite.
3: E ti durano.
1: Guarda, quanto? Le margherite sono abbastanza semplici da coltivare, non è una roba difficile, certo farle passare la stagione non è facile, però ci sono piante molto complicate, molto difficili, almeno per me, quelle che ho ucciso nel corso degli anni, vuoi chiedere, vuoi sapere? Lo spatifilium a me ne muore sempre. Questa proprio.
3: Che cosa, lo?
1: Spatifilium. Quello che fai qui ai bianchi. Madonna, Marzocca, sei veramente.
3: Non ne ho idea. Lo spatifilium. No, io so solo che quando tanto tempo fa andai a vivere da solo, avevo un giardino e mi misi in testa di prendere un, sai, il cedro rosso, quello che fa tutte le foglie rosse.
1: Un acero. Acero rosso. Il cedro.
3: No, l'acero, vabbè, l'acero, non lo so come si chiama.
1: Banchi,
3: vabbè, acero, cedro. È uguale. L'acero rosso.
1: Il cedro rosso.
3: E mi dissero, questa è una pianta costosissima, se la vuoi grande perché cresce molto lentamente, io la pagai una proposito, la mise in giardino orgoglioso, ma è durata neanche, ma cioè, non so, forse un paio di mesi e poi.
1: Ma come hai fatto a farla?
2: Che zappa che sei?
1: Come hai fatto ad ammazzarla?
3: Non c'avevo la zappa, esatto, proprio per questo. No, non lo so, da sola, muoiono da sole. Io quando
1: sì,
3: io ho il pollice oscuro si chiama il mio, invece il pollice io le disintegro, quindi.
1: No. Ma siamo sicuramente in buona compagnia, perché non sei il solo. Secondo me pollice marrone, e oggi vedremo se gli ascoltatori, lo chiediamo agli ascoltatori, vediamo se c'è qualche pollice marrone, qualcuno che come te ha ucciso in due mesi un acero giapponese.
3: Ma ne conosco caso. Tanti, c'ho gli amici, se vuoi invito amici miei che, mamma mia, le piante. Beh,
1: io
3: non
1: tanti
3: ce n'è
1: anni
3: una
1: fa,
3: che.
1: Guarda, ho ucciso una pachira, che è una pianta d'appartamento bellissima, sai, intrecciata.
3: La pachira, però dilla come l'ha ammazzata, scusa, la pachira.
1: Spesso succede per troppe cure.
3: Perché ha sbattuto, no, perché si è arrabbiata, ha sbattuto il muro basso con tutta la pachira dentro, si è appiccicata da sopra il muro, signore. La pachira, io me la ricordo, sei tu che non te lo ricordi come l'ha ammazzata.
1: No, non me lo ricordo, secondo me era troppa acqua, che è un classico che si fa con le piante. Va bene, allora amici, pollici marroni questa mattina, soggetti smarriti, cerchiamo soggetti pollice marrone. 348 7300 200, chiacchierate con noi oppure ci chiamate direttamente all'800 800 002.

0: Io non ho il pollice maratone, io non ho proprio il pollice. Le piante che prende arrivano a casa, si suicidano da sole, cioè proprio non resistono alle mie amorevoli cure. Ciao Mariolina.
1: Ciao.
2: Ciao Maria.
1: Le amorevoli cure. No, ma guarda che delle volte uno si può anche impegnare, ma forse quell'impegno è anche eccessivo. Però bisogna parlarci con le piante. Io lo faccio.
2: Sai che una pianta che fa da sola proprio, cresce da sola, non c'ha bisogno di nessuna cura, nessun pollice, di nessun colore. Che cos'è? Il fico d'India.
1: Il fico d'India. Vabbè,
2: sì, quello... dove lo metti? Sai, una pala del fico d'India, la prendi, la infili, la fa da sola, va da sola, si riproduce, va tranquilla.
3: Ciao ragazzi, non ha bisogno. Sono Davide da Reggio Emilia.
2: Ciao.
3: A me si seccano pure le piante finte. Non so come fare. L'unica secca è l'acero giapponese, che è diventato talmente prepotente da prendersi tutto il giardino, e non so come potarlo perché non ho idea di come fare, nessuno me l'ha mai insegnato. Per paura di rovinarlo, l'ho lasciato allo stato brado e si è impadronito di tutto lo spazio.
1: Comunque è un albero meraviglioso, quindi secondo me te lo godi anche così
2: selvaggio. Chiama un esperto, qualcuno che sappia potare, insomma, uno che sa, manutentore di giardini, non lo so, chi è che poi chi pota gli alberi? Vercillo, tu che sei
1: un giardiniere,
2: bravo, cioè, basta,
1: ci sono le parole, usiamole. Esatto. Un giardiniere, un esperto.
2: Si vede che non sono pratico.
1: Ma tu hai anche un giardino, ma che cosa ci hai messo in questo giardino? Scusa, se non sei proprio amante di piante.
2: C'è un ulivo che comunque sta lì tranquillo. Poi c'è un albero che si chiama, aspetta, non mi ricordo, si chiama falegnande, ma non è una quercia. Io pensavo fosse una quercia, ma ho detto no, non è una quercia. Questo è un leccio.
1: Un leccio.
2: È giusto, ho detto bene, spero di sì. Che è un ben altro bell'albero. E 4-5 piantarelle di rose, che quelle alla fine pure quelle.

0: Oh, che meraviglia! Sì?
1: Messaggio. Ciao ragazzi, ciao. Sono Antonio da Bari. Intanto devo dirvi che siete bravi e purtroppo create dipendenza. Per quanto riguarda le piante, per mia esperienza, le devi trattare come se fossero figli, bambini, le devi coccolare, ci devi parlare e bastano pochi accorgimenti per poterle far crescere, restando molto attenti alle correnti, all'esposizione, non ci vuole tanto, solo un po' d'amore le devi guardare sempre, tutti i giorni. Ciao ragazzi, siete forti?
0: Grazie.

0: la vita.
1: Diamo il benvenuto a
2: Andrea Pengo, che è un giovane ragazzo classe 2004, studente di scienze agrarie alla Statale di Milano, che racconta segreti e misteri delle piante sui social. Andrea, benvenuto.
3: Grazie.
1: Buongiorno.
3: Grazie. Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, Andrea, tu parli di piante sui social e spieghi tantissime cose, soprattutto sul verde urbano, ho visto, perché nelle città noi non dimentichiamoci del fatto che il verde ci aiuta a vivere meglio, a respirare meglio, ci dà quella serenità che spesso in una grande città è impossibile da avere.
3: Esattamente, sì, ho iniziato a parlare di piante, poi diciamo che vorrei specializzarmi nel verde urbano, che è quello che sto studiando di più, quindi, e penso se ne parli ancora poco, quindi ho cercato di specializzarmi in quell'ambito e parlare prevalentemente di quello. Esatto.
2: Senti, com'è nata questa tua passione?
3: Ma in realtà io ho frequentato alle superiori, ho fatto l'istituto tecnico agrario, e un po' perché mi piaceva la natura e un po' in realtà perché volevo studiare gli animali in ambito zootecnico. Studiando, sì, poi ho capito che quello che mi incuriosiva davvero erano le piante e il mondo vegetale in generale, e ho scelto di iscrivermi all'università, dove solo lì ho capito l'importanza del verde urbano, anche perché, non so, mi hanno sempre affascinato le piante per il fatto che comunque a differenza nostra, anche se può sembrare una banalità, non si muovono, quindi devono continuamente adattarsi all'ambiente circostante e non possono, diciamo, scappare dai problemi, ecco.
2: Andrea, qual è una città dove secondo te c'è un rispetto, italiana ti dico, dove c'è un rispetto dell'ambiente e delle piante, oppure una città particolarmente verde?
3: Allora, forse sono anche un po' di parte, perché sono vicino alla zona. Io direi Paderno Dugnano, che è in periferia di Milano, dove si sta trattando bene il verde, o forse in generale Milano, perché è vero che c'è poco verde, ma adesso c'è un'attenzione al verde che va sempre a crescere.

0: Torniamo da Andrea, c'è?
1: Andrea, ci sei? Sì?
2: Ci sono.
1: Allora, fai questa domanda ad Andrea, dai, su papà Marzocca.
0: No, ma non la volevo fare, io volevo farla fare a Cassiodoro che si è interessato. Allora, scusa, bello, buongiorno, perdonami, mi chiamo Hermes Cassiodoro, volevo sapere, ma è vero che esiste un platano picchiatore o mi sbaglio?
2: Allora, quello magari esistesse davvero, anche se farebbe un po' paura, però... Sì, nei libri viene chiamato platano, in realtà poi sarebbe un salice, ecco. Però noi ce lo teniamo così come lo chiamano. È stato un errore di traduzione.
1: Ah, però non esiste questo. È un errore.
0: È un salice picchiatore, però allora, scusa. Vogliamo dedicare una pianta all'arte di menare? Chiamiamolo, che ne so, platano bocchese, per esempio. Potrebbe essere. Vabbè, o no?
1: È arrivato un messaggio di Maria Teresa sul gruppo che scrive: ho il pollice verde marcio perché di solito le piante durano molto, molto poco. Ho ucciso anche il bonsai che mi hanno regalato per il matrimonio. Io mi sono sposata a settembre, a Natale già non ce l'avevo più. In 2 mesi uccidere un bonsai, fra l'altro sono anche molto costosi i bonsai. Ci sono, secondo te, delle cose che genericamente si sbaglia con le piante, che tipo di cure dovremmo forse dare alle piante che ci circondano, Andrea? Anche
2: ma
1: a casa.
2: Allora sì, gli errori più comuni, secondo me, ovviamente si fanno ad esempio con l'acqua, nel senso molto spesso si pensa che si dia poca acqua alle piante, ma in realtà questo porta a darne troppa, cioè perché ci sono molte piante che non ne chiedono tanta e che, mettiamola così, noi tendiamo a curare troppo spesso, quindi magari
1: un eccesso di cure.
2: Esatto, eccesso di attenzioni, quindi gli diamo troppa acqua e poi si va a creare quell'effetto di marciume radicale per cui la pianta non respira più e inizia a morire. Questa cosa avviene, secondo me, molto spesso, più delle volte in cui l'acqua non viene data. Sì. E poi gli accorgimenti sono metterla ovviamente in ambienti luminosi, sempre ovviamente dipende dalla pianta, e poi cercare di informarsi al meglio su ciò che si sta trattando, ovviamente. Perché il discorso è molto vasto.
1: Sì, infatti il discorso è molto vasto, però ci sono delle piante che sono obiettivamente difficili, nel senso che puoi averne tante. Io avevo, adesso ritorno sullo spatifilium, questo che era bellissimo, ha vissuto anni. A un certo punto ho scoperto per caso che dove l'avevo posizionato gli arrivava da lontano un raggio di sole, ma proprio un raggio in un'ora precisa. Oh, mi ha bruciato le foglie, ha cominciato così e tu è morto praticamente. Anzi,
3: poi il marciume radicale è un po' ovunque.
1: Questo è un discorso più profondo, ma
0: sono d'accordo.
1: E non riguarda le piante, devo dire, no, almeno non solo le piante. Allora, Andrea, è stato un piacere chiacchierare con te. Noi invitiamo tutti i nostri amici a casa a seguirti sui social, perché appunto a parlare non soltanto di piante a casa, ma anche dell'ambiente urbano, di tutto ciò che ci circonda, è bello, è naturale ed è un ritorno, diciamo, al verde, alla natura, che dovremmo avere sicuramente di più, perché ci riempiono la vita e poi è parte del nostro pianeta.
0: E diciamolo, ci concimano i pensieri. Fatemi dire questa cosa in chiusura.
1: Grazie.
0: Beh, vabbè,
3: che poeta.
1: Andrea, grazie. Un abbraccio e in bocca al lupo per tutto.
0: Ciao, ciao Andrea. Ciao.
2: Grazie, ciao.

0: Buongiorno e buona domenica, buongiorno anche a Giovanna che al 348-7300-200 ci scrive: adoro le piante perché hanno la grande virtù di non parlare. In un mondo di urlatori loro ascoltano. Ho capito perché hai il pollice marrone, perché disturbi le piante, urli alle piante, Marzocca, anche alle
1: piante. Ecco che devo fare, mi devo comprare un bel ficus Benjamin, adesso ho studiato, visto? E lo metterò a casa e passerò un po' di tempo a parlare con lui,
2: così poi sai, sarà sicuro.
0: È difficile, il ficus beniamina, perché poi in realtà questo è il nome, non è Benjamin, è beniamina. Allora è un po' difficile, quello
1: per chi l'ha detto, devi chi l'ha detto che è beniamina,
0: devi fare attenzione alle correnti d'aria, non li puoi mai spostare perché la prendono malissimo,
2: quella è una mettilo di quelle... in giardino, non in casa.
0: In giardino dipende dal clima, però non è detto che ti
1: sì, e poi se devo parlare con qualcuno devo andare in giardino, scusa, dentro casa
0: parla pure con le piante. Va bene amici, ci fermiamo per il momento, ma tra poco appunto ritorniamo come vi avevamo promesso. Andiamo a parlare con Andrea Pengo, che è il nostro giovane intelligente di oggi.
2: Ciao
0: Raimondo,
1: ciao.
0: Che aspetta? Ma pure tu.
2: C'è la sigla, posso salutare il mio ragazzo?
1: C'è la
2: ciao
1: sigla,
2: Marcolino, dove sei?
0: Sì, Marcolino, dove sei?
1: Ciao Raimondo.
2: Ciao.
1: Allora noi torneremo prossimo weekend.
0: Ciao, buon weekend.
3: Progetti smarriti su Rai Radio 2.
4: Il meglio di
5: Rai Radio 2.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora?
8: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: 2-2. Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
11: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
10: Ci sono anche altri numeri importanti?
11: Complessivamente i casi di questa 11ª edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
10: Per info, conai.org.
5: 2-2.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Di nuovo una buona giornata da Enrica Belli. Dal vertice in India dei paesi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, arriva l'offerta del primo ministro Modi e del presidente cinese Xi Jinping di svolgere un ruolo di mediazione tra Ucraina e Russia, una disponibilità accolta da Putin, pure lui presente al summit. Medio Oriente, dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi, si infiamma il fronte tra il gruppo filo iraniano e l'Arabia Saudita.
3: Mentre vicino allo stretto di Hormuz un'altra nave iraniana viene colpita, uccidendo un marinaio, si agitano sempre di più anche le acque dello stretto di Bab el-Mandeb. Dopo la rapida conquista della costa sud-occidentale dello Yemen e della presa del passaggio fra Golfo di Aden e Mar Rosso da parte degli Houthi, le forze governative yemenite e quelle saudite e loro alleate tentano la controffensiva. Decine le bombe lanciate dall'Arabia Saudita contro le milizie yemenite, alleate dell'Iran, ma gli Houthi replicano attaccando direttamente il territorio saudita con droni e missili. Colpita anche una base militare vicino al confine, rivendicano. In Yemen si contano in pochi giorni 70.000 sfollati e 500 morti e preoccupano anche le ricadute sul traffico commerciale e petrolifero verso il Mediterraneo. Donald Trump tuttavia non intende intervenire al fianco di Riyadh. Gli Houthi hanno chiamato per dirci che non vogliono combattere con noi, fa sapere, salvo poi essere smentito dal gruppo. In più l'Arabia Saudita ha subito raid con droni anche contro l'oleodotto East West, costretto così a chiudere temporaneamente. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Situazione complicata, ma i nostri militari sono in sicurezza, lo ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani in riferimento ai soldati italiani della missione Task Force Arabia in Arabia Saudita. E sul caro carburanti il vice premier dichiara: stiamo studiando una serie di strumenti per ridurre il fardello che grava soprattutto su chi è in più difficoltà.
4: Il governo cerca la quadra su come intervenire contro il caro carburanti quando scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise fissata per giovedì 17 settembre. Intanto i prezzi di gasolio e benzina galoppano. La Verde tocca un nuovo record storico, 2,19 euro al litro in autostrada, ai massimi da marzo 2022. Sulla rete ordinaria si ferma a 2,10 euro, mentre il diesel sale rispettivamente a 2,28 in autostrada e 2,20 sulla rete stradale. Intanto l'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli a tappeto al distributore. Il conto per lo Stato di tutti gli sconti fiscali applicati da marzo è già salito a 2 miliardi e 16 ed è ora quindi di passare ad interventi mirati per le categorie più deboli e per quelle maggiormente esposte come gli autotrasportatori. Gelsomina Testa, GR1.
2: Intelligenza artificiale, evoluzione troppo rapida, rallentiamo per non perdere il controllo. È l'appello di Dario Amodei, capo di Anthropic, condiviso da Sam Altman di OpenAI e a sorpresa da Elon Musk. Sentiamo Amodei.
5: This technology is on an exponential. I don't think I fully just appreciated what it would actually
2: Questa tecnologia cresce in modo esponenziale. All'inizio non credo di averlo compreso nemmeno io. Non dobbiamo chiuderla né spaventarci, ma rallentarla per mantenerne il controllo. Questo, aggiunge, è possibile solo lavorando tutti insieme, industria e governo. In un certo senso, il mondo intero deve lavorare insieme. La Svezia oggi alle urne per le elezioni parlamentari. La corrispondente.
6: Per i sondaggi non c'è dubbio, primo partito saranno ancora una volta i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson e fino a qualche settimana fa si scommetteva sul suo ritorno alla guida della Svezia. Ma potrebbe finire come nel 2022 quando Andersson non fu in grado di formare una coalizione con i Verdi, la sinistra e il partito di centro. Troppe differenze su fisco, nucleare e politica economica. Mentre la coalizione di centrodestra è in rimonta e punta di nuovo sul tema classico dell'immigrazione. Il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, ha già inasprito le politiche migratorie, sotto la spinta degli ultranazionalisti democratici svedesi con radici neonaziste che hanno sostenuto il governo dall'esterno e che potrebbero entrare nella maggioranza con cristiano-democratici e liberali. C'è un unico tema che unisce destra e sinistra: sostegno all'Ucraina, appartenenza alla NATO conquistata 2 anni fa. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
2: Il programma di questa domenica di sport alle 14 al via il Gran Premio di San Marino di MotoGP, Marco Bezzecchi in pole position. Alle 15 la Formula 1, Gran Premio di Spagna a Madrid. Dalla prima fila partiranno Norris e Kimi Antonelli. Per il calcio 3 partite in programma: alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo Juventus. Infine 21:45 riflettori puntati sugli europei, 21:05 riflettori riflettori puntati sugli europei di pallavolo con Italia, Slovacchia. Le 10:35 minuti, spettinati weekend, prossimo giornale radio 12:30.
7: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

all'altra. Anche il programma, per chi magari stamattina guardandosi allo specchio ha detto I'll be back, come il Terminator, o perché no, come il Califfo, non escludo il ritorno. In regia, con una colonna sonora per ogni momento, come Peter Quill di Guardiani della Galassia, c'è Paoletto Castro, sempre pronta a riaccendere un'emozione come Gioia di Inside Out. In redazione, Chiara Vannoni. Al mixer, capace di far funzionare anche l'impossibile come Tony Stark, Emilio Parisi, e poi a portare ordine nel caos come la regina Borg, le nostre cure Roberta Bellei, Maria Lucia Schito. Duccio smarmella tutto anche questa mattina. Matteo Tarquini, regista visual per chi fruisce di Radio 2 attraverso la TV sul 202, e io serena e tranquilla perché ad assisterlo e a farmi trucco e parrucco ci sono Laura Lucalzi e Annalisa Annoscia, e poi tutti voi spettinati all'ascolto di Radio 2. Per voi 3487 300 200, la nostra linea SMS e WhatsApp, se volete anche un vocalino per salutare spettinati weekend in questa domenica.

0: dimentica.
1: C'è qualcosa che non si dimentica, o magari sì, apparentemente, ma poi torna in qualche modo. Spettinati Weekend su Radio 2 fino a mezzogiorno. Oggi chiudiamo questo ciclo di puntate che hanno in qualche modo per tutti quanti noi ribadito quanto tutti siamo profondamente simili, perfetti in teoria, imperfetti nella pratica, spettinati nella pratica. E oggi nel nostro fascicolo c'è un caso che la scienza potrebbe chiamare memoria musicalis. Benvenuti nell'Atlante del comportamento umano. Oggi memoria musicalis, una strana attitudine molto umana, quella che ci fa ritrovare dentro le canzoni che ascoltiamo una persona, un momento, un'età, una versione di noi stessi, un pezzo della nostra vita. Può accadere in qualsiasi momento mentre noi siamo affaccendati nella vita, no? In qualunque cosa, fuorché cercare quei ricordi. Parte una canzone ed è quella canzone, per qualche minuto noi torniamo indietro, torniamo lontano. È un po' come un'onda che ci colpisce in qualche modo, come una fotografia che riappare davanti ai nostri occhi e immediatamente ricordiamo dove eravamo, con chi eravamo, magari persino quello che indossavamo. E sono passati 10, 20, 40 anni, chi lo sa, però quella canzone parte e per qualche minuto il tempo fa finta di non essere passato. Oggi vi chiedo: qual è quella canzone per voi e perché e dove vi riporta, con chi vi riporta, cosa vi ricorda? 3487 300 200, qual è quella canzone che in automatico nella vostra mente riavvolge il nastro e vi riporta a qualcuno o a qualcosa della vostra vita? Raccontate

0: A message to you, Rudy. The specials nella playlist di Spettinati Weekend, ultima puntata in questo 13 settembre 2026, Memoria Musicalis, una canzone parte, magari la incontri per caso alla radio, sei al supermercato a fare la spesa, sei lì che fai zapping, ascolti un istante di questa canzone e non sei più al supermercato, non sei più in macchina, ma sei dove, con chi, cosa ti ricorda, com'eri vestito. 3487 300 200, salutiamo i fedelissimi, gli spettinati e le spettinate che già scrivono o mandano note audio. Ascoltiamo Maria Teresa.
1: Buongiorno. Sono Maria Teresa e chiamo da Roma. La mia canzone che ricordo come una cosa bella è La donna cannone.
0: E per le mani, amore.
1: Per una festa di compleanno, del 18° compleanno di una mia amica in Toscana. E avevo un vestito bianco con dei fiorellini verdi ed era allacciato sulle spalle con due fiocchi. È un ricordo bellissimo e ogni volta che la sento
0: vivido,
1: mi ricordo il mare di Castiglione. Insomma, è un ricordo bellissimo. Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie a te Maria Teresa, che perfettamente in mood con Spettinati Weekend ci hai raccontato questa fotografia che è per te La donna cannone di Francesco De Gregori. Stiamo facendo i conti oggi con quei ricordi che arrivano senza richiesta, quindi quelli che riaffiorano in automatico, hanno un nome nel mondo della psicologia: ricordi autobiografici evocati dalla musica, Music Evoked Autobiographical Memories, fenomeno studiato a Davis in California all'università da 3 ricercatori nel 2007. Hanno fatto ascoltare a 329 persone brevi estratti di canzoni popolari e gli hanno chiesto di raccontare che cosa ricordavano e che cosa provavano. Risultato sorprendente: 3 canzoni su 10 facevano emergere un ricordo autobiografico, e il ricordo autobiografico è quello che vi sto chiedendo io questa mattina a Spettinati Weekend. Fino a mezzogiorno con me, Federica Elmi, al 3487 300 200. Parte quella canzone e cosa ti ricorda? Persone, situazioni, periodi della vita, episodi specifici. La grande musica di Radio 2 fa da colonna sonora a questa puntata sulla Memoria Musicalis, anche con Pino Daniele.

Indimenticato ed indimenticabile Pino Daniele, io per lei, nella playlist di Spettinati Weekend. Sono le 10.50 domenica mattina. Tanti saluti e tanto affetto per questo Spettinati Weekend che ci mancherà. Sì, mi associo a Dani, a Damiano, ai fedelissimi che salutano il programma Memoria Musicalis, quella strana attitudine umana che ci fa ritrovare dentro le canzoni che ascoltiamo dei ricordi che sono sempre lo stesso. Io quello sto cercando da voi questa mattina, delle fotografie, un piccolo spaccato della vostra vita, che ogni volta che ascoltate una canzone è sempre quello. E questo ci fa sapere Micaela al 3487 300 200. Scrive: una donna per amico, quindi Lucio Battisti, primo bacio sulla piazza di Taormina con la carezza dell'aria calda di una volta non afosa, inizio di un amore durato 47 anni finito 3 anni fa perché è rimasta sola. Micaela questo ci scrive: grazie per la compagnia, grazie a te di aver condiviso una memoria musicalis veramente importante e che sicuramente ti rimarrà nel cuore per sempre. Ma poi ancora Vittorio dice: la colonna sonora dei mondiali 2006, quando il cielo è diventato azzurro sopra Berlino, e quindi io suppongo lui intenda White Stripes, Seven Nation Army, quel po po po po po po po che ci riporta un po' a tutti lì, ma lui gli ricorda la sua ragazza che sul divano gli è saltata addosso. E beh, se non è memoria musicalis questa, cari miei. Poi una volta magari era fatica, sudore e costo registrare la cassettina per magari usare la musica per dire qualcosa al posto nostro. Oggi è un po' più facile, no? Perché magari mandi il link di YouTube o magari nel direct di Instagram invii quel pezzettino di reel che ha quella canzoncina lì che ti piace tanto.

0: Benny Hoffman, Starlight, magari questa qualcuno ricorda quelle notti scatenate in pista di ormai diversi lustri fa. La memoria musicalis è il fascicolo dell'Atlante del comportamento umano di Spettinati Weekend, perché oggi si chiude, secondo me, con un comportamento, con un'attitudine che vale per veramente per tutti noi e tutte noi. Per tutti noi, per tutte noi esiste quella canzone o quelle canzoni che dovunque noi siamo, quando le ascoltiamo ci riportano da un'altra parte, in un momento ben preciso. E la memoria non è solo musicalis, è vivida, come scrive per esempio Elisa da Reggio. Buongiorno, ci sono diverse canzoni che mi riportano indietro nel tempo, una in particolare, Born in the USA, anche il boss, così citiamo questa mattina. Ultimo giorno di quinta superiore prima dell'inizio degli esami, avevo una maglia blu a mezze maniche a pua, era il lontano 2010. Baci Elisa, grazie. La musica parla al posto nostro, ma c'è uno studio del 2024 che è stato pubblicato su Open Research Europe, attraverso il quale si evince che ci sono almeno 55 diverse funzioni della musica nelle relazioni tra l'uno e l'altro, che possono andare dal flirtare fino allo scusarsi.
1: Radio 2. Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che fine ha fatto la moto?
6: Te ne pentirai, Casatino.
5: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
7: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
8: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
1: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Pettinati Weekend su Radio 2, il programma che ci ricorda che siamo tutti perfetti in teoria e imperfetti nella pratica, oggi dedicato alla memoria musicalis, a quelle canzoni che in qualsiasi momento ci prendono e ci riportano in un determinato momento della nostra vita. E quindi ovviamente in tutto questo rientrano anche i grandi artisti che hanno accompagnato la nostra vita. Sono veramente felicissima di avere in questo fil rouge di memoria musicalis un artista che è stato ed è importante per tantissime generazioni, anche perché proprio in queste ultime ore a Venezia è stato insignito con un premio alla carriera da nuovo Imaje. Che piacere ritrovare su Radio 2 il grande Marco Masini, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buona domenica a tutti.
0: A te come stai innanzitutto, come l'hai preso questo premio?
1: L'ho preso con le mani e l'ho portato a casa, diciamo, perché è un premio importante, quindi mi sono sentito investito di una grande responsabilità per questi 36 anni di musica, durante i quali ho incontrato tantissime generazioni. Questa cosa mi ha riempito il cuore, quindi poi con Nuovi Imaje è nato un percorso insieme, e il fatto che abbia ricevuto il premio da Nuovi Imaje credo che sia un motivo di gratificazione in più.
0: Meritato, tutto meritato, Masini, lo sai. Senti, 36 anni di carriera sono tanti, però vuol dire anche far parte della vita, dei ricordi, delle emozioni delle persone che ascoltano la tua musica, quindi tu sei memoria musicalis per tutti i tuoi fan. Che rappresenta, che effetto fa sapere, anche volendo, no, senza poi sapere nello specifico come, dove, quando e perché, ma sapere di essere un pezzo della memoria di qualcun altro?
1: Ma io credo che la musica sia condivisione, siamo tutti pezzi di memoria, e i cantautori hanno un po' quella voglia e quella responsabilità di raccontare le storie, ma le storie di tutti, le storie abbiamo vissuto tutti, e noi abbiamo la fortuna di poterle mettere in musica. Quindi poi ripeto, la condivisione è un'emozione fatta soltanto, la musica è un'emozione fatta solo di condivisione, cioè le cose appartengono a tutti quanti noi, e quando poi le condividiamo insieme, magari in un concerto e durante anche il tempo, durante la nostra vita, ci accompagnano, come accompagnano loro, accompagnano me. Fanno poi parte della stessa vita.
0: C'è questo passaggio, no? Perché tu magari scrivi una canzone pensando a un episodio o magari ispirandoti alla fantasia. Una volta che la canzone è di tutti, che tutti la possono ascoltare, poi ognuno ci costruisce sopra, no? Ci mette sopra il proprio vestito e i propri ricordi. Però se torni da questa parte insieme a noi, Marco, e quindi da fruitore di musica, qual è quella canzone che per te è memoria musicalis, cioè fotografia di un momento specifico della tua vita? E non deve essere per forza una canzone di Marco Masini, ma magari una canzone che ascoltavi ancora prima di diventare Marco Masini.
1: Ma io sono legato a una canzone che in qualche maniera mi ricorda mia madre, che è Solo tu di Mattia Bazar, perché è un po' una canzone che ha rappresentato per me un momento di adolescenza, forse anche di un po' prima, forse di infanzia, anche a cavallo tra l'infanzia e l'adolescenza. Quella canzone la cantava sempre mia madre, diciamo, in casa, e forse è stata anche la canzone che mi ha dato la voglia di cantare, perché io l'ho sempre, ho detto a me stesso che faccio questo lavoro anche grazie a mia madre, che da piccola cantava, da giovane cantava, e mi ha
0: trasmesso,
1: come dire, riempito, sì, mi ha riempito di questa passione incredibile, come fosse una sorta di missione per conto suo. Io l'ho persa presto, ho perso a 19 anni. Questa canzone per me rappresenta quel momento, e quel
0: lei.
1: Momento rappresenta tutta la mia vita.
0: Grande Marco Masini, premio alla carriera Nuovi Imaje a Venezia, ma ti aspetta un tour autunnale. Ne parliamo tra poco su Radio 2, rimani con noi. Nel frattempo ascoltiamo Marco Masini.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Come canzoni dalla radio canta Marco Masini in questa puntata di Spettinati Weekend dedicata alla memoria musicalis, no? E magari quella canzone che ti riporta indietro è proprio quella che incontri per caso alla radio. Marco Masini, che in questa sua canzone Il Confronto, presentata a Sanremo 2020, parla anche di quanto siamo tutti spettinati, tutti imperfetti. Marco Masini, anche la sua voce vera in questo momento in diretta con me, Federica Elmi, esce dalla radio perché è il nostro ospite spettinato. Marco, ancora buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno. Senti, prima di tornare alle domande, intanto ti voglio portare un po' di affetto del pubblico che arriva su WhatsApp. E per esempio Sonia scrive: buongiorno Federica, buongiorno Marco, il mio primo concerto è stato proprio quello di Marco Masini a Castagnole delle Lanze con la mia mamma. Che bella sorpresa, grazie, un abbraccione. Poi Rosy che dice: amo questa canzone, amo tutte le canzoni, amo lui, Marco Masini. Te se ama, ma sì, te se ama.
2: No, no, io ringrazio tutti, ma al di là di questo poi molti mi dicono di aver iniziato presto, iniziato negli anni 90 per poi tornare con famiglie, figli. La cosa più bella, forse il regalo più bello che si possa fare a chi scrive, a chi interpreta in qualche maniera emozioni e storie, credo sia proprio quella di portare i propri figli al concerto di un cantautore, perché si tramanda poi la musica continua ad avere un certo tipo di percorso e quindi per chi scrive credo che sia, nell'arte in generale, insomma, per chi racconta emozioni, credo che sia il regalo più bello che il pubblico possa fare.
1: E questo pubblico sicuramente ti farà un grande regalo nel corso dei prossimi mesi. C'è ancora una data, no? che rimane legata al tour estivo, il 4 ottobre a Terlizzi, ma poi per te grandissimo appuntamento, 5 date evento previste nei Palasport a novembre, a Milano il 3, a Firenze il 4, a Padova il 7, a Roma il 13 e ci saremo ovviamente, e a Napoli il 14. Queste sono le date e sicuramente, no, tutta questa memoria musicalis che viene anche trasmessa ai figli la vedrai anche tu dal vivo, perché poi io ci sono stata ai tuoi concerti ed è bello in quest'era vedere, no, le diverse generazioni che in qualche modo si ritrovano davanti a te. Quindi ti faccio un grande in bocca al lupo. Però sai che ti volevo chiedere, Marco, ma qual è il Marco Masini più spettinato? Quello di Disperato, di Vaffanculo, quello dei primi anni 90, quello dell'Uomo Volante o quello di oggi?
2: Ma il Masini spettinato è quello di sempre, quando guarda la Fiorentina, quello è il momento più spettinato e più perché è sempre stato uguale, perché comunque mi piace il calcio e quando guardo il calcio cambio completamente aspetto e spesso sacrifico anche un po' quello che è il mio amore principale, che è comunque la musica, per andare dietro al papà, nel senso che la musica è mia madre, il calcio è mio padre, perché sono iniziate presto le mie attenzioni verso le squadre di calcio, soprattutto nel mio caso, insomma, la Fiorentina. E quindi ecco, ogni tanto prendo la strada di mio padre, mi spettino un po' e divento un tifoso normale, come tutti, senza nessun tipo di limite, ovviamente sempre nell'eleganza, però forse quello è il momento dove cadono tutti i muri e si dipende soltanto da una cosa molto leggera come il gioco del calcio, che però in Italia è molto pesante, perché è un business importante.
1: Siamo una repubblica fondata sul pallone, dico ironicamente. Una battuta, Marco.
2: Divento l'italiano medio in tutti i sensi in quel momento lì.
1: Non uomo volante, ma uomo italiano medio. Marco Masini, un'ultima domanda, una battuta prima di salutarci e di dare l'appuntamento a tutto il pubblico che ti ama a novembre nei Palasport italiani. 35 anni abbondanti di carriera, qual è una cosa che ti permetti oggi che a 25 anni non ti permettevi?
2: Ma fino a 36, quindi sono poi sembra poco, ma 36 rispetto a 35 è tanto, perché poi il tempo si comincia a dilatare, ma beh, mi posso permettere di fare un punto in più sulla, un punto sulla mia situazione, con una maturità, una consapevolezza diversa, perché quando si è giovani si pensa tutto in maniera eterna. E ci si crede chissà chi, nel senso ci si crede eterni, poi soprattutto quando si raggiungono i primi momenti di grande successo, come è successo a me negli anni 90. Poi si scende sulla terra e mentre si pensa, all'inizio si può pensare che quando tutto il percorso sarà finito saremo in grado di essere migliori, a volte poi ci si accorge che quando si arriva a metà del percorso o a 36 anni di percorso ci si accorge che tutto è più fragile e che tutto si può perdere prima, quindi si sta più attenti.
1: Che saggezza, Marco, grazie di essere stato ospite spettinato in quest'ultima puntata di Spettinati Weekend. Buon tour, ci si vede a novembre nei Palasport.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti. Buona domenica.
1: Buona domenica a Marco Masini, che è sicuramente, no, nella memoria fotografica musicale di tanti di noi e di tante di noi. Io sto leggendo i vostri messaggi che continuano ad arrivare al 3487 300 200. Appuntamento il 3 novembre all'Unipol Forum di Milano, poi il 4 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 la Chiavenna Arena di Padova, Roma Palazzo dello Sport 13 novembre, 14 novembre Teatro Palapartenope di Napoli, per tutte quelle ragazze che tornano in cameretta ascoltando Masini.

Crazy per Seal, meravigliosi 11:20, meravigliosamente spettinata la chiacchierata che abbiamo fatto poco fa con Marco Masini, che ancora ringraziamo di essere stato ospite di questa puntata e che adorate, che è stato sicuramente perfettamente l'ospite spettinato di oggi, visto che parliamo dei nostri ricordi legati alla musica, ma non in maniera generale. Non vi sto chiedendo quali sono le canzoni che vi ricordano i momenti più belli delle vostre vite, no, io vi sto chiedendo stamattina qual è quella canzone che quando parte ti riporta nello specifico in un posto, in un luogo. Comunque volevo salutare tra i tanti che stanno scrivendo al 3487 300 200, Tiziana, che dice: Marco Masini è adorabile, un vero artista e lo seguo da sempre, gli mando un grosso bacio, Titti da Genova. Ma non solo, perché Marco ha parlato anche della sua memoria musicalis e di come una canzone dei Mattia Bazar gli ricordi sua mamma. Ecco, questo fenomeno la psicologia l'ha studiato. Il reminiscence bump, cioè che appunto questo picco di reminiscenza della memoria, è legato a noi e pare che il picco si raggiunga intorno ai 17 anni di età, perché è un'età formativa, è sicuramente, e pensateci, in generale nella vita, no? Torniamo molto più spesso con una memoria vivida ai ricordi della gioventù, dell'adolescenza, rispetto magari poi a quelli degli anni successivi. Ma esiste anche il fenomeno, lo stesso fenomeno legato però alla musica dei nostri genitori, cioè una canzone che non riguarda noi, che magari ha più anni di noi, ma che al tempo stesso ci riporta a un momento specifico della nostra infanzia. Marco raccontava di sua mamma che cantava i Mattia Bazar, per esempio. Qualcun altro invece parla di Gianna Nannini al 3487 300 200, con un sei nell'anima stampata nel mio cuore, quanto il mio grande amore era con me, lo scrive Dani. Abbiamo Gianna Nannini, ma è meraviglioso errore. Siamo

Parliamo di memoria musicale, ma secondo la scienza dovrebbe essere memoria musicalis. Ci scrive Andrea su WhatsApp 348 7300 200. Risale a una decina di anni fa la mia memoria musicale, un brano dei 99 Posse, Curre Curre Waiò, cantata a squarciagola in auto con il mio amico Shanti, che non c'è più da qualche anno a questa parte. Mi viene da pensare se veramente dove si trova corre libero da tutto e da tutti. Grazie del messaggio, Andrea. Ovviamente ci sono i nostri cari nella memoria musicalis, no? E magari ci sono canzoni che ascoltandole adesso semplicemente ci ricordano qualcuno che non è più con noi. Programma spettinato, che spettiniamo ancora di più con la storia di una cover che a un certo punto smette di sembrare una cover. Il nostro disco fuori programma, e una delle cose più belle delle cover è che a volte riescono a trasformare una canzone in qualcosa che fino a quel momento proprio non esisteva. E non intendo solamente diversa dall'originale, ma proprio inimmaginabile prima che qualcuno la creasse. Questo succede quando una canzone passa nelle mani giuste, quando arrivano delle idee nuove, degli strumenti diversi, dei mondi musicali che normalmente non si incontrerebbero mai. E I Feel For You è esattamente una di quelle volte lì, perché nel 1984, dentro la stessa canzone, ci finiscono Prince, Chaka Khan, Melly Mel e Stevie Wonder, che sembra una sorta di formazione inventata a tavolino, invece questa cosa è successa davvero. E la cosa curiosa è che la canzone, prima di diventare quello che poi è diventata, era semplicemente una canzone di Prince che la scrive e la registra nel 79 per il secondo album, un pezzo funk che rimane però dentro il disco, con tutto il rispetto per il Folletto di Minneapolis, senza diventare un grande successo. 5 anni dopo il produttore Arif Martin decide di riprenderla per Chaka Khan, e qui la cover comincia a prendere quella strada completamente diversa, perché Martin la veste di sintetizzatori, di drum machine e di sonorità più vicine alla musica che stava arrivando in quel momento. E poi pensa, perché non metterci dentro del rap? E quindi chiama Melly Mel. E durante la lavorazione succede una piccola cosa imprevista. All'inizio della registrazione rimane quella ripartizione un po' inceppata, pare fosse un bug della macchina. Chaka Khan, così, no? Martin la sente e decide di tenerla. Invece a Chaka Khan questa cosa non piace proprio per niente, perché pare che le persone poi la incontrano per strada e cominciano a chiamarla in quel modo lì. Poi però arriva un altro ingrediente, signori. Stevie Wonder, che suona l'armonica dentro questo incrocio che è ormai totalmente fuori controllo, perché c'è il funk, c'è l'R&B, c'è la musica elettronica, c'è l'hip hop, e funziona. I Feel For You arriva al numero uno delle classifiche R&B e dance americane, al numero uno nel Regno Unito, e nell'85 vince 2 Grammy, una Chaka Khan, l'altro a Prince come autore. E quindi una canzone che nasce come una canzone di Prince poi prende una strada totalmente inimmaginabile, talmente diventando un'altra cosa che oggi, se dice I Feel For You, è molto probabile che la vostra testa parta questa. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan,

0: prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
5: 2-2.
6: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: 2-2.
7: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: anche The Rolling Stones, Jealous Lover, qui a Spettinati Weekend con Federica Elmi fino a mezzogiorno, oggi a raccontare fotografie musicali. Parte una canzone, ascolti per caso una canzone e la tua memoria torna da, perché magari torna a qualcosa o a qualcuno. Note audio, siete tantissimi, grazie anche per l'affetto, cuoricini per voi, 3487 300 200. Ascoltiamo Andrea.
1: Io ho notato che ogni volta che siamo da qualche parte, un incontro, qualcosa, becco sempre in qualsiasi parte d'Italia pezzi di John Mayer o dei Jamiroquai.
0: Mica male.
1: Ed è incredibile, gruppi che mi piacciono. Bene. E molte volte abbiamo ballato sotto un pezzo di John Mayer, ad esempio, e è strano, da Bologna alla Sicilia, sempre compagnia del piccolo John. Ciao.
0: Ciao, grazie. Ascoltiamo anche Grazia.
2: Marco Masini mi ricorda quando mia figlia, ancora ragazzina, lo cantava continuamente. Avevamo i dischi, avevamo i cassetti, CD, tutto. E ce l'ho ancora custodito gelosamente.
0: E lo dice.
2: L'ha fatto piacere anche a me da subito. Quindi ogni volta che lo ascolto mi rivedo mia figlia piccolina. E mi dà tanto piacere sentirlo, perché è una voce stupenda, mi piace tanto. Ecco. Ciao.
0: Grazie. Se non è memoria musicalis questa, cara Grazia, che secondo me condividi con la mia mamma Santina, che ogni volta che le nomino Marco Masini mi dice: ma ti ricordi quanto te lo ascoltavi da mattina a sera, da sera a mattina, non volevi ascoltare altro? Un abbraccio a te. Bellissima questa nuova dei Fontaines, DC, Marianne.

0: Marianne, i Fountains DC, qui a Spettinati Weekend, 11.45, i ricordi legati alla musica, quelli vividi, specifici, precisi, la musica che in qualche modo aiuta i ricordi a tornare a galla. La relazione tra musica, emozione e memoria è stata studiata spettinati belli anche in persone con Alzheimer. Nel 2012 tre ricercatori francesi hanno cercato di capire proprio che cosa succede ai ricordi autobiografici quando vengono sollecitati dalla musica. Hanno coinvolto 48 persone, tra cui alcune con una diagnosi clinica di probabile Alzheimer, e hanno chiesto di ascoltare della musica scelta personalmente o in altra situazione di rimanere in silenzio, e pare che con la musica i ricordi che emergevano erano più specifici, più ricchi di contenuto emotivo, venivano recuperati più velocemente. Attenzione però, io questa cosa la voglio dire a chiare note, questo non significa che la musica possa curare la perdita di memoria, specifichiamo questa cosa. Significa una cosa più semplice, ma che poi da un certo punto di vista è anche più sorprendente, cioè un'emozione può diventare una strada per arrivare ad un ricordo. È proprio forse per questo, no, che alcune canzoni non ci fanno semplicemente pensare a qualcosa, ce lo fanno sentire di nuovo. Noi ascoltiamo una delle note audio che ci avete mandato al 348 7 300 200. Sentiamo la voce di Piero.
1: Per quelli della mia generazione, Terra Mia di Pino Daniele non è soltanto una canzone, è un pezzo di vita che ci ha accompagnati e in qualche modo ci ha forgiati. Pino Daniele è stato e continua a essere uno dei cantautori più amati. Come si può non tornare ad ascoltare spesso questo capolavoro? Per me Terra Mia poi rappresenta anche la mia Taranto, una terra bellissima, generosa e profondamente amata, ma troppo spesso ferita e martoriata.
0: Ha ragione, grazie del messaggio, del contributo, perché poi una canzone può ricordarci un luogo. Per esempio a me questa di Cesare Cremonini ricorderà per tutta la vita la sala di Via Asiago 10 e le lunghe nottate passate in diretta. Anche a dire che non sono tanti gli artisti che oggi come oggi possono permettersi una canzone così. Ora che non...

0: Superpowers, super colonna sonora di questa estate 2026, anche i Kasabian nella playlist di quest'ultima puntata di Spettinati Weekend. Voglio ascoltare con voi la nota audio che ci manda Renata a proposito di memoria musicale.
1: Buongiorno. Sono Renata dalla Ciao. Provincia di Pisa.
0: Ciao.
1: C'è una canzone che mi ricorda un momento particolare della mia vita ed è Una carezza in un pugno. Facevo un programma radio insieme al ragazzo che mi piaceva, non ci eravamo ancora dichiarati, e lui mi disse che quella sarebbe stato l'ultimo programma insieme perché passava ad un'altra radio. Mi ricordo che piansi tutte le mie lacrime sul mio abitino nero, avevo la sciarpina, e piansi anche in diretta, ma questa canzone mi è rimasta dentro. Poi c'è stata una storia, purtroppo.
0: E qui si interrompe il messaggio, perché è bello così, che ci lascia così con il fiato sospeso. Renata, ma che bella storia ci hai raccontato sul piangere in diretta, quante ne potrei raccontare anche io. Ultimo disco di Spettinati Weekend, il mio gioco preferito, My Favorite Game.

pettinati weekend. Un ultimo saluto a Luca da Livorno, che parla di un meccanismo opposto. Ogni volta che guarda il tramonto, lui nella testa ha Moby che suona. Allora, siamo alla fine di Spettinati Weekend. Io voglio ringraziare tantissimo Radio 2, perché il concetto di vita spettinata me lo sono sempre sentita molto addosso, e averlo potuto portare in onda in questo mio favorite game è stato veramente entusiasmante. Io sono molto molto contenta di questo tempo spettinato passato insieme a voi, e vi ringrazio perché vi si ama, ascoltatori di Radio 2, così come amo tantissimo e amerò sempre le potenzialità editoriali di questa radio. Domani nuovo palinsesto, auguri e in bocca al lupo a tutti i miei colleghi, e io I hope I'll be back. Sono Federica Elmi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i social. Grazie Radio 2, ciao!

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
5: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori let's. Ritorna Tale Quale Show.
6: Fiesta, che fantastica, fantastica, sta fiesta.
5: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
7: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
8: 2-2.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via via!
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90€ al chilo. Scopri di più su Conad.it.
2: Cibu, cibu.

0: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Roberta Sibona in studio. In primo piano l'addio a Emma Bonino. Da mezz'ora è possibile renderle omaggio nella Camera Ardente allestita a Roma nella Protomoteca del Campidoglio e che sarà aperta anche domani dalle 10 alle 19. Martedì funerali di Stato in forma laica. Ma colleghiamoci appunto con il Campidoglio, dove per noi c'è Federico Mello. A te.
3: Una foto in bianco e nero, sorridente con il suo turbante in testa, poggiata su una bara semplice. A lati i carabinieri con del picchetto d'onore e le corone di fiori. Si presenta così la Camera Ardente di Emma Bonino qui al Campidoglio. Presenti i vertici di Più Europa, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che hanno accolto il feretro. Fuori, fin prima dall'apertura, che è stata aperta alle 12 pochi minuti fa, già lunga la fila di persone comuni e simpatizzanti che sono venuti a dare un ultimo saluto alla leader radicale. Nel serpentone in attesa si snoda una maggioranza di donne e ci sono persone di tutte le età e sono attese nella giornata di oggi e domani personalità del mondo politico e non solo. La Camera Ardente è aperta anche domani, lo dicevate, alla sua chiusura alle 19 ci sarà una veglia funebre di ricordo qua in Piazza del Campidoglio. Per ora è tutto, linea allo studio.
2: Grazie Mello. In Medio Oriente ora, dove monta la tensione nel Mar Rosso a causa dell'avanzata degli Houthi, i ribelli yemeniti alleati dell'Iran.
4: Un'altra nave iraniana colpita nello stretto di Hormuz, ucciso un marittimo. Ma in queste ore le acque più agitate sono quelle dello stretto di Bab el-Mandeb, dopo la rapida conquista da parte dei ribelli Houthi, alleati dell'Iran, della costa sud-occidentale dello Yemen e delle isole strategiche lungo il passaggio fra Golfo di Aden e Mar Rosso. Le forze governative yemenite, alleate con l'Arabia Saudita, tentano la controffensiva. Decine di bombe lanciate da Riyadh contro le milizie yemenite, cadute nel vuoto, le richieste si è avanzate alla Casa Bianca di affiancarsi a Riyadh negli attacchi. Gli Houthi replicano, colpendo direttamente il territorio saudita con droni e missili. Rivendicano di aver attaccato anche una base militare vicino al confine. A preoccupare sono le conseguenze sulle rotte commerciali e petrolifere verso il canale di Suez, ma a pesare è anche il dramma umanitario di uno Yemen ferito da anni di guerra civile. In pochi giorni, 76.000 sfollati e circa 500 morti nelle ultime 24 ore. Oltre 1.400 yemeniti sono fuggiti verso Gibuti. Azzurra Meringolo, GR2.
2: Scambio di droni fra Russia e Ucraina, colpita una raffineria nel Tatarstan russo, a Odessa, due morti nell'ovest dell'Ucraina, a ridosso del confine polacco, in fiamme un benzinaio e una locomotiva di un treno. Terrore alle porte della NATO, commenta Kiev. Intanto, secondo Mosca, gli Emirati Arabi si sono detti pronti a ospitare un nuovo trilaterale. Parliamo ora di intelligenza artificiale, cresce in modo esponenziale, dobbiamo rallentarla per mantenerne il controllo, lo afferma Dario Amodei, cofondatore di Anthropic, che propone valutatori indipendenti, regole e collaborazione tra industrie e governi. L'appello segue alcuni incidenti e preoccupazioni di vari ricercatori ed è stato condiviso pubblicamente da Sam Altman di OpenAI e a sorpresa da Elon Musk. La musica con il ritorno a casa davanti a 45.000 persone in festa di Jovanotti al Circo Massimo. Roma è la città dove il cantautore è cresciuto e che ieri, prima delle due date nella capitale, gli ha tributato un grande affetto, dedicato l'omaggio ad Emma Bonino, e stasera si fa il bis e chiude il Jova Summer Party.
5: Quando ce vo ha scherzato così Jovanotti aprendo la prima delle due date romane al Circo Massimo, un ritorno a casa per il cantante quasi sessantenne che è stato accolto da una platea vastissima. In alto cartelli e striscioni, chi lo ritraeva come un gladiatore, chi scriveva l'imperatore. È tornato a casa, ma più che imperatore, Lorenzo si sente un ragazzo fortunato che ha macinato chilometri in bici prima di chiudere il cerchio nella capitale. Ma Jovanotti non è una rockstar, è il padrone della festa, l'ospite accogliente che non si risparmia in un viaggio in note, iniziato 4 decadi fa. È una festa popolare e moderna, per tutti, l'ombelico del mondo, almeno per una sera, è la città eterna. L'arca di Lorè è ormeggiata a casa e stasera si replica. Marcella Sullo, GR2.
2: In chiusura lo sport, alle 14 il via del Gran Premio di San Marino MotoGP con Marco Bezzecchi in pole position, alle 15 la Formula 1 col Gran Premio di Spagna a Madrid, dalla prima fila partiranno Norris e Kimi Antonelli. Per il calcio, 3 partite della 4ª giornata di Serie A.
6: È la sfida salvezza tra Lecce e Monza ad aprire alle 15 la domenica calcistica. A caccia di punti anche il Napoli alle 18 contro il Bologna che in classifica è a quota 1. Massimiliano Allegri, allenatore degli azzurri, rilancia Lang nel tridente e non usa giri di parole.
7: Poche chiacchiere da fare perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da 3 sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare ma solamente da fare.
6: Alle 20:45 la Juventus sul campo del Sassuolo, bianconeri che devono fare i conti con le tante assenze da Ildiz a Locatelli, da Bogà a Cambiaso e McKenny, ma il tecnico Luciano Spalletti non vuole alibi.
8: E ora di infortunati io non ne parlo più, non parlo più di infortunati. Noi dobbiamo andare a vincere le partite, dobbiamo andare a imporci, dobbiamo alzare ancora il nostro livello.
6: Jacopo Barlotti, GR2.
2: La linea torna a Radio 2 Hits, il prossimo GR2 alle 13:30 con Massimiliano Colli.
9: Prima di una hit ci sono 1000 prove canticchiate in auto.
10: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: viaggiare informati.
1: Ben ritrovati da Rai Mobilità, partiamo dalla 7, code per traffico intenso all'altezza della barriera di Milano verso Milano. In A4, 6 km di coda per il ripristino di un incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia, chiuso al momento lo svincolo Somma Campagna verso Brescia. Sulla 23, code per traffico intenso, siamo alla barriera di Ugovizza-Tarvisio verso Tarvisio, code anche sulla 22, sempre per incidente, sul tratto Carpi alla con la 1 in direzione Modena. Coda per un veicolo fermo in A1 Firenze-Roma tra Firenze Sud ed Incisa-Reggello direzione Roma. Sulla statale 1 Aurelia coda per un incidente all'altezza di Castel di Guido in carreggiata nord. Code a tratti in A14, tempi di percorrenza di circa 2 ore tra Rimini Nord e l'allacciamento con la 1. Il traffico rallenta poi per la presenza di fumo sulla Pescara-Bari tra Foggia e San Severo. Sulla 3 la Napoli-Salerno coda per chi proviene da Napoli agli svincoli di Pompei e Castellammare di Stabia, coda invece verso Napoli tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco. Sulla statale 131 siamo in Sardegna, traffico rallentato per un veicolo in avaria all'altezza di Lula in direzione della statale 131. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi, buon viaggio.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Non solo Hormuz, in Medio Oriente si aggrava il fronte degli scontri Yemen e ribelli Houthi, colpita una base dell'Arabia Saudita che invoca il sostegno degli Stati Uniti. Guerra in Ucraina, scontro infinito, raid russi al confine con la Polonia e non solo. E il Papa nell'Angelus, alla memoria dell'11 settembre, ci spinga a un rinnovato impegno per la pace. L'addio alla leader radicale Emma Bonino. In Campidoglio camera ardente fino a domani, martedì i funerali di Stato in forma laica. Intelligenza artificiale e progresso che spaventa. Allarme degli esperti, cresce in modo esponenziale, rallentarla finché non ci sfugga. Venezia Cinema, bilancio positivo, record di biglietti venduti, pubblico in crescita del 14%. Sport, spazio ai motori e alla Serie A di calcio. Gentili ascoltatori, un cordiale ben trovati da Massimiliano Colli in studio. Esteri quindi in evidenza, economia globale minacciata dal fuoco incrociato in Yemen fra ribelli filo-iraniani e forze governative alleate dell'Arabia Saudita. Riyadh risponde con raffiche di missili dopo aver subito diversi attacchi, l'ultimo a una base militare vicino al confine. Il ministro Tajani: i nostri militari sono al sicuro.
3: Con pick-up carichi di armi che avanzano nel deserto, i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, annunciano di aver iniziato la marcia verso Marib, una delle principali roccaforti del governo yemenita e delle forze alleate saudite. Riyadh risponde bombardando i territori conquistati dai ribelli negli ultimi giorni, soprattutto quelli nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'ingresso del Mar Rosso, dove gli Houthi hanno preso il controllo della strategica isola di Mayun, situata proprio nel mezzo dello stretto. Sono decine le bombe lanciate dall'Arabia Saudita, cadute nel vuoto le richieste rivolte alla Casa Bianca di affiancare la controffensiva. L'escalation si riflette anche nell'ultimo attacco degli Houthi contro una base militare saudita lungo il confine. E le conseguenze umanitarie sono immediate. In uno Yemen ferito da oltre 20 anni di guerra civile, in pochi giorni si contano 76.000 sfollati e circa 500 morti. Nelle ultime 24 ore, secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 2.000 yemeniti sono fuggiti verso Gibuti. Azzurra Meringolo, GR2.
2: Guerra in Ucraina, lo scontro non conosce sosta, sempre in salita possibili mediazioni dirette, ma ci dice di più in studio Enzo Arcerete.
4: Non ci sono feriti nell'attacco di droni russi che ha centrato la locomotiva di un treno passeggeri a 2 chilometri dal confine tra Ucraina e Polonia. L'equipaggio era stato avvertito dalla minaccia dalle autorità di Kiev, mentre le forze di invasione russe stanno bersagliando la rete ferroviaria ucraina, sempre a 3 chilometri dalla frontiera. Ordigni di Mosca hanno centrato una pompa di benzina e il terrore russo sta bussando alle porte degli europei e della NATO, scrive il ministro degli esteri ucraino Sibiha. I droni russi hanno colpito anche un deposito farmaceutico nella regione di Kiev. Un jet italiano della missione NATO in Lituania è stato allertato in seguito alla minaccia di droni russi avvistati nello spazio aereo di Vilnius, che ha chiuso l'aeroporto della capitale. Kiev è sempre più ostile, l'accusa del portavoce del Cremlino Peskov, che però non esclude che Mosca possa tenere colloqui trilaterali con Kiev e Stati Uniti in ottobre. Secondo Peskov, il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Modi hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina e che Putin ha accolto con favore la loro disponibilità.
2: Grazie a Algeria, all'Angelus Papa Leone ricorda il 25esimo anniversario degli attentati terroristici dell'11 settembre negli Stati Uniti. In un momento in cui conflitti e violenze colpiscono così tanti i nostri fratelli e sorelle, ha detto il pontefice in inglese, nuove esortazioni a pregare per la pace nel mondo.
5: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
2: La minaccia che l'intelligenza artificiale possa sfuggire al controllo umano allarma la comunità scientifica e apparentemente anche gli stessi sviluppatori dei nuovi sistemi. La BBC ha intervistato il ricercatore britannico Jacob Coxon, che ha lanciato Anthropic, una delle aziende all'avanguardia nell'intelligenza artificiale, denunciando i rischi per l'intero genere umano. Da Londra, la corrispondente.
1: Su BBC va in onda l'intervista a Jacob Coxon, che ha lasciato l'azienda Anthropic annunciando l'uscita con un post diventato virale, nel quale parlava di un sistema fuori controllo. Sono spaventato dalla rapidità dei progressi, spiega Coxon. Chi lavora in queste aziende ha compreso benissimo il pericolo. Il rischio è l'estinzione della razza umana, che viene calcolato al 10%. Serve una regolamentazione seria che va concordata a livello globale. Per Amodei l'industria tecnologica deve rallentare il ritmo dopo che la velocità di sviluppo è diventata infinitamente più rapida nel corso dell'estate. L'allarme complica i preparativi per l'entrata in borsa di Anthropic in un'operazione che potrebbe valutarla oltre 2.000 miliardi di dollari. Si prevedeva che la società depositasse il prospetto informativo già la scorsa settimana, ma non è avvenuto, e anche Sam Altman fa sapere che OpenAI non si quoterà in borsa nel 26, spiegando: alla luce di tutto quello che sta accadendo in materia di sicurezza, penso che questo non sia il momento giusto per farlo. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
2: L'addio alla passione aerea dei diritti in Italia e nel mondo, aperta la camera ardente nella protomoteca del Campidoglio di Emma Bonino, femminista e storica leader radicale, morta venerdì scorso a Roma a 78 anni. Un fiume di persone le sta rendendo omaggio, come ci racconta in diretta il nostro Federico Mello.
6: È stata appoggiata una bandiera dell'Europa sulla bara semplice di Emma Bonino, sopra una foto in bianco e nero che la ritrae sorridente con il suo turbante in testa. Il feretro della leader radicale è arrivato alle 11.30, accolto dai parenti, dai vertici di Più Europa, il suo partito, e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Fuori, già prima dell'apertura, una lunga fila in attesa di persone comuni e simpatizzanti, molte generazioni, in maggioranza donne. Sentiamo alcune voci che abbiamo raccolto proprio poco fa.
7: Siamo partiti da Padova prestissimo stamattina per essere qui per salutare e ringraziare una grande donna che ha dato tantissimo a questo paese e ancora ispirerà generazioni, speriamo.
8: Ha installato le basi, diritti civili, possibilità di scegliere.
9: È stata una delle donne ad andare incontro ai talebani con 4 ore di carcere e pensare ai bambini africani, agli ultimi.
10: Una grande donna che ha combattuto e lavorato per i nostri diritti civili.
6: Camera ardente aperta oggi fino alle 19, dalle 10 alle 19 domani, quando alla chiusura ci sarà proprio qua davanti un momento di ricordo aperto a tutti con amici e compagni della leader radicale. Da Piazza del Campidoglio per ora è tutto, in linea allo studio.
2: Grazie Mello. La politica interna si chiude a Montesilvano, in provincia di Pescara, Azzurra Libertà, la festa nazionale di Forza Italia Giovani, dove c'è in diretta per noi l'inviato Vasco Pirri.
11: Sì, Massimiliano, buongiorno dalla spiaggia di Montesilvano, dove Antonio Tajani, non so se sentite la musica, ha appena chiuso pochi istanti fa la 3 giorni dei giovani di Forza Italia per il vice premier Governo Solido, e sulla manovra propone la ricetta liberale, ovvero meno tasse. Tajani chiede unità al centrodestra, si dice certo di vincere le prossime elezioni contro una sinistra fatta da leader che definisce ciucci e illiberali come i 5 Stelle, spiega il leader azzurro, che sono amici di Maduro. Poi ribadisce l'anima popolare, europeista, atlantista e liberale di Forza Italia. Atlantisti ma non sudditi degli Stati Uniti. Non vogliamo la corsa alle armi come ci accusa la sinistra, spiega, ma diciamo sì alla difesa comune europea, fondamento della pace. No ad AfD, il partito di estrema destra tedesco, nato, spiega, per colpire i paesi del sud Italia, del sud Europa come l'Italia. Capitolo sicurezza, Tajani fiero scandisce, noi sempre dalla parte delle forze dell'ordine. Di legge elettorale non ha parlato, ma i nostri microfoni ieri si era detto certo che verrà approvata e garantirà stabilità, ridando il potere ai cittadini grazie alle preferenze. Con la collaborazione di Max Gambino, linea a Roma.
2: E in video collegamento con la festa nazionale dell'UDC, Salvini si è soffermato sulla prossima legge di bilancio, auspicando un tetto ai bonus, la riforma dell'ISEE e l'ampliamento della platea, e rilanciando sugli extra profitti delle banche. Il leader della Lega ha avuto parole dure anche nei confronti del Festival del Cinema di Venezia, stigmatizzando quelle che ha definito ovazioni ai propal. La maggioranza difende la nuova legge elettorale con l'emendamento di Fratelli d'Italia, cosiddetto anti-cespugli, che obbliga i piccoli partiti fuori dal Parlamento a raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Escuse inoltre l'ipotesi di voto anticipato. Contro la riforma compatte le opposizioni, da Giorgia Meloni un bluff sulle preferenze, sarà un paese di nominati, attacca il PD. Per l'Alleanza Verdi e Sinistra la norma è anticostituzionale. Il PSI parla di democrazia a rischio e straccia simbolicamente la tessera elettorale. Critico anche Conte, che assicura la sua lealtà in caso di sconfitta alle primarie. 5 Stelle, che con Barbara Floridia inoltre replica le accuse di Tajani: non siamo amici di Maduro, è lui con Salvini e Meloni ad andare a braccetto con un genocida come Netanyahu, non conosce vergogna, così l'esponente pentastellata. E caro carburanti, il prezzo medio del self-service della benzina sulla rete stradale di 2,115 euro, gasolio a 2,214 euro. Intanto, in vista della scadenza dello sconto sull'accise sul diesel giovedì prossimo, il governo sta valutando l'ipotesi di buoni benzina una tantum da 100 euro per chi è più in difficoltà. E veniamo alla cronaca con il caso La Vitola. Ascoltata per oltre 9 ore l'ex compagna del faccendiere, aveva confesso di essere il mandante dell'attentato. Ranucci della bomba non sa nulla, ma riferisce di un incontro fra i due 5 giorni dopo.
12: Natalia Potenza si è presentata davanti ai magistrati con un corposo faldone di documenti, ora al vaglio degli inquirenti. L'ex compagna di Walter La Vitola ha chiesto di essere ascoltata come persona informata sui fatti e, data la durata della deposizione, oltre 9 ore, deve avere avuto molto da raccontare. Del resto, la relazione col faccendiere è durata 15 anni, alcuni dei quali passati in latitanza dalla Vitola fino alla recente scoperta di essere stata tradita. Da quanto trapela, la donna ha riferito dei vari business dell'imprenditore attraverso prestanome, dal noto ristorante a Roma al settore ittico in Brasile, all'acquisto di terreni nello Zimbabwe, fino al coinvolgimento di La Vitola nel settore dei carbon credit in Africa e Sud America. Ma Natalia Potenza è anche al corrente delle frequentazioni del faccendiere e del suo rapporto con l'amico Sigfrido Ranucci. In particolare, ha raccontato che il giornalista si è presentato a casa di La Vitola 5 giorni dopo l'attentato e che i due hanno conversato per mezz'ora lasciando i telefoni lontano. Ranucci, via social, smentisce. La donna tuttavia dice di non sapere nulla dell'idea dell'ex compagno di organizzare il falso attentato. Claudio Vigolo, GR2.
2: Voltiamo decisamente pagina. Al Lido di Venezia si è chiusa l'83esima mostra del cinema ed è tempo di bilanci, ma anche tanti film visti, un palmarès politico, le discussioni aperte su un'industria ancora non accessibile alle donne, ma è della danese Mai El Tuchi il Leone d'Oro, in un'edizione che porta a casa anche un doppio premio a un'opera prima italiana, L'Inviata.
13: Una mostra non può essere una parentesi elegante mentre fuori la storia accade.
14: Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, cita Giordana Campo e chiude l'83esima edizione di una mostra del cinema in cui il mondo è entrato più prepotente che mai.
15: NASA.
14: Con NASA, l'applauso più lungo anche ieri sera quando il film sul sistematico sterminio di Gaza vince il premio speciale della giuria. Con il film vince Citore, Woman Unknown, sulle donne vittime di tutte le guerre, che ha riaperto la discussione anche sulla presenza-assenza di registe. Avrei voluto ce ne fossero di più in competizione, ha detto la vincitrice, May El Tuchi, ma dobbiamo continuare a parlarne tutti insieme per risolvere la questione.
16: Molto, molto contento.
14: Unico italiano premiato, I figli della scimmia di Landucci con Scamarcio. Ma il cinema italiano c'era e con diverse generazioni di autori. Ora la parola è del pubblico. Per la mostra l'appuntamento è al 1 settembre 2027. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
2: Subito la pagina sportiva, in studio mi ha raggiunto Giorgio Germano, che saluto.
17: Buongiorno a tutti, ciao Massimiliano.
2: Ecco Giorgio, motore in primo piano e a breve il via a 2 attesissimi gran premi.
17: Sì, uno di Formula 1, il Gran Premio di Spagna con lo start alle ore 15, uno fra poco più di un quarto d'ora, Moto Mondiale, Gran Premio di San Marino. Direi di andare subito sulla pista di Misano, dove c'è il nostro inviato Luca Cesaretti.
18: Buon pomeriggio, c'è anche lo spettacolo dei paracadutisti dell'esercito che stanno per atterrare proprio sulle rettilinee davanti ai miei occhi con i fumogeni colorati della bandiera del nostro paese, del tricolore. Sale insomma l'attesa per la gara della MotoGP. In pole Marco Bezzecchi, Aprilia con una livrea speciale che e celebra gli 80 anni della Vespa ispirandosi a Gilles Villeneuve. Al suo fianco in prima fila Marc Marquez e Aldeguer. Intanto in Moto3 Kiles ha vinto bruciando in volata Almansa per 21 millesimi, quarto Bertelle. In Moto2 Strike alla prima curva con tutta la prima fila a terra, vince il leader iridato Manu Gonzales, quinto Arbolino, settimo Vietti. Da Misano per il momento è tutto, linea a Roma.
2: Per occuparci anche di calcio, 3 partite in Serie A, vero Giorgio?
17: Proprio così, si comincia alle 15 con Lecce-Monza, possiamo ascoltare la vigilia del tecnico dei pugliesi Eusebio Di Francesco.
15: Bisogna ritrovare quella compattezza, quell'equilibrio, quell'ordine che ci ha un po' sempre contraddistinto, sapendo che poi per poter far male agli avversari bisogna essere anche maggiormente coraggiosi e più puliti in quello che è un po' il discorso tecnico nell'andare a cercare di costruire un po' meglio le nostre azioni. Non mi sono piaciute tante cose, però è chiusa la finestra Cagliari, c'è una nuova finestra, il calcio ti dà sempre la possibilità di poter dimostrare anche dopo una vittoria, no? Quello che sei e quello che devi continuare a fare. Noi sappiamo qual è il nostro percorso, sappiamo che magari non eravamo prima dei fenomeni, ma nemmeno siamo quei giocatori o quella squadra vista o quell'allenatore visto nelle ultime gare.
17: Questa era la partita di apertura, si chiude alle 20.45 con Sassuolo-Juventus, alle 18 si gioca invece al Maradona, Napoli contro Bologna, anche qui la vigilia dell'allenatore dei padroni di casa, in questo caso Massimiliano Allegri.
16: Sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da 3 sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare. Abbiamo la possibilità di portare a casa 3 punti contro il Bologna, comunque che è una squadra che ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo. È una squadra ben allenata, è una squadra con dei valori tecnici. Abbiamo fuori Anguissa, McTominay, Marianucci, giovane, Neres sta meglio, Lang è a disposizione.
19: Ultimissimo miglio con il tennis, finale degli US Open.

0: Zverev e Shelton. Ieri è stato assegnato il titolo femminile, lo ha vinto la Rybakina in finale contro la Sabalenka.
1: E grazie a Giorgio Germano. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento ed edizione Massimiliano Colli, che ha condotto in regia Fabrizio Gotti e Emanuele Di Cavio. Potete riascoltare anche questo giornale radio su Rai Play Sound. La linea va al programma Radio 2 Music Room Weekend, prossimo GR2 alle 15.30. Buon proseguimento di ascolto.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Weekend con due cantanti d'eccezione, sì. Katamashi e Martina Di Florio. Rido perché abbiamo iniziato cantando questa puntata.
1: Sì. La sigla, The Last Dance.
0: Esattamente, abbiamo deciso appunto di prendere questa ultima puntata di questa estate insieme come
1: una festa,
0: come un ballo, party, come una festa da ballo. Ieri ve l'abbiamo anticipato, oggi parleremo di disco music. Non vi abbiamo detto però dove vi porteremo,
1: perché che non è scontato.
0: Per niente, abbiamo deciso un po', famolo strano, va l'ultimo giorno. Tutto bene tu Martina?
1: Io tutto bene, tu?
0: Benissimo, chissà come stanno i nostri ascoltatori. 3487 300 200 possono scrivercelo e dircelo anche con una nota audio proprio loro.
1: Soprattutto dove ci portate per quest'ultimo giorno insieme di Radio 2 Music Room Weekend.
0: Festeggiamo insieme questa ultima puntata virtualmente. Cosa facciamo? Dove ci volete portare? Noi vi vogliamo far ascoltare intanto Bruno Mars con All My Soul.

0: parleremo di disco music, ma partiremo da un posto specifico e anche non troppo
1: così scontato.
0: Non così scontato, lo diciamo insieme come sempre.
1: Vai.
0: Dove li portiamo oggi? In 3, 2, 1,
1: Svezia! Eh sì, vogliamo andare in Svezia per parlare di disco music, non perché la disco music sia nata lì, dopo naturalmente vi racconteremo anche dove nasce, anche l'importanza sociale della nascita della disco music, ci arriveremo, però abbiamo scelto di partire dalla Svezia perché comunque ha un ruolo fondamentale e nella disco music, ma soprattutto nell'aver reso molto pop i ritmi legati alla disco e di averli anche trasformati in qualcosa da vedere.
0: Bellissimo.
1: In Europa, cioè sono probabilmente, diciamo la Svezia, ma chiaramente abbiamo in mente un gruppo in particolare.
0: Ovviamente stiamo parlando degli ABBA.
1: Che sono riusciti a proprio a fare questa cosa, a prendere un po' il pop europeo, a renderlo comunque disco music, ma soprattutto a lavorare sul concetto di musica da vedere, prima ancora che esistessero i videoclip.
0: Esatto.
1: Perché siamo negli anni 70 e i videoclip, per come li intendiamo noi, legati alla TV musicale.
0: Faremo tutto un percorso oggi che arriverà anche al videoclip, alla musica da vedere, non solo quella da ascoltare. Gli ABBA sono un gruppo che però non nasce disco, ma capisce molto presto che può prendere quella ritmica, quella voglia di ballare e trasformarla in pop, un pop melodico con armonie vocali e arrangiamenti sofisticati, e quindi una musica che non deve soltanto suonare bene, ma avere un'immagine, un colore, un'identità artistica.
1: Fra l'altro, gli ABBA di solito fanno dividere il pubblico in due categorie: chi li ama follemente e chi invece, posso dire, li sottovaluta. Cioè, ho già detto come la penso con questa frase, insomma, mi sono già schierata.
0: Tu sei schierata.
1: Io sono team ABBA, tu?
0: Io sono nel mezzo. Sono nel mezzo, ma vedremo a fine puntata dove mi collocherò.
1: Ti porterò dalla mia.

0: Bruno Mars con On My Soul, Radio 2 Music Room Weekend. Lo abbiamo detto, sarà una puntata tutta da ballare,
1: ci proviamo,
0: da festeggiare insieme.

0: Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend. Il nostro viaggio parte dagli ABBA e dalla Svezia per parlare di disco music da un lato e di musica che diventa sempre più musica da vedere oltre che da sentire dall'altro. Infatti, se ci seguite attraverso il canale 202 del vostro televisore, avrete visto il video degli ABBA che è stato girato nel febbraio del 1976. È un video molto semplice, lo ha girato però un regista che ha lavorato molto con loro, che si chiama Lasse Hallström, che poi passerà a dirigere film, film del genere, Le regole della casa del Sidro, insomma diventerà un regista cinematografico. Sì. Cosa interessante di questo video? Che prima ancora che nasca la TV musicale, gli ABBA capiscono che è importante, per poter esportare la loro musica, accompagnarla anche a dei filmati che raccontino non solo la canzone, ma che abbiano anche un colore, un sapore molto specifico, che li connoti in qualche modo, in un modo preciso. E quindi, non potendo andare fisicamente loro magari in tutti i paesi, iniziano a fare dei promo, che sono diciamo degli antenati dei videoclip, e a far viaggiare la loro musica. Fra l'altro, questa canzone numero uno, unico e solo numero uno nella classifica degli di Stati Billboard Uniti, americana, pezzo che è uscito nel 76, che hanno inciso nel 75, prima della febbre del sabato sera di John Travolta, che arriverà poi nel 77.
1: Assurdo, tra l'altro pezzo citatissimo in qualsiasi serie TV o cartone animato. Penso ai Simpson, in qualche episodio trovo sempre una citazione. Doctor Who, a me viene in mente la quinta stagione di The Office, dove Michael Scott, praticamente per sollevare il morale dell'ufficio dei dipendenti, spara a tutto volume Dancing Queen ed diventa una festa collettiva. E
0: è
1: quindi
0: sicuramente una canzone buon umore.
1: Sì,
0: cioè questo può essere la definizione migliore. È una canzone che ancora adesso, comunque voglio dire dal 76 sono passati 50 anni, e ancora al suo perché, ancora la gente la canticchia, ancora la gente la balla, quindi vuol dire che ha attraversato e ha colpito tante generazioni.

0: a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Last night DJ Save My Life degli Indeep su Radio 2 Music Room Weekend, che in realtà si collega benissimo
2: perfettamente
1: alla figura centrale del DJ all'interno della disco music. Disco music, oggi siamo in Svezia, però ricordiamolo, nasce negli Stati Uniti tra la fine degli anni 60 e i primi 70, soprattutto a New York e Philadelphia. Non nasce inizialmente come un genere musicale definito, ma all'interno della cultura del club e delle piste da ballo. Un ruolo fondamentale in questo senso avranno sicuramente le comunità afroamericane,
2: certo,
1: latinoamericane e LGBTQIA+, che trovano nei club degli spazi di aggregazione, di libertà. La musica proposta da DJ mescola quindi soul, funk, rhythm and blues, sonorità latine, privilegiando i brani proprio caratterizzati da un ritmo sempre regolare, sempre continuo, la cassa in quattro quarti, le chitarre ritmiche.
2: Ho visto un documentario di cui in questo momento non ricordo il titolo, ma poi lo cerco e lo suggeriamo, di BBC, su proprio il valore della disco music e sul ritmo, su quella cassa. Mi ricordo una frase che mi aveva colpito, che era: il ritmo era così serrato,
1: sì,
2: che permetteva a tutti di ballare senza mai sentirsi sbagliati, perché comunque eri sempre a ritmo.
1: Esatto.
2: In sintesi,
1: bellissimo, che tra l'altro un ritmo che prolunga e si prolunga fino al ritornello, cioè i ritornelli non arrivano così presto come,
2: certo,
1: nelle classiche canzoni pop, quindi non segue la struttura pop regolare, ma il ritornello, diciamo, le canzoni si dilatano e quindi ti permette proprio di ballare,
2: di far muovere il corpo
1: e di stare all'interno del ritmo. È una musica per tutti,
2: è una musica che viene chiamata disco music proprio perché nasce in queste discoteche, quindi non c'è nessuna origine particolare, si abbrevia da discoteca, diventa disco music. Comunque, del ruolo sociale importante della disco music parleremo fra poco in questa puntata. Intanto noi continuiamo con la musica, arriva Malcolm Todd.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango. State ascoltando Radio 2, questo Radio 2 Music Room Weekend, anche sul 202 del vostro televisore, con Katamashi, Martina Di Florio.
2: Che bella vita quando si parla di disco music.
1: Che bella vita quando abbiamo la possibilità anche di consigliarvi qualcosa di interessante. Sì. Ho citato prima un documentario che ho visto qualche anno fa, un documentario della BBC in 3 episodi, lo potete trovare cercandolo sulle varie piattaforme. Si chiama Disco, una rivoluzione musicale. Uh-huh. In realtà il titolo in inglese sarebbe Soundtrack of a Revolution, che forse suona un po' meglio, ma nella versione italiana
2: è più cool,
1: che comunque si riesce a recuperare. Si chiama Disco, una rivoluzione musicale, molto interessante, anzi lo riguarderò.
2: No, bello anche perché rivoluzione musicale che riguarda anche la figura del DJ, perché certo, la principale novità della disco music è che al centro di questa esperienza non c'è più necessariamente una band che suona dal vivo, ma dischi registrati e un DJ che costruisce un po' la serata attraverso la selezione musicale.
1: Certo.
2: In questo senso il DJ diventa proprio un autore della serata, un protagonista. Per esempio David Mancuso al Loft di New York costruisce proprio questa esperienza musicale in cui la selezione dei brani, il loro ordine, il modo in cui vengono messi insieme in relazione diventano proprio parte dell'esperienza e del risultato.
1: Fra l'altro Loft, che non era un locale, era un loft, era casa sua, e lui ha iniziato a fare queste feste a cui si accedeva con un invito che si otteneva solo tramite passaparola, proprio per dare alla comunità queer e comunque alle minoranze di New York un luogo sicuro dove fare serata e dove divertirsi, perché per legge, lo ricordiamo, uomini o comunque persone dello stesso sesso non potevano ballare insieme.
2: Siamo nel 70,
1: siamo,
2: quindi.
1: Sì, e siamo nel periodo. 70, i fatti di Stonewall sono del sesso, non potevano ballare insieme.
2: Siamo nel 70,
1: siamo,
2: quindi.
1: Sì, e siamo nel periodo. 70, i fatti di Stonewall sono del 69, che poi hanno portato alla nascita del Pride e sono legati anche alla nascita della disco music. Quindi David Mancuso, figura veramente storica da diversi punti di vista.
2: Bello. Continuiamo con la musica, perché parleremo ancora del DJ, soprattutto del successo internazionale della disco. Adesso Too Sweet.

0: Sweet Osier, state ascoltando Radio 2, questa Radio 2 Music Room Weekend. Oggi il nostro viaggio vi porta e ci porta in Svezia,
1: sì.
0: Ma prima stiamo facendo un po' un prologo a questo
1: necessario viaggio,
0: perché prima di arrivare agli ABBA è anche un percorso che si può fare a Stoccolma per rivivere la storia degli ABBA. Stiamo ripercorrendo la storia della disco music, l'abbiamo lasciata nei club underground, comunità queer, comunità afroamericane, dove diventa un fenomeno di culto. E poi però, prima di arrivare in Europa e di arrivare appunto a gruppi super pop come gli ABBA, cosa succede?
1: Che intorno alla metà degli anni 70 esce appunto, come dicevi tu, dai club ed entra nel gran mercato discografico internazionale. In questo senso parliamo, e non possiamo non citare, gruppi e artisti come Gloria Gaynor, Donna Summer,
0: certo,
1: gli Chic, i Village People, che portano proprio la disco music nelle classifiche, e contemporaneamente si sviluppa anche in Europa. Pensiamo alla figura necessaria

0: area di Giorgio Moroder.
1: Vabbè, certo.
0: Produttore italiano, attivo tra l'altro a Monaco di Baviera, ma che insieme a Donna Summer porta un po' anche l'elettronica, il sound più elettronico all'interno della disco. Ovviamente, certo, non possiamo non citare I Feel Love del 77, certo, con l'utilizzo di questi sintetizzatori che hanno proprio una direzione della forte influenza della, diciamo, sulla futura musica anche elettronica da ballo.
1: Allora, qui c'è una chicca velocissima, ma secondo me che fa capire anche solo questa l'importanza nella storia della musica di Moroder. Brian Eno, ascoltando proprio I Feel Love, disse a David Bowie una frase che è diventata celebre: ho sentito il suono del futuro.
0: Capito?
1: Quindi questo per contestualizzare anche al di fuori, perché sai, quando si parla di disco music, un po' il pregiudizio è sempre che sembra qualcosa
0: facilona,
1: di facile, anche sì, di sì, non magari non troppo strutturato musicalmente. Ecco, Brian Eno, che parla di I Feel Love con David Bowie e dice ho sentito il suono del futuro, vi fa capire quanto non sia così.
0: Esatto, fondamentale.
1: Noi invece sentiamo il suono del presente, arriva Bert, questa è più in alto.
2: Mi piace.

0: Più in alto su Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamasci. Bert, anche lei, diciamo, nuova leva della musica, certo, emergente italiana, con questo sound in realtà anche molto, molto movimentato. Oggi ce la balliamo tutti, sì, insieme. E a proposito di ballare, volevamo chiedervi di scriverci al 3487 300 200: qual è il vostro pezzo disco preferito, quello che proprio vi fa muovere il piedino?
1: Cantatelo anche,
0: cantatecelo,
1: se volete,
0: soprattutto
1: disco music. Cosa, qual è la vostra canzone del cuore?
0: Esatto, quella che proprio non riuscite a stare fermi, c'è sempre,
1: non riuscite a stare fermi, non riuscite a canticchiarla,
0: o
1: non
0: vi mette di buon umore,
1: a fischiettare, vi mette di buon umore, come sempre vale tutto, siamo aperte a ogni suggestione.
0: La tua qual è?
1: Guarda, io devo dire che Dancing Queen ha un posto speciale, sì, nel mio cuore, sì, lo confesso.
0: Io invece sono su Stayin' Alive dei Bee Gees,
1: che è proprio anche quella,
0: pezzo della mia vita. Tra l'altro vi consigliamo anche una versione degli Electro Deluxe rifatta anche in chiave un po' più ska, meravigliosa. Quel pezzo funziona in tutte le salse, secondo me.
1: E dicevamo appunto che c'è stata l'esplosione poi della disco music, che John Travolta, La febbre del sabato sera, hanno avuto un ruolo fondamentale. Siamo nel 1977, che è l'anno in cui esce il film, ma è anche l'anno in cui nasce lo Studio 54 a New York, quindi è l'anno che segna proprio il passaggio della disco music da cultura underground, sì, da sottocultura a cultura di massa. Quindi, come sempre, questo accade spessissimo, poi inizia in qualche modo anche il declino. Sì. Declino, forse la trasformazione in qualcos'altro.
0: La mescolanza, lo abbiamo visto in questo viaggio, la musica non muore mai in fondo, ma si diciamo cambia forma in qualche modo e va ad influenzare altre culture.
1: Comunque, se prima la disco music metteva le persone che erano considerate ai margini al centro della scena, con il 1977 cambia la prospettiva e tutto diventa, diciamo, la parola che si userebbe oggi.

0: Light Orchestra, questo è Mr. Blue Sky. Parlavamo del 77 come dell'anno della cultura di massa della disco musica, è lo stesso anno in cui uscì questo pezzo, quindi
1: tutto
0: altro genere, ma tutto torna.
1: È tutto incrociato, è arrivato il momento di ballare anche con i pezzi che fanno ballare voi al 3487 300 200. Tempo di ABBA, di cui parleremo nel dettaglio tra pochissimo, ma sono quasi le 14:30, quindi è tempo anche di ascoltarci insieme il meteo.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it. 22.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Meteo Radio.
9: In serata residue piogge sulle vette settentrionali, specie quelle centrali e orientali. Possibili piovaschi sulla Sicilia, prevalenza di cielo sereno altrove. Domani, lunedì 14 settembre, sole su tutto il paese, a parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi, tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. Cielo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: poi di Ray e le sue sorelle Amma and Absolute. Quando si dice che il talento è di famiglia,
1: beh, infatti stavo dicendo così, una famiglia da niente,
0: beate,
1: tutte brave,
0: beate loro, beate, tra l'altro loro. Le abbiamo viste più volte sul palco con Ray, adesso questo sodalizio familiare si è concretizzato anche con questo pezzo meraviglioso che ci fa ballare, che ci fa saltare, come i pezzi che ci avete mandato al 348 7 300 200. Leggo molti September, direi che siamo nel,
1: certo, siamo in tema,
0: nel periodo giusto. You Make Me Feel Mighty Real, poi c'è
1: Sylvester, che parlavamo prima, sì, della comunità queer, ed è stato il primo artista dichiaratamente omosessuale nella comunità della disco music, è passato alla storia anche per quello, non solo per la sua musica
0: incredibile. E poi c'è ovviamente I Feel Love di Donna, certo, Summer, la vera e unica regina della disco. Ma non mancano neanche i vostri vocali, tipo questo.
2: Ciao carissime, sono Anna.
0: Ciao.
2: Da Roma,
0: e
2: la mia
0: Anna,
2: canzone del cuore del periodo della disco music è A We Survived di Gloria Gaynor. Ce l'ho anche come suoneria del telefono, ma non la canto,
0: no,
2: perché non vorrei che le persone cambiano programma. Un abbraccio.
0: Ma non ti preoccupare, che siamo, cantiamo anch'io e la Katamashi, quindi figurati.
1: Comunque, come suoneria del telefono, devo dire, cioè, non lo so, immagino mezzi pubblici, parte la suoneria e tutti, esatto, e tutti che iniziano a cantare o ballare, tipo flash mob
0: di gruppo sui mezzi pubblici, magari saremo tutti più felici e magari meno scontrosi di prima mattina, chi
1: è
0: lo
1: quello
0: sa.
1: Chissà, continuate a scriverci al 348 7 300 200. Qual è la vostra canzone preferita se si tratta di disco music? Oggi poi avremo altre cose da chiedervi nel corso di questa nostra diretta che continuerà fino alle ore 16, ma abbiamo iniziato con la Svezia e con gli ABBA per fare il nostro viaggio virtuale attraverso non solo la musica ma anche i luoghi, e fra poco torniamo lì, torniamo a Stoccolma e torniamo dagli ABBA. Intanto Undercover Martin.

0: Cinema Club, Undercover Martin, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Stiamo parlando di disco music, abbiamo fatto tutto un percorso iniziale che parte dagli Stati Uniti, quindi proprio dalle origini di questo genere musicale, ma lo abbiamo detto, oggi parliamo anche di Svezia e soprattutto di ABBA, che non nascono come gruppo disco.
1: No, lo diventano poi a un certo punto, vengono contaminati appunto da questi suoni che arrivano dall'America, ma non solo, perché poi abbiamo citato Moroder comunque, certo. Quindi siamo a Monaco, naturalmente anche l'Italia ha avuto un'importanza storica all'interno del filone disco music, però ci piaceva concentrarci sugli ABBA e sulla Svezia per due motivi. Intanto il primo è il luogo,
0: sì.
1: Perché la Svezia effettivamente è un paese a cui non si pensa troppo quando si parla di musica, invece con gli ABBA prima, ma poi anche con tutta una storia di scrittori, produttori,
0: autori
1: molto veramente di grandissimo successo internazionale, forse nel percepito non è tanto al centro della scena mondiale.
0: Sì, perché lavorano più dietro le quinte.
1: Dietro le quinte, ma sono, cioè, pensiamo a Max Martin, Max Martin, Britney Spears.
0: Esatto.
1: Dico solo questo per far capire come poi anche in anni più recenti quei suoni lì, facili, esportabili, nazional popolari, pop veramente in quel senso, comunque siano legati anche alla Svezia. Il secondo motivo per cui volevamo portarvi lì e partire dagli ABBA riguarda proprio il fatto che la musica diventa interconnessa alla performance dal punto di vista visivo, però non solo di esecuzione, non solo, sì, di tecnica, non solo anche di divertimento, ma l'immagine, un'immagine costruita, un'immagine molto glam, un'immagine anche molto carica, l'associamo sicuramente agli ABBA e alla loro vittoria all'Eurovision nel 1974.

0: storia del rock, brano certo. del 66, incredibile, anche se noi siamo avanti più o meno di quasi 10 anni, perché siamo negli anni 70 inoltrati. Stavamo parlando degli ABBA, della loro vittoria all'Eurovision Song Contest. Per la prima volta la Svezia vince l'Eurovision con Waterloo.
1: Esattamente.
0: L'importanza degli ABBA nella Svezia, nel contesto Svezia, è importante anche per un'altra ragione, perché il loro successo dimostra che un gruppo proveniente da un paese periferico rispetto comunque ai grandi certo. mercati internazionali può costruire un linguaggio pop che viene poi esportato in tutto il mondo.
1: Ed è per questo che io dicevo a inizio puntata, resto team ABBA, anche sì. se musicalmente sicuramente io

0: di studi di registrazione, di tutto quello che è anche il dietro le quinte, e anche per la loro rivoluzione per quanto riguarda l'immagine.
1: Sì, la musica vista.
0: La musica che diventa contemporaneamente da ascoltare, da vedere e da ballare. Quindi in questo, per questo anche poi si sposano così bene con i suoni della disco music nel 76, soprattutto con Dancing Queen che abbiamo ascoltato a inizio puntata. Se andate a Stoccolma, sappiate che potete fare un vero e proprio percorso dedicato agli ABBA.
1: Bellissimo.
0: Perché l'ente del turismo della città lo ha reso proprio ufficiale. Noi vi consigliamo come prima cosa, diciamo la fondamentale, è ABBA The Museum.
1: Sì.
0: Perché ve lo consigliamo? Perché non è solo un museo di memorabilia, è un museo interattivo, quindi non ha le esposizioni tradizionali, ricostruisce la storia degli ABBA fino al successo internazionale, però potete sia cantare dei loro brani, potete provare a mixarli, potete salire sul palco virtualmente e diventare il quinto ABBA. Quindi se siete dei fan, ma anche solo se amate la musica, è una visita che vi consigliamo.

0: Great Expectation, Sienna Spyro, state ascoltando Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend. Eravamo a Stoccolma, sì. Eravamo all'interno del museo dedicato agli ABBA.
1: Dove diventare il quinto membro del gruppo.
0: Sì, mi sembra un ottimo motivo, virtualmente. Sì. E poi anche la possibilità appunto di cimentarsi col mixaggio, sicuramente è interessante. Un altro luogo in quel di Stoccolma, molto legato alla loro storia, è riguarda i Polar Studios, che hanno aperto quando già erano ormai delle superstar nel 78, non sono più visitabili, però L'edificio è ancora lì e magari può essere di ispirazione durante una passeggiata. Invece se andate a Brighton, città in cui loro nel 74 hanno vinto appunto l'Eurovision, sappiate che il Brighton Dome esiste ancora ed è tuttora uno spazio per concerti, per cui non è Stoccolma, non è legato solo alla storia degli ABBA, però magari se qualcuno ha in programma un viaggio in Inghilterra anziché in Svezia e vuole buttare un occhio, sappiate che è ancora visitabile, perché il punto è

0: Esattamente questo, che alcuni luoghi poi vengono trasformati, certo. E magari alcune cose le possiamo vedere o recuperare solo attraverso del materiale d'archivio.
1: Però bello, perché si può in qualche modo respirare quell'atmosfera di quel
0: cantando
1: 74.
0: Dancing Queen, ovviamente. Sempre in testa, in sottofondo.
1: Tu in prima fila sotto casa, ti vedo già.
0: Sempre, sì, io figurati, con le coreografie, proprio a me probabilmente mi bannerebbero a vita da quel museo per eccesso di entusiasmo, no, però, non so, però, se esista, ma potrebbe essere un'accusa
1: per cui essere denunciati, sì. Ci sta, però dicevamo, la Svezia è incredibile, perché vedi come da un posto così piccolo poi si espanda un mercato, certo. Che in realtà va anche oltre gli ABBA, perché se pensiamo ai Roxette, sì. Al DJ Dennis Pop, l'hai nominato prima, Max Martin, che ha collaborato con chiunque,
0: io ho detto Britney,
1: ma Kelly Clarkson, cioè Ariana Grande, Taylor Swift, di tutto,
0: veramente con chiunque.
1: Quindi siamo proprio nel pop mondiale. Ora continuiamo con la musica, perché arriva un pezzo che amo, questo è Il Sendero con Caparezza. Cammino.

0: Gloria Gaynor e Barry White valgono? Per me, che sono d'inizio anni 60, hanno una valenza particolare. Quando sento, proprio si muove dentro tutto, le gambe cominciano a muoversi. Ciao a tutti, Fabiola.
1: Ciao Fabiola, vale tutto quello che ti fa muovere, ballare e sentire bene al posto giusto.
2: Poi lo diciamo sempre, vale tutto. Qualunque vostra esperienza per noi è sempre preziosa.
1: Per esempio qui tipo Salvatore ci scrive che Footloose lo fa impazzire e quindi...
2: Beh, non è disco music, però è musica da ballare.
1: È musica da ballare.
2: Abbiamo detto quale canzone vi fa muovere il piedino, vi fa canticchiare, non vi impedisce di stare fermi, quindi vale. 3487 300 200, potete continuare, ma fra poco ci concentreremo sul mondo dei video. Quindi vi chiediamo già se avete un videoclip che è il vostro preferito in assoluto nella storia della musica. Potete scriverci e spiegarci anche perché. Intanto sono quasi le 15, andiamo velocemente su strada e autostrada e arriva l'Onda Verde.
3: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale saluto da Rai Mobilità, traforo del Monte Bianco, coda in direzione Chamonix. In A7 coda per traffico intenso alla barriera di Milano verso Milano. Anche sulla A9 registriamo code tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera. Sulla A4 Brescia-Padova ancora chiuso lo svincolo Somma Campagna in direzione Brescia per i lavori di ripristino a seguito di incidente. Lavori anche sulla A23 che stanno provocando delle code tra Udine Nord ed Udine Sud. In entrambe le direzioni, code anche alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Andiamo in A1, coda tra Bivio A1 variante Sasso Marconi Nord in direzione Bologna. In A13 coda per un incidente tra Ferrara Sud ed Occhiobello in direzione Padova. In A14 il traffico è intenso in questo momento tra Faenza e Castel San Pietro in direzione Bologna, code anche agli svincoli di Cattolica e Riccione. Sulla diramazione per Ravenna il traffico è intenso tra Ravenna e l'allacciamento all'autostrada Adriatica. Sulla 1 diramazione di Roma Sud, incidente tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Irene Mandolesi. Buon proseguimento di viaggio.
6: No, è mio! Papà, guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Mama non mama, madame, state ascoltando Radio 2, questa Radio 2 Music Room Weekend in diretta con voi ancora per un'oretta in questa domenica 13 settembre con Katamasci, Martina Di Florio, anche sul 202 del vostro televisore in questa nostra ultima domenica insieme, che abbiamo deciso di celebrare come fosse una festa, parlando di musica da ballare, parlando di musica anche che ha rivoluzionato tante vite come la disco music, passando attraverso Stoccolma, la Svezia e gli ABBA, per poi iniziare in questa ultima ora insieme a concentrarci su quella che è un'altra rivoluzione che riguarda non solo la disco ma tutta la musica, cioè la musica che diventa anche un prodotto da vedere, non più solo e soltanto da ascoltare. Al 3487 300 200, intanto vi abbiamo chiesto cosa vi fa scatenare, sono arrivati diversi messaggi e anche qualche nota audio come questa.
1: Ciao, sono Claudio da Milano. La canzone che mi fa muovere il piedino è Rasputin, che non vi canto ma ve la fischietto.
0: Vai.
2: Bravissimo comunque.
0: Pensa che io la collego a un videogioco in cui si deve ballare che è, diciamo, una delle più, cioè nei livelli base è comunque una delle più difficili, perché c'è un punto in cui bisogna mettersi a terra, ci ho lasciato un'anca, un ginocchio,
2: qualche parte
0: cosa
2: del corpo,
0: per giocare con i miei nipoti quando erano più piccoli ancora volevano giocare con me, bei tempi, quindi
2: bei
0: questo
2: tempi.
0: Fischietto così di Rasputin mi ha ricordato
2: tempi
0: quello
2: di guerra, sì sì. Intanto, esatto. Intanto invece adesso cambiamo argomento, parliamo di videoclip, e quindi vi chiediamo di scriverci al 3487 300 200 qual è il vostro videoclip musicale preferito, qual è il tuo, Cata?
0: Sai che non ne ho uno, io in questo sono sempre un po' rompiscatole, perché non ho mai una posizione netta, ce ne sono alcuni a cui sono magari molto legata, fra poco ne parliamo.

0: Era Mood su Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamasci. Vi abbiamo chiesto di scriverci al 3487 300 200. Qual è il vostro videoclip musicale preferito, quello che vi mette di buon umore, quello che più vi lega alla canzone di cui si parla? Arrivano i vostri messaggi e anche qualche nota audio tipo questa.
1: Ciao ragazze.
0: Ciao.
1: Il video che io amo di più,
0: sì?
1: È quello di Una su Milione di Alex Britti,
0: sì?
1: Che è così carino.
0: Oh.
1: Ciao ciao, saluti da Greta.
0: Romantica, romantica,
2: no.
0: Greta.
2: Greta, ma è così carino, con quel carino Alex Britti o il video? Perché a me è venuto il dubbio qua. Che diciamo l'insieme.
0: La storia d'amore sull'autobus.
2: Videoclip preferito, November Rain dei Guns N' Roses, ci scrive Antonietta. Io ci ho pensato, devo dirti, prima velocemente ho detto non ho un video preferito,
0: sì.
2: Ci sono alcuni video a cui magari sono più legata. Uno sicuramente è Another Chance di Roger Sanchez.
0: Beh.
2: Quindi un video in cui c'era questo cuore che veniva portato in giro per strada, perché uno dei primi lavori che ho fatto in televisione era un programma di video dediche, per cui giravo per strada con un cuore gigante fatto in realtà in peluche, che pesava non so una cosa, cioè 187 kg, e fermavo le persone e gli chiedevo di fare delle dediche utilizzando non le canzoni ma i videoclip. Quindi non solo
0: come sei romantica.
2: Era lavoro, cioè non era una scelta, era un lavoro.
0: Però ti ricorda ti arriva quel momento lì.
2: Sì, me lo ricorda abbastanza. Ci fa segno la nostra regista che abbiamo un'altra nota audio, sentiamola.
3: Buon pomeriggio.
2: Ciao.
3: La canzone più mi fa scatenare, Papa Was a Rolling Stone, perché ho 73 anni e che era bello ballare in discoteca. Ciao.
2: Ma è bello ancora adesso, magari
0: soprattutto
2: uno così ancheggia piano senza
0: Ci sono vari livelli
2: di
0: movimento,
2: muoversi troppo, però insomma abbiamo scelto di ascoltare questa nota audio proprio perché adesso sono stati indirettamente citati i Rolling Stones. Questo è Jealous Lover.

0: come profondo il mare, sempre un piacere ascoltare la voce e la penna meravigliosa di Lucio Dalla su Radio 2 Music Room Weekend. Vi abbiamo chiesto di mandarci i vostri videoclip musicali preferiti al 348 7300 200. C'è chi come Massimo ci scrive Take On Me, incredibile proprio.
1: Ma quello ha segnato anche la storia dal punto di vista tecnico, della tecnica dei videoclip, per il mix fra immagini disegnate e invece immagini filmate.
0: Incredibile. E c'è chi invece ci manda anche delle note audio come questa.
2: Ciao Rai Radio 2, buon pomeriggio, io sono Serena da Padova e il video che amo di più è Bittersweet Symphony dei Verve, perché personalmente ho sempre trovato Richard Ashcroft estremamente sexy. Un bacione da Padova, ciao ciao.
0: È come darti torto.
1: Quindi quelle spallate lì avresti voluto riceverle tu. Ricordiamo, se passate da Londra, quella è Oxton Street, siamo in zona East London, siamo in zona Shoreditch, fra l'altro è una via dove si tiene anche un mercato quasi tutti i giorni.
0: Guarda, quindi ci vado settimana prossima, quindi se seguirò l'itinerario.
1: Se vai in zona est, quello vale la pena, insomma, è una strada, però sai come fate voi giovani, fammi fare quell'anziana, come fate voi giovani che fate le foto e poi le mettete vicino al video, no? Queste robe qua.
0: Esatto, ci piace. Comunque di Londra abbiamo parlato nel corso di queste puntate estive, che potete recuperare su Rai Play Sound, questo viaggio incredibile che abbiamo fatto insieme. Quindi ne approfitto.
1: Titti da Genova ci segnala Nightmares, il video dei pinguini tattici nucleari insieme a Brescia. Io invece prima ho fatto una citazione sentimentale, ma non ho chiesto a te, Martina.
0: Che ti devo dire, cara Cata? Il mio videoclip preferito in assoluto è Thriller di Michael Jackson.
1: Vabbè, una storia
0: incredibile. Parliamo di John Landis, un lupo mannaro americano a Londra, i Blues Brothers, che tra l'altro è anche il mio film preferito. È un video che veramente unisce cinema e musica, quindi c'è proprio l'essenza tutta di Michael Jackson.
1: Ma un video che sicuramente ha fatto storia. Intanto ci ascoltiamo Georgia Smith insieme a Whiskey.

0: raccomando, Radio 2, ci seguite anche sul canale 202 o ci potete seguire sul canale 202 del vostro televisore. Lo sottolineeremo qualche volta in più perché appunto in questa ultimi 40 minuti di programma vogliamo concentrarci sui videoclip e sulla rivoluzione che hanno portato. La mia collega Martina Buongustaia diceva: mio video preferito è Thriller 1983, un video che appunto ha cambiato anche il modo di concepire i videoclip, perché parliamo di un vero e proprio cortometraggio e parliamo anche della musica che non solo deve essere vista, ma può diventare anche un'opera d'arte a sé stante, in qualche modo autonoma. L'83 non è casuale come data, perché la data fondamentale che ha cambiato per sempre la storia della musica dal punto di vista della musica da vedere è il 1981, quando è nato il primo canale televisivo musicale in America, primo video trasmesso, Video Kill the Radio Star. Una frase che io ripeto sempre perché secondo me in parte è vera, però è vero anche che la necessità per gli artisti, soprattutto all'inizio, di essere riconoscibili, ha dato comunque nuova linfa vitale al settore musicale, perché la creatività è nata anche applicata alla musica, non solo. Prima bisognava essere riconoscibili, poi appunto con Thriller si fa un passo avanti.
1: Sì, dimostra proprio che il videoclip può avere la struttura di un film, anche se comunque non è il primo a farlo, però sarà quello che in qualche modo darà il via a molti artisti per cominciare a investire anche nel video, come se fosse poi un'opera autonoma.
0: Esattamente, questo è il passaggio più interessante, perché prima arriva la TV musicale. Diciamo, prima la promozione musicale, l'abbiamo raccontato con gli Hub e con la Disco Music, inizia a far sì che gli artisti registrino dei video promozionali. Con la TV musicale è importante la riconoscibilità, da Thriller in avanti vale veramente tutto.

Amnesia su Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Catamasci. I vostri messaggi al 348 7300 200. Vi abbiamo chiesto di segnalarci i vostri videoclip musicali preferiti. Sono tanti, come Carlo da Vicenza che ci scrive: Disco 2000 dei Pulp, videoclip incredibile. Continueremo a parlarne, ma adesso sono quasi le 15:30 e quindi lasciamo spazio all'informazione e diamo la linea al GR2.

0: prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
2: Lunch is ready!
3: Listo in la mesa!
4: Essen ist fertig!
2: Auf tablo!
3: È pronto! In tavola!
5: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sono le 15:30.
13: Rai GR2.
14: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio da Massimiliano Colli. Guerra in Ucraina, 8 vittime negli ultimi attacchi delle forze di Mosca. Centrato un deposito farmaceutico, mentre Kiev colpisce una raffineria a Krasnodar e ferrovie tornano nel mirino delle forze di invasione.
15: Fuggono, inseguite dal fragore delle esplosioni, lasciano i vagoni, corrono lungo i binari, uomini, donne, passeggeri di un treno la cui locomotiva viene centrata da un drone russo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Il terrore russo sta bussando alle porte degli europei e della NATO, denuncia il ministro degli esteri ucraino Sibiha. L'attacco non ha causato vittime, mentre le forze di invasione russe continuano a bersagliare la rete ferroviaria ucraina lungo la quale scorrono i rifornimenti, equipaggiamenti, armamenti destinati ad alimentare la resistenza di Kiev. Rientrato l'allarme in Lituania per una potenziale minaccia di droni individuata nello spazio aereo di Vilnius, allertati caccia della missione NATO in Lituania, a Šiauliai, dove sono schierate le forze dell'aeronautica militare italiana. Anche l'aeroporto della capitale era stato chiuso. Ulteriori verifiche hanno appurato che si trattava di uno stormo di uccelli e non di droni, l'ennesima testimonianza di una situazione di permanente tensione lungo il fianco orientale della NATO. Kiev è sempre più ostile, accusa il portavoce del Cremlino Peskov, che però non esclude che Mosca possa tenere colloqui trilaterali con Kiev e Washington in ottobre. Secondo Peskov, il presidente cinese Xi e il primo ministro indiano Modi hanno offerto i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin, comunica Peskov, ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Enzo Alceri, GR2.
14: E pochissimi istanti fa, così, il presidente americano Trump e Zelensky, abbiamo chiesto a Zelensky di smettere di colpire raffinerie russe, dice il tycoon, gliel'abbiamo chiesto. Yemen, nuovo fronte della crisi nel Golfo, non si ferma l'avanzata degli Houthi, fonti di Sanaa, oltre 500 le vittime nei recenti attacchi dei ribelli sciiti filo iraniani, colpita inoltre una base militare saudita. Riyadh invoca l'intervento degli Stati Uniti. Si aggrava infine di giorno in giorno questo ulteriore capitolo dell'emergenza umanitaria in Medio Oriente, con l'ONU che parla di 76.000 sfollati da luglio. E svedesi alle urne per rinnovare il Parlamento. Secondo i sondaggi, la coalizione di centro-sinistra guidata dalla socialdemocratica Andersson e quella di centrodestra del primo ministro uscente Kristersson sono quasi appaiate. Potrebbe giocare un ruolo decisivo l'estrema destra del Partito dei Democratici Svedesi, che già fornisce sostegno esterno al governo in carica e che, in caso di affermazione del centrodestra, potrebbe entrare per la prima volta direttamente nell'esecutivo. E veniamo in Italia con l'addio alla passionaria dei diritti in Italia e nel mondo, aperta la Camera ardente nella protomoteca del Campidoglio di Emma Bonino, femminista, storica leader radicale, morta 78enne venerdì scorso a Roma. Un fiume di persone continua a renderle omaggio, come ci racconta in diretta il nostro Federico Mello. A te.
16: Sì, continua la spicciolata, l'arrivo di persone comuni, simpatizzanti, esponenti politici che salgono la lunga scalinata del Campidoglio per dare un ultimo saluto a Emma Bonino. Tra i presenti, forte la presenza femminile, alcune famiglie con bambini, tra chi si ferma per un saluto non mancano i momenti di commozione. Sul feretro la bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero della leader radicale. Il feretro accolto stamane dal sindaco di Roma Gualtieri, dai parenti dei Bonino, a partire dalla sorella Domenica, a cui era molto legata, i vertici di Più Europa. Queste le parole del segretario Riccardo Maggi.
17: Le persone che sono qui oggi dimostrano che in tanti, di generazioni diverse, anche di sensibilità politiche diverse, vedevano in Emma un esempio di come si fa politica e di come si sta nelle istituzioni. Emma ha amato profondamente la democrazia e le istituzioni e ha provato, pur contestandole e criticandole, a cambiarle in meglio. Ha dedicato una vita a questo e le persone lo hanno capito.
16: Camera ardente aperta fino alle 9, domani dalle 10 alle 19 ci sarà poi qua davanti un momento di ricordo aperto a tutti con amici e compagni della leader radicale. Da Piazza del Campidoglio è tutto, linea allo studio.
14: Per l'ultima ora che ci porta in Piemonte, a Lanzo Torinese è ricoverata in gravi condizioni una 83enne che sarebbe stata aggredita in casa dal marito. L'uomo si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri in cura all'ospedale delle Mulinette. La donna ha riportato profonde lesioni alla testa e al viso. Cambiamo decisamente argomento, in chiusura allo sport, riflettori in particolare su calcio e motori. Giorgio Germanotte.
18: Sì, si è concluso il Gran Premio di Misano, il Gran Premio di San Marino, parliamo ovviamente di moto mondiale, ha visto il successo dei fratelli Marquez. Marc Marquez primo al traguardo davanti al fratello Alex Martin, in leader del mondiale in quinta posizione. Si sta disputando invece sulla pista di Madrid il Gran Premio di Formula 1, con la lotta fra i primi posti fra Norris e il nostro Kimi Antonelli. Si sta giocando anche a calcio la Serie A. Allo stadio Via del Mare è in corso Lecce-Monza. I padroni di casa vincono al momento 2-1 e poi alle 18, attesissima al Maradona, la partita del Napoli, e poi ci sarà anche in casa anche l'Atalanta.
14: Ti ringrazio, grazie, ci fermiamo qui con lo sport, la linea torna al Music Room il prossimo GR2 alle 19.30 con Maria Teresa Bellucci, a più tardi.
19: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: Kintsugi, il ritorno di Elisa, questa è Radio 2, il brano è uscito un paio di giorni fa, sì. Abbiamo visto, se ci seguite sul canale 202 del vostro televisore, il videoclip che il comunicato ufficiale di lancio del singolo definisce l'anticipazione di un progetto artistico più ampio. Si chiamerà Kintsugi anche il nuovo atteso album di Elisa, che uscirà il 27 novembre, quindi insomma non fra moltissimo, e anche qui si parla di un progetto che vede coinvolte diverse forme d'arte oltre alla dimensione musicale.
1: Come ha sempre fatto in realtà lei nel suo percorso artistico dalle origini, anche solo come produttrice, sperimentatrice della musica elettronica, lo stiamo vedendo in questi giorni, in questo viaggio, come poi si mescola tutto, e quindi anche l'arte del videoclip viene.
0: L'arte visiva
1: è fondamentale, forse tanto quanto la musica in alcuni casi. Vi abbiamo chiesto di segnalare al 348 7 300 200 i vostri videoclip musicali preferiti. Sono arrivate anche delle note audio come questa.
2: Buon pomeriggio, buona domenica.
0: Ciao.
2: Radio 2, allora ve ne cito due.
0: Vai.
2: Dei video, uno è Jump, ovviamente. Beh, di Van Halen, David Lee Roth, splendida forma sopra quel palco, e un altro è The Hardest Parte dei Coldplay. Non sono grande ammiratore del gruppo, però quel video con la vecchina ballerina è strepitoso.
1: La vecchina ballerina
0: mi piace, strepitoso proprio. Però questa è un'altra categoria, perché appunto
1: sì.
0: è diventato così significativo il videoclip in certi casi, che ci sono canzoni che magari non amiamo particolarmente,
1: sì,
0: nella loro versione musicale, e invece apprezziamo proprio per quello che riguarda i video. Noi avremmo voluto raccontarvi i videoclip più belli della storia della musica.
1: Le classifiche che ci piacciono tanto.
0: C'è una classifica per tutto, ma attenzione, non c'è per i videoclip più belli, perché ce ne sono tante, sono tutte diverse, e però abbiamo trovato invece una classifica oggettiva che riguarda i videoclip più costosi di sempre, e di quella parliamo fra

0: Road to Nowhere su Radio 2 Music Room Weekend, di cui abbiamo anche visto il videoclip sul canale 202, videoclip
1: iconico,
0: anche quello storico, iconico, diretto da David Byrne con Steven Johnson, quindi anche qui c'è ancora, prosegue l'unione di musica e in qualche modo cinema, una realtà cinematografica. Però stavamo parlando di classifiche che ci piacciono tanto.
1: Esattamente.
0: In qualche modo c'è sempre una classifica per tutto, non per quelli migliori della storia, perché ci sono troppe variabili.
1: È troppo soggettivo.
0: Ma sì, sono poi tante le variabili, sì, che decretano, sì, un videoclip come il migliore, però abbiamo trovato quella con i videoclip più costosi della storia, perché ovviamente nel periodo di massima influenza della TV musicale alcuni artisti e case discografiche hanno investito tantissimi soldi.
1: Avevano dei budget che oggi sono, cioè, impensabili proprio.
0: Esatto, erano proprio al pari di produzioni cinematografiche, e ovviamente al primo posto,
1: certo,
0: troviamo sempre lui, il re del pop, Michael Jackson, con Janet Jackson. Quindi non è Thriller il videoclip più costoso,
1: no,
0: ma è Scream.
1: E siamo nel 1995, fra l'altro, diciamo, questa classifica tiene in considerazione i budget più alti, però
0: sì,
1: non sono stati quantomeno non tutti dichiarati ufficialmente, sì, dagli artisti e dalle etichette. Non è così nel caso di Michael Jackson e Janet Jackson, perché hanno vinto proprio il Guinness, sono nel Guinness
0: mondiale, World Record,
1: esatto,
0: sì,
1: proprio perché questo è sancito come il video più costoso della storia, circa dollaro più dollaro meno 7 milioni di dollari.
0: Una cosetta, effettivamente, diretto tra l'altro da Mark Romanek, viene realizzato, pensate, su 7 set diversi, con tutte le scenografie futuristiche del caso, ovviamente video ambientato in questa gigantesca astronave e costruito interamente in bianco e nero. Vincerà ovviamente anche il Grammy Award come Best Music Video.
1: Posso dire una cosa scomoda?
0: Certo, devi.
1: Allora, è il video più costoso della storia, però dentro quell'astronave non è che percepisco proprio tutto questo investimento, perché

0: Ciumi, Audrey Hobert, Radio 2 Music Room Weekend. Stiamo parlando di videoclip musicali costosissimi, perché abbiamo la classifica, è un dato rilevabile, scientifico. Abbiamo parlato ovviamente di Scream, che ad oggi detiene ancora il, diciamo, il podio, la prima posizione del podio, ma subito dopo c'è una tripletta incredibile così di Madonna.
1: Beh, del resto incredibile come Madonna.
0: Incredibile come Madonna.
1: È una che sull'immagine ha investito
0: ci ha speso molto, ed effettivamente sono tanti i milioni investiti nei vari videoclip. Parliamo di Die Another Day, parliamo di Express Yourself e parliamo di Bedtime Story,
1: comunque, che è del 95, sì. Bedtime Story con 5 milioni di dollari contro i 7 di Michael e Janet Jackson. Diciamo il 95, una buona annata per le case di produzione di videoclip musicali, perché so, 7 milioni di qua, 5 milioni di là, voglio dire,
0: incredibile,
1: non poco.
0: Poi ci sono anche i Guns N' Roses con Strange del 90, del 93, comunque,
1: e
0: gli anni 90,
1: anche lì circa 5 milioni di dollari. Sono cifre che naturalmente oggi non sono più cifre di mercato.
0: Beh, anche
1: però,
0: perché si è evoluto il modo di vedere, di considerare il videoclip,
1: ed è cambiata moltissimo anche la tecnologia. Io scherzavo, certo, prima dicendo che i milioni di dollari nel video di Michael e Janet Jackson forse non li percepiamo tanto, perché comunque all'epoca era stato fatto un grosso lavoro anche sul digitale, sì, che nel 95 era una tecnologia nuovissima. Intanto arrivano gli Imagine Dragons. First.

0: Believer, Imagine Dragons a chiudere l'appuntamento con Radio 2 Music Room Weekend per questa domenica e per questa
1: stagione
0: estiva. Dal prossimo fine settimana al timone torna Silvia Boschero, che salutiamo e ringraziamo per quello che comunque fa da ormai tanti anni su Radio 2. È il momento, naturalmente, Martina, dei ringraziamenti. Partiamo da chi vediamo al di là del vetro. Ringraziamo Gioele Campagna, ringraziamo Enrica Zoleo, ringraziamo Alessandro Giannotto,
1: che ci sostengono veramente costantemente.
0: Sai come
1: in tutti
0: si
1: i
0: dice, no? Ci supportano e ci sopportano.
1: Il Dream Team.
0: Dall'inizio di questa avventura. Poi ringraziamo come sempre Matteo Tarquini, che si è occupato della parte visual da Roma. Ringraziamo la nostra curatrice Fabrizia Brunati. Ringraziamo Annalisa Vacca, che ha anche pensato a questa abbinata Catamasci Martina Di Florio. E naturalmente ringraziamo il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Io ringrazio Martina Di Florio.
1: Io ringrazio Catamasci, che è stata una compagna di viaggio incredibile, sorella maggiore, a tratti zia,
0: a tratti nonna, soprattutto quando
1: però
0: mi lamento dei dolori fuori onda.
1: No, la zia figa, dai.
0: Meno male.
1: Mi piace.
0: La zia cool. Chiudiamo con una parola inglese, dai, ogni tanto concediamocela.
1: Ovviamente ringraziamo anche i nostri ascoltatori che al 3487-300-200 ci hanno sempre fatto compagnia e hanno accolto con entusiasmo le nostre idee, il nostro viaggio, che ricordiamo potete recuperare su Rai Play Sound. Diamo la linea a Giodia Livernini,
0: a Radio 2 Lounge. A presto, ciao.
1: Ciao.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Sono le 16.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

16 in punto, buon pomeriggio Radio 2 Lounge, salutiamo Katamasci e Martina Di Florio e anche per noi oggi ultima puntata di questo programma che vi ha accompagnato per tutta l'estate con Giodia Livernini in regia, Luca Cucchetti e ovviamente i nostri curatori Pietro Luchetti e Linda Critelli che ci hanno seguito, quindi abbiamo le ultime 3 ore per quanto riguarda questo palinsesto estivo da trascorrere insieme, 3 ore di buona musica, 3 ore di tante curiosità su Radio 2. Cosa

Abbiamo iniziato con l'arte, con il quadro di Goya di Fabri Fibra e dei Pinguini Tattici Nucleari per questa domenica 13 settembre. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Giadia Livernini. Salutiamo anche la parte tecnica Davide Gabrielli, ben trovato anche a te. Una domenica ricca di curiosità, ricca anche di premi che sono arrivati dalla 83esima mostra del cinema di Venezia e un pochino insomma andremo a ripercorrere quelli che sono stati i leoni d'oro consegnati proprio ieri sera, ma anche un grandissimo record che è avvenuto proprio in questi giorni per un greco di 43 anni, ora provo a pronunciare il suo nome perché è veramente difficile, Spiros Chrysikopoulos, credo che si pronunci così, che ha praticamente nuotato 32 ore consecutive di bracciate ininterrotte senza muta e senza mai toccare un punto di appoggio e ha trasformato quindi l'impossibile in realtà, unendo la Grecia all'Italia a fior d'acqua. Questo uomo di 43 anni che è diventata la prima persona ad attraversare a nuoto questo tratto di mare che separa proprio le due nazioni ha conquistato di diritto un posto nella storia, nel libro proprio dei Guinness dei primati, una titanica attraversata che si è conclusa proprio qualche giorno fa dalle coste di Otonoi, l'isola più occidentale dell'arcipelago delle Diapontie, e davanti a sé insomma solo l'immensità del canale d'Otranto. 31 ore e 50 minuti di fatica estrema. Iniziamo con questo super record perché un po' di record parleremo, ma io vorrei sapere anche un po' i vostri record personali, cioè in cosa siete forti, perché oltre a sapere curiosare un po' qual è la vostra lounge, cioè da dove ascoltate Radio 2, questo insomma sarà il nostro fil rouge, vorrei sapere in che cosa vi sentite i più forti del mondo, quantomeno del quartiere, in famiglia. 3487 300 200, così iniziamo un po' a conoscerci per queste tre ore insieme su Radio 2.

Doja Cat e Sia su Radio 2 Kiss Me More, alle 16:09, Radio 2 Lounge. Qual è la vostra lounge? Da dove ascoltate in questo momento Radio 2? Cosa state facendo? La lounge sappiamo essere, ormai l'abbiamo detto, ridetto, ma poi insomma lo sappiamo di natura, che è una sala in qualche modo di passaggio, d'attesa, no? Soprattutto negli aeroporti si trovano queste lounge, ed è un po' l'attesa, il luogo dove ci troviamo in questo momento, che poi ci porterà magari da un'altra parte, non lo so, a cena fuori. Come trascorrerete questa domenica? Cosa state facendo? Magari siete di ritorno da un viaggio, oppure state partendo, perché poi ci sono anche le partenze di settembre da non sottovalutare, che sono quelle sicuramente più rilassanti in assoluto. Io devo dire che rido da sola perché c'è un piccolo problema tecnico che mi assilla, continuo a guardare la telecamera anche se non mi stanno riprendendo, e ho il mio regista Luca Cucchetti che mi fa: ma perché guardi là? Perché guardi là? Io parlo con qualcuno lì che non mi sta riprendendo, quindi non potete dare un volto a questa voce oggi pomeriggio, la potete però ascoltare ovviamente su Radio 2. Jody Alivernini, a parlare di record, parliamo di record. Siamo partiti con questo greco che ha nuotato per 32 ore ininterrottamente, senza muta, senza mai toccare un punto d'appoggio, unendo la Grecia all'Italia a fior d'acqua. Complimentoni. Ho chiesto un po' in che cosa vi sentite forti, magari anche nel piccolo, non è che dobbiamo per forza fare un record mondiale, cioè insomma anche magari nel nostro quotidiano, con i nostri amici, con i nostri parenti, anche semplicemente con il nostro compagno, compagna, eccetera, e con i nostri figli, nipoti, eccetera. Buon pomeriggio, mi scrive Damiano, che saluto e che ringrazio come sempre, nostro fedelissimo, sempre puntuale Damiano, non se ne perde una di battuta di Radio 2. Lui dice che è molto bravo a giocare a tombola. Allora, intanto siamo proprio fuori periodo, Damiano, ma comunque ovviamente se questa è la tua skill noi ce la prendiamo e l'accogliamo senza giudizio. Ma devo dire una cosa, che però non è tanto un giudizio quanto un'analisi tecnica della questione, cioè tanto bravo a tombola. Tombola è anche una questione di fortuna, quando gioca la fortuna è lì, non possiamo fare altro, noi possiamo impegnarci in quello che noi possiamo fare, quindi stare lì, controllare la cartella, non farsi sfuggire un numero, rimanere concentrati. Però poi c'è un fattore tecnico che insomma è imprevedibile, quel fattore C.

Peggy Goo Human su Radio 2, Radio 2 Lounge, a parlare di record. E allora andiamo anche a parlare di Hula Hoop. Sarà che è un gioco che mi piaceva fare quando ero ragazzina e devo dire che ero molto forte in età adolescenziale. Oggi sarebbe un po' un problema, ma l'impresa l'ha portata a termine questa atleta, oserei dire a questo punto, che si chiama Yuya Yamada, da 5,40 m di diametro, l'hula hoop più grande del mondo, e per questo motivo lei è riuscita a farlo girare, è entrata anche lei nel librone dei record. Quindi se pensavate che il vecchio cerchio di plastica fosse solo, diciamo, un passatempo un po' nostalgico per tutti noi che siamo stati bambini, insomma, bisogna ricrederci, perché c'è chi ha deciso di portare proprio questo semplice gioco a un livello titanico, possiamo anche dire, trasformando qualche giro di vita in una impresa monumentale. Protagonista di questa bizzarra sfida, appunto, questa performer giapponese, nota al grande pubblico con lo pseudonimo di Hoop Man Yuya. Questo è il nome con cui viene conosciuta, che ha pensato di misurarsi con dimensioni fuori dalla norma, e quindi si è presentata di fronte ai giudici ufficiali del Guinness World Record con questo attrezzo da proporzioni spaventose. Immaginate un cerchio dal diametro di 5,40 m, quindi un'impalcatura circolare molto imponente, ed è riuscita a superare la prova facendo girare, insomma, un cerchio veramente molto molto grande. E quindi per questo motivo lei, Yuya Yamada, conosciuta da tutti come Hoop Man Yuya, si è fatta chiamare così, entra anche lei di diritto nel librone. Ma io però vi ho chiesto, vorrei sapere quali sono le vostre skill, le cose per le quali tutti vi apprezzano, dicono: mamma mia, in questa cosa sei brevissimo. Ieri ci siamo salutati con la cucina e ormai lo so che a cucinare siete tutti veramente tanto tanto tanto bravi, però potreste essere formidabili anche in altro. 3487 300 200.

0: unico il nostro regista, ve lo dico, Luca Cucchetti, non ce n'è un altro così, non lo trovate da nessuna parte. Ma quanta pubblicità ti faccio, guarda, quanta pubblicità, vabbè, c'è un debito di gratitudine che sarà infinito, anche perché io lo dico sempre, tanti, tanti di noi che fanno questo mestiere lo devono a Luca Cucchetti, per purtroppo o per fortuna, colpa o merito tuo, dipende da che punto guardi il mondo. The Commoners, Don't Leave Me This Way su Radio 2. E perché dico questo? Perché parliamo di talenti, parliamo di skill, parliamo di cose che uno sa fare molto molto bene. Vi ho chiesto quali sono le vostre, è arrivata anche una nota audio da parte di Salvatore, quindi la ascoltiamo, sentiamo.
1: Ragazzi, io ho una passione più che altro, sono anche molto bravo a riparare sistemi operativi di computer, cambiare lo schermo dei telefonini, installare programmi, pulire il computer. Cioè, a me piace tanto smanettare nel computer.
0: Ecco che oltretutto, oltre ad essere bravo, ci vuole una grandissima pazienza, io penso, Salvatore, perché veramente con la tecnologia, se non sai dove mettere le mani, ci puoi passare giornate intere, settimane, insomma sono quei lavori che, per cui insomma bisogna veramente saper usare, oltre alle conoscenze, anche la calma e l'intelligenza di capire bene come risolvere alcuni problemi tecnici. Quindi Salvatore, buona sapersi, così insomma ci mettiamo questo argomento, insomma questa skill di Salvatore ce lo mettiamo lì nel nostro angolino prezioso, dove mettiamo anche Paola da Bari, che ci scrive che lei è bravissima nella settimana enigmistica, che tra l'altro insomma sicuramente torna sempre di moda durante il periodo delle vacanze, perché è un classico, no? Per rilassarsi uno molto spesso fa anche la settimana enigmistica, a volte si fa insieme agli amici, evidentemente Paola insomma ormai è abbastanza allenata da questo punto di vista. Tra le novità arriva anche la nuova di Ernia, invece, che ci andiamo ad ascoltare, è un brano che chiude il capitolo di Per soldi e per amore, un brano che rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la crescita umana e artistica trasformandola in una presenza viva, quella di Ernia.
2: Che nome dai ad un sogno, sono le

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

Radio 2 Lounge con Giodi Alivernini fino alle 19. Abbiamo aperto questa puntata parlando di record e quindi vi ho chiesto anche un po' in che cosa vi sentite forti anche nel vostro piccolo, anche in famiglia. Gabriella scrive: Giodi, sicuramente non riuscirei a competere con il nuotatore greco, che insomma, ricordiamo, 32 ore di bracciate senza mai una interruzione, ogni giorno io supero me stessa, mi spendo tantissimo per non tralasciare nulla al caso, grande impegno per combattere, risolvere e organizzarmi bene per fare bene al lavoro, a casa, alla vita sociale, eccetera. E mi dici poco, Gabriella, questo non è affatto poco, perché insomma, al di là dei record mondiali, alcuni personaggi che riescono veramente a ottenere delle cose straordinarie, veramente il record che ognuno di noi può mettere è quello ogni giorno di combattere con i piccoli problemi della vita quotidiana. Insomma, l'atteggiamento fa molto. E come si dice, no? Una nota al giorno, diceva chi lo diceva, Beethoven, ecco, insomma, una riga al giorno componeva, e quindi insomma è così che poi si forma il tutto. Ma quanto sono saggia, e allora devo subito andare a volare a Los Angeles, dove vado a fare i conti al portafogli di Madonna, che pare voglia acquistare abbia messo gli occhi sulla villa di Angelina Jolie. Secondo quanto riportato dal New York Post, la pop star avrebbe quindi insomma così un interesse sulla spettacolare villa di Angelina Jolie a Los Feliz, una delle proprietà più prestigiose e ricche di storia della città. Attualmente è sul mercato per appena 29,85 milioni di dollari. Ma che cosa vuoi che sia? Lei Madonna non sarebbe insomma ancora, non avrebbe ancora fatto una visita personalmente alla villa, però secondo quanto riferito i suoi rappresentanti avrebbero contattato gli agenti immobiliari, avrebbero organizzato una visita della proprietà in video, ed è stato proprio il team di Madonna a contattare i broker, e così insomma è stata organizzata questa visita. Come sapete, prima guardiamo un attimo il video di questa casa, perché non è una casa, praticamente è il set di un film. Guardiamo le 800 stanze, i 40 bagni, il terrazzo, la dépendance, eccetera. Poi, se la cosa mi stuzzica quasi quasi, me lo guardo per una seconda volta da un'angolatura diversa, poi faccio una visita di persona e poi cash.

quella da 29,85 milioni di dollari di Angelina Jolie, Madonna, che è anche protagonista involontariamente di una situazione che stava molto sfuggendo di mano a causa dell'intelligenza artificiale. La cover di Like a Prayer di Madonna, appunto cantata dall'intelligenza artificiale, sfonda le classifiche in Australia ed è un caso che insomma sta facendo molto molto discutere. Il brano, che utilizza voce e batteria generate proprio dalla IA, è rimasto per 16 settimane nella top 20 australiana dei singoli, arrivando a totalizzare oltre 48 milioni e mezzo di ascolti su Spotify e a conquistare anche il primo posto nella classifica ARIA Top 20 Australian Dance Singles. E quindi la situazione, ovviamente l'Australia chiude le porte alle hit che sono create dai robot, e questo insomma non è solo l'Australia, anche l'Italia è molto allineata da questo punto di vista. Noi vogliamo solo l'original, non quello creato dall'intelligenza artificiale. Come originale questo messaggio che mi è arrivato al 3487 300 200, e che ringrazio sempre con molto piacere. Rodrigo, ben arrivato. E tra poco continuerò a leggere i vostri messaggi al 3487 300 200. Vi chiedo come sempre qual è la vostra lounge, cioè da dove ci state ascoltando, da dove ascoltate Radio 2 in questo preciso momento. La musica di Radio 2 che prosegue con Crowded House, Don't Dream It's Over.

siamo a Radio 2 Lounge, no, eravamo un po' innamorati di questa canzone, Crowded House, The Dream It's Over, ci ha portato lontani, come ci porta lontano anche il messaggio di Damiano che ci scrive che ha vinto Kimi Antonelli al Gran Premio di Spagna di Formula 1, secondo Verstappen, terzo Norris, e ancora quindi tanta tanta gioia da questo punto di vista, e tanta tanta gioia per un duetto che finalmente ha preso vita, ve lo dico, è quello di Geolier e di Achille Lauro. Sono impazziti tutti sui social, dopo essersi esibiti sulle note di fotografia sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, hanno finalmente lanciato questa collaborazione. È una canzone che si titola Per noi e racconta l'intensità proprio di una storia d'amore. È bello perché nel brano, insomma, poi adesso ce lo stiamo per andare ad ascoltare, c'è anche un Achille Lauro in versione un po' napulé, ecco, un Achille Lauro che sarà protagonista di una grande tournée negli stadi italiani anche il prossimo anno nel 2027, un tour, sono previsti appuntamenti a Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova, Roma, anche Messina, un calendario veramente fittissimo di appuntamenti, ma ritorno sul palco anche per Geolier dopo i numerosi appuntamenti live appunto di questo 2026, il prossimo anno anche lui darà vita allo show Napoli è casa tua in programma 9, 10, 11, 13, 14, 15 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, parliamo del 2027, vabbè, date le coordinate di questi due fanciulli che sono tanto tanto amati da tutti quanti, da tutte quante, anche soprattutto, eccoli qua insieme, è arrivato il momento di ascoltarli se non vi è capitato ancora in questi giorni perché è fresco fresco di uscita, nuovo singolo che vede protagonisti insieme Geolier e Achille Lauro, una storia d'amore quella raccontata in Per noi.

Per noi, Geolie, Achille e Lauro insieme in questo nuovo singolo che ci ha conquistati da subito, in particolare al nostro regista fa impazzire questa canzone, piace tantissimo. Ritrovata nella programmazione musicale di Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Arivernini fino alle 19 insieme, quando arriva anche Riccardo da Taranto che saluto. Attualmente sono a casa, scrive, mi piace molto cantare nelle serate karaoke, ricevo molti applausi, ovviamente la cosa che mi fa molto piacere, è sempre un piacere ascoltare anche le tue trasmissioni, condita sempre da dell'ottima musica, a risentirci presto. Ciao Riccardo, grazie, perché veramente sei sempre stato molto molto carino con me, quindi grazie tante, ma ci risentiamo presto, te lo posso già anticipare. E saluto anche Pino da San Pancrazio Salentino. Jody, Radio 2 Lounge, buon pomeriggio, ti ascolto da sopra un albero di mandorlo che sto potando, e quindi lui sta potando. Pino, mi ricordi i miei alberi? Io ne ho pochi, due tre piccolini nel mio giardino che però dovrei potare, che insomma è un lavoro non da poco. Io devo dire che stimo tantissimo tutti i giardinieri che magari in questo momento sono all'ascolto, che sono preziosissimi, è come gli artigiani, che quando ti serve devi cercare quello giusto e che non è facile trovare, quindi buona potatura Pino. 3487 300 200, se volete raccontare la vostra lounge, cioè da dove state ascoltando in questo momento Radio 2. E eccolo qua con i 7 giorni scanditi anche nel titolo di questa popolare canzone che ritroviamo nella domenica di Radio 2 Lounge, quella di Craig David, 7 Days.

Craig David, Seven Days su Radio 2, Radio 2 Lounge. Abbiamo aperto questa puntata parlando di record, partendo da questo uomo greco che ha nuotato per 32 ore in maniera consecutiva. E allora, a proposito di record, attenzione, perché se l'idea di incontrare una aracnide vi fa venire la pelle d'oca, le ultime notizie dalla fauna australiana diciamo che non ci faranno dormire sonni tranquilli, perché un recente studio ha pubblicato, e anzi ha incoronato, l'eteropoda cervina jugulans, un ragno cacciatore nativo dell'Australia, come il nuovo primatista mondiale di velocità. Questo agile predatore, che è capace di raggiungere una velocissima punta di 3,59 metri al secondo, coprendo praticamente la lunghezza di un'automobile utilitaria nel tempo di un singolo battito di ciglia. Fino a oggi questo titolo di velocista spettava al Cebrennus recembergi, credo che si pronunci così, un celebre ragno comunque ruota marocchino in grado di toccare 1,7 metri al secondo. Però questa, che è una specie del deserto, utilizzava un trucco singolare per scappare dai pericoli: eseguiva delle capriole continue sulla sabbia, e quindi gli studiosi poi hanno giustamente preferito fare una chiarezza premiando l'esemplare invece australiano, che non fa nessuna capriola, inizia a correre e conquista la vittoria muovendosi attraverso questa corsa tradizionale sulle proprie zampine. 3,59 metri al secondo del ragnetto che corre, insomma, un po' di ansia ti viene, però di fatto anche lui entra nel librone, nel Guinness dei primati. Radio 2 Lounge prosegue con Miley, Best Persuades. Let's go.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

Malika Ayane ha detto tra noi su Radio 2 17.4 minuti. Il buon pomeriggio va anche a Daniele Verde che prende il posto di Davide Gabriele alla parte tecnica, ben trovato. In regia sempre Luca Cucchetti e a parlare Giodi Alivernini fino alle 19 a tenervi compagnia su Radio 2, dove andiamo a parlare di una, diciamo, nuova moda che sta spopolando. Dimenticate i soliti locali, perché ora vogliono tutti andare a un reading party, quindi sul tetto del Nemo Science Museum di Amsterdam centinaia di persone si sono ritrovate e si ritrovano in realtà quasi ogni settimana per fare una cosa semplicissima, che è quella di leggere in silenzio ognuno il proprio libro. Quindi immaginate uno spazio molto ampio con centinaia di persone e ognuno ha il proprio libro e legge il proprio libro. Si chiama Silent Reading Party, è un fenomeno che sta trasformando la lettura proprio in un evento sociale. Oltre al piacere di stare insieme, c'è un motivo molto pratico, che è quello di staccare il telefono, e quindi la concentrazione degli altri fa in qualche modo da scudo contro le distrazioni. Per un'ora o due ci si concede quindi il lusso di leggere veramente senza notifiche, senza messaggi, senza tentazioni digitali. È un format che sta diventando globale. Il Reads riempie locali da New York ma anche qui in Italia fino a Firenze, e insomma ci vengono organizzate sessioni con DJ set acustici nei musei e nei parchi. Silent Book Club conta ormai capitoli attivi in ben 60 paesi, Italia compresa, e quindi questi Silent Reading Party stanno veramente conquistando le città in tutto il mondo, trasformando la lettura in questo nuovo rito collettivo. L'idea è quella semplice: ci si incontra in un parco, su una terrazza o in un museo, si legge ognuno la propria storia per un'ora e poi ci si confronta davanti a un caffè o a un drink. È un modo efficace per ritrovare quindi la concentrazione tra una notifica e l'altra, ma anche fare nuove conoscenze offline. Non so, vi piacerebbe partecipare a un evento del genere? A voi piacerebbe? Vi è capitato di partecipare? Magari anche qui in Italia ne sono stati fatti alcuni recentemente. 3487 300 200 se volete dire la vostra. Comunque l'iniziativa è veramente lodevole, molto interessante.

0: John Legend, PDA, We Just Don't Care su Radio 2, domenica 13 settembre Radio 2 Lounge. Io vi adoro quando arrivate così a rompere qualcosa di magico, perché abbiamo parlato della bellezza di questi silent reading party. C'è questa iniziativa di in qualche modo unire persone, si sceglie un parco, si sceglie una terrazza, si sceglie un posto comunque ampio, all'aperto o al chiuso, dove ci si incontra in centinaia di persone, ognuno porta il proprio libro, si chiude nella propria lettura, quindi c'è un momento di silenzio che dura 1-2 ore. Finito quel momento ci si scambia le letture che si è fatti in quel momento, ed è un modo anche per conoscere persone nuove, ma per stare anche concentrati e quindi distrarsi dal telefono cellulare. Mi sembra tutta un'iniziativa bellissima che vi ho voluto condividere, ma giustamente, e io vi giuro veramente giudizio zero, perché ognuno la pensa come vuole, su questo per me è proprio legge. Allora io vado a far sentire la nota audio di Daniele, che Daniele coglie sempre qualche particolare su queste iniziative, quindi sentiamo cosa pensa Daniele di questi silent reading party.
1: Daniele dal Lago di Varese.
0: Sì.
1: Cioè, io devo andare a leggere un libro su un tetto con altre, che ne so, 100 persone?
0: Sì, più o meno è quello.
1: Ma dove sta la cosa bella? La cosa bella è stare a casa tranquilli, da soli, a leggere un libro sul proprio divano, sedia, davanti al camino acceso, sì. Fa un po', spero. Ma è tutta la sensazione che ti dà quella pagina che giri.
0: Certo.
1: Ma io non lo so, ma la gente cosa sta diventando?
0: Ma nessuno te la toglie, nessuno te la toglie quella sensazione, Daniele. Ma
1: allora,
0: aggiunge,
1: a parte il fatto che le conoscenze le facevano in un altro modo, non so specificare.
0: Vabbè.
1: Cioè, ma io mi devo confrontare con uno che ha letto Guerre Stellari o Harry Potter e io che ho letto La Montagna Incantata, faccio per dire, e che confronto facciamo?
0: Fate un confronto, perché ci si scambiano anche le proprie culture, e insomma, voglio dire, se no che facciamo? Stiamo chiusi ognuno nel nostro orticello? E no, Daniele, è lì la sfida, è lì la cosa bella. Va bene, comunque, insomma, non voglio assolutamente convincerti, ma posso dirti, visto che abbiamo detto che anche in Italia ci sono state delle iniziative, ricordare quello che è successo quest'estate, ed era più o meno a giugno, la tempesta silenziosa di Baricco, che ha unito migliaia di romani che si sono incontrati al tramonto nelle notti bianche, cioè a leggere Le notti bianche di Dostoevskij. Cioè, in ogni luogo di Roma ognuno si è raccolto con altri amici e hanno letto delle pagine di questo libro, ed è stata una cosa meravigliosa, poi è stata riportata veramente da tantissimi giornali. È bello, comunque sono iniziative, sono espedienti per riportare le persone a sfogliare un libro, perché ormai siamo solo con questi cellulari, quindi da questo punto di vista sono iniziative, secondo me, lodevoli. New York City.

never say. Stupid Song, Olivia Rodrigo, che di stupid non ha veramente nulla, anzi tante le iniziative che l'hanno vista coinvolta in questa estate. Ha chiuso proprio il mese di agosto con un concerto di cui vi avevamo anche parlato, tutto al femminile, tra le tante protagoniste anche Alanis Morissette, un concerto che diciamo è stato ideato proprio dalla stessa Rodrigo a scopo puramente benefico, ed è accaduto in California, dove insomma si sono alternate sul palco diverse artiste americane, insomma della caratura appunto di Alanis Morissette e altre. Complimenti alla Rodrigo, ritrovata nella programmazione di Radio 2 Lounge di questa domenica pomeriggio, ultima puntata per quanto mi riguarda, perché si conclude anche il palinsesto estivo, ma insomma si concludono un po' di cose, perché del resto da lunedì poi ripartiranno anche tante scuole, insomma si ritorna a scuola eccetera, e molti saranno tornati al lavoro e altri magari ancora no, ma insomma ecco, tutto torna più o meno alla routine, quella quotidiana. L'autunno ecco lì alle porte, e a proposito di lavoro che in qualche modo ci aspetta tutti, ho scoperto che 6 dipendenti su 10 pare che svolgano delle faccende private proprio nell'orario professionale. Ta-ta! Vi capita? Cosa vi capita di fare e di sistemare mentre siete al lavoro tra una mail e l'altra? 3487 300 200, iniziate a dichiararlo senza vergogna e senza bugie, assolutamente, e tra poco vi parlo di questo fenomeno.

0: E che carica AC/DC, You Shock Me All Night Long, su Radio 2 alle 17:21. Abbiamo aperto un tema delicato, quello della rigida separazione tra la vita privata e il lavoro, che appartiene in qualche modo ormai al passato, e lo dimostrano anche alcuni studi dove dicono che 6 dipendenti su 10 svolgono faccende private in orario professionale. Arriva il primo a dichiararsi al 348 7300 200, ed è Vincenzo, che diciamo che si arrabbia particolarmente tra una mail e l'altra mentre gli arrivano messaggi da casa da parte di Mario, che non trova le cose che sono state spostate da un luogo all'altro. E vedete, qui tutto torna, è un cerchio che si chiude, anche quello dell'ordinare casa, ne abbiamo parlato tanto, di essere ordinati, di cercare ricordare dove abbiamo messo gli oggetti. Noi ce l'abbiamo messa tutta per cercare di migliorarci in questa estate, però la perfezione ancora non esiste, questo lo vorrei dire a tutti quanti, soprattutto a Mario. Quindi può succedere di non trovare qualcosa che viene poi spostata così inavvertitamente. Ma prima di andare ad approfondire questo tema, perché questo io lo voglio sviscerare fino in fondo, voglio dire a Daniele, che ha aperto un discorso, che qui arrivano tante risposte per te, perché abbiamo parlato di questi silent reading party, ovvero questi party che si tengono in luoghi all'aperto molto molto ampi, dove le persone si incontrano, centinaia di persone, ognuno con il proprio libro, e c'è un silenzio che dura 1, 2, 3 ore, in cui ognuno legge il proprio libro. Finito questo momento di silenzio, ci si scambiano le opinioni riguardo al libro letto, ed è un modo anche per fare nuove conoscenze. Daniele, con la sua ironia e provocazione, che ormai l'ha contraddistinto perché è un fedelissimo di Radio 2, e io l'ho compresa, e anche mi piace tantissimo il modo di comunicare di Daniele, ha detto: ma te pare che io me devo andare a leggere il libro insieme ad altri? Me lo leggo a casa mia, ma poi se io leggo, cioè, un tipo di letture di un certo livello, posso andare a scambiare le mie letture con quello che magari legge i fumetti, non lo so, o altro. Allora Daniele, ti faccio rispondere dai nostri ascoltatori, perché se è vero che in qualche modo lui è provocatorio, è vero pure che apre un pochino una riflessione. Ma sono effettivamente efficaci questi silent reading party o no? E allora sentiamo ancora un'altra opinione al 348 7300 200.
1: Buonasera, Flavia da Roma. Allora, io penso che questa iniziativa possa avere dei risvolti positivi e dei risvolti negativi, nel senso che sicuramente è positivo, no? Riavvicinare i giovani, soprattutto, che poco lo fanno, alla lettura attraverso dei riti collettivi, che quindi possono essere anche condivisi. L'altro è che sinceramente io, diciamo, quando leggo è la sera, quindi il telefono lo spengo e non mi dà fastidio, mentre sicuramente, essendo circondata da tante persone, penserei di poter essere distratta, no, dalla faccia di una persona piuttosto che dal movimento di un'altra. Non lo so, comunque è da provare. Ciao Flavia,
0: anche secondo me è da provare. Beh sì, uno potrebbe anche distrarsi, però potrebbe essere anche un modo per unirsi, per fare conoscenza, che poi insomma questo è l'obiettivo di queste iniziative. Comunque continuate a dire la vostra tranquillamente, 348 7300 200. Loro due sono stati protagonisti in questi 2 giorni di 2 grandi eventi, parlo di Marra e di

0: vita.
1: Marrakesh e Guè con i loro Casini, nuovo singolo, nuovo capitolo della storia di collaborazione che arriva a festeggiare 30 anni di amicizia, da 10 anni anche dal joint album Santeria, e prodotto da Mars Casini, campiona Gangsta Paradise di Coolio, è questo brano leggendario del repertorio urban internazionale. Il resto è il testo del brano in cui loro due, Marra e Guè, sfogano un poi il loro stile, il loro flow, no? Come si dice, l'abbiamo ascoltati con molto molto piacere. Due date che dicevo li vede protagonisti, quella che si è tenuta già ieri sera e quella che si terrà questa sera all'ippodromo SNAI San Siro, porteranno sul palco tutti i loro successi confezionati insieme, ma anche la loro forza, la loro energia e anche l'estetica che è sempre molto presente nei concerti del Marra e anche di Guè. Ritrovati quindi come novità nella programmazione musicale di questa domenica su Radio 2, quando arriva anche Meghan Trainor, All About That Bass.

0: Leon Bridge, Talk It Over su Radio 2, quando ci eravamo lasciati con questa faccenda appesa, quella del lavoro che riguarda tutti quanti noi, ma quella che riporta come dati alla mano 6 dipendenti su 10 che svolgono faccende private in orario professionale, questo secondo una ricerca che è stata fatta di recente. Allora a questo punto io vi ho chiesto di confessare quali sono queste faccende private. Qualcuno di voi all'ascolto lo fa, perché se 6 su 10 sono così contati, insomma qualcuno all'ascolto c'è, e infatti qualcuno in maniera onesta arriva al 348 7300 200. E la prima è Giovanna da Otravetere, che scrive: io al lavoro leggo le mie mail personali e stampo le ricette della dottoressa nel frattempo. Ecco, quindi ovviamente hai il computer aperto, hai la stampante a portata di mano, se devi stampare la ricetta della dottoressa, insomma, quella cosa lì, ecco, magari il lavoro la fai. Succede, può succedere a tutti. Abbiamo anche una nota audio che è quella di Giovanna, sentiamo un po'.
1: Buongiorno, confesso, io quando lavoro in presenza sono veramente presente, super concentrata, però devo anche confessare che qualche volta quando ho dovuto seguire delle riunioni da casa in modalità smart, appunto, riunioni particolarmente noiose che non richiedevano la mia attenzione e tantomeno la mia partecipazione, ecco, mentre ascoltavo preparavo la cena, preparavi da mangiare,
0: ecco.
1: Benissimo, io mi auguro che la mia dirigente non mi ascolti, nel caso la saluto con cordialità,
0: con molta
1: cordialità, e un bacione a tutti voi.
0: Grazie Giovanna, simpaticissima e anche sincera fino in fondo, ma del resto guarda, puoi stare tranquilla che non sei la sola, e lo dimostra anche questo studio a fare luce su questo fenomeno, uno studio condotto su 1000 dipendenti in Italia, Germania, Spagna e Francia, quindi non riguarda neanche solo noi italiani, rivela come gestire questioni private durante l'orario di ufficio in realtà non sia più percepito come un fattore di concentrazione o mancanza di professionalità, bensì come una pratica ormai del tutto sdoganata e accettata. Perché? Perché è sdoganato anche il rigido schema delle 8 ore in ufficio. Ora, se voi ci pensate, quanti di voi continuano a lavorare anche fuori orario perché con il telefono cellulare vi fanno richieste, insomma si risponde a mail anche fuori dall'orario, e allora se questi confini dell'orario non ci sono più, non ci sono neanche i confini che se mi devo stampare la ricetta del medico o quasi sono smart e metto a bollire l'acqua, insomma non succede niente, più o meno dovrebbe essere così.
2: Regulators, we regulate any stealing of his property, we're damn good too, but you can't be any geek off the street, gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.
3: Regulators.

Warren G Regulate su Radio 2. Stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di come uno studio dimostri che 6 dipendenti su 10 svolgano faccende private anche nell'orario professionale. Accade a tutti, dai, se volete dichiaratelo al 3487 300 200, come stanno facendo un pochino più coraggiosi. Qualcuno dice, beh, giustamente Giovanna dice si chiama multitasking, del resto in realtà queste pause in realtà portano poi a una produttività maggiore. Brevi parentesi, si rivelano un alleato della concentrazione. Il 72% degli intervistati di questa ricerca dichiara che concedersi questi stacchi migliora la propria produttività e aumenta il rendimento complessivo. Nel complesso, il 97% del campione ritiene queste interruzioni utili o del tutto innocue. Non si tratta ovviamente, ragazzi, di pause prolungate, cioè non è che io sto al lavoro e faccio i cavoli miei tutto il tempo, ma se prendo una piccola pausa, non lo so, per chiamare un'amica e parlare di qualcosa che non c'entra niente col lavoro, 5 minuti, oppure appunto mi prenoto la ceretta, per dire, tanto per, visto che sono donna, ecco, non c'è niente, insomma, di trascendentale, ecco. Il 60% del campione sfrutta i tempi di lavoro per questioni private, al massimo un'ora al giorno. Forse un'ora al giorno è tanto, non lo so, voi che ne pensate? 3487 300 200, quello è sempre il numero per entrare in contatto con noi. Un'ora su 8 ore di lavoro, un'ora che hai dedicato solo esclusivamente ai fatti tuoi, mi sembra un filino tanto, però lascio a voi la parola.

businessman, dito nella piaga, 7 giorni su 7, che poi insomma ritorna tutta la questione lavorativa, no? Di quanto siamo impegnati al lavoro, di quanto siamo concentrati quando siamo al lavoro e di quanto tempo invece dedichiamo magari agli affaracci nostri. Ecco, detta così, perché 6 dipendenti su 10 svolgono un po' faccende private nell'orario professionale. Ora, detto che ognuno di noi lo fa, dai, parliamoci chiaramente, un impiegato che è 8 ore al lavoro, non ci credo che nelle 8 ore di lavoro non gli sia mai capitato di fare una telefonata a un familiare o non abbia mai usato la stampante per qualcosa che lo riguardava o cose del genere. Può capitare a tutti. Il problema non è quanto lo fai, è come lo fai, quanto spesso lo fai. È sempre una questione di tempo. E secondo questa ricerca, il 60% del campione di questi intervistati sfrutta i tempi di lavoro per questioni private al massimo, loro dicono al massimo 1 ora al giorno, come per dire un'ora

0: dovremmo capire quest'ora, ancora ci sto ragionando, non voglio dare così, tirare le somme in maniera facile, ma lo fa, non in maniera facile ma in maniera chiara, Walter in quanto datore di lavoro, che quindi ci manda una nota audio che sentiamo.
1: Ma io vorrei dire la mia, intanto buon pomeriggio, io vorrei dire la mia sul fatto che si impieghi durante l'orario di lavoro, insomma, si facciano i propri affari privati, sì, i propri comodi.
0: Sì.
1: Si parla di un'ora, addirittura fino a un'ora, su quante ore? 7-8 ore lavorative,
0: sì, certo.
1: È molto grave, molto esagerato. Da datore di lavoro ci sarebbero gli estremi di un licenziamento.
0: Attenzione.
1: Adesso non so a norma di legge, ma mi sembra davvero davvero esagerato.
0: Troppo.
1: Povera Italia, dico io. Se davvero in tanti usano questo metodo, insomma, questo hanno questo atteggiamento nei confronti del lavoro, non va assolutamente bene.
0: Non va bene, Walter. Allora, se da una parte io comprendo più profondamente il discorso di Walter, cioè bisogna essere concentrati sul posto di lavoro, un'ora detta così è tanta, però cerchiamo di immaginarla sviluppata nelle 8 ore. Cioè, ogni ora ci sono quei 5-10 minuti, sono delle micro pause in cui magari mandi una mail, non lo so, a tua cugina, vai a prendere il caffè con un collega, ti fumi una sigaretta, ci sta, delle micro pause mentre si lavora, insomma, se no siamo dei robot. Un'ora è troppa o è poca?

0: Che Clairo Rearrange su Radio 2, Radio 2 Lounge. Stiamo parlando di quanta pausa poi alla fine ci possiamo prendere durante una giornata di lavoro. 6 dipendenti su 10 svolgono faccende private, un 60% alla fine della giornata è quotato circa un'ora solo per farsi gli affaracci propri, e c'è chi non è assolutamente d'accordo. Sentiamo l'opinione di Lucilla al 3487 300 200.
1: Bisogna secondo me distinguere il ruolo, se si tratta di settore pubblico, se si tratta di settore privato, e se nel settore pubblico si sta svolgendo un servizio al cittadino. Secondo me nel settore pubblico con servizio al cittadino le interruzioni sono quelle previste per legge, soprattutto se sei a terminale. Nel settore privato è molto diverso, perché se lavori per obiettivi è irrilevante quante pause fai, perché anche l'orario di lavoro è molto elastico e molto legato al raggiungimento dei tuoi obiettivi, quindi bisogna che ti sai gestire.
0: È lì, in autonomia.
1: Tutto ovviamente dipende dalla dirigenza e dalla capacità manageriale di assegnare questi obiettivi.
0: Ma Lucilla secondo me ha dato un'analisi veramente chiarissima della faccenda, ma siccome ne sono arrivate tante altre, tra poco le farò ascoltare e le leggerò in questa domenica di Radio 2 Lounge con Giorgia Livernini fino alle 19.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: 2-2. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Un liceo nel cuore di Roma. L'ultimo anno di scuola. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
3: 2-2.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Mangiare informati.
1: Bentrovati ai principali aggiornamenti in A4. Ci sono code alla barriera di Trieste Lisert verso Trieste, sempre in A4 code traffico tra la tangenziale est e la barriera Milano Est verso Milano. Andiamo in A1, code a tratti e traffico tra Terre di Canosse e allacciamento Fiorenzuola verso Milano, tempi di percorrenza 1 ora. Lunghe code in A10, code a tratti per 11 km per traffico tra Finale allacciamento A16, siamo verso il capoluogo ligure. Poi in A14 invece un incidente crea delle code tra Riccione e Rimini Nord verso Bologna. Ci spostiamo in A1 tratto Roma-Napoli, qui code per 6 km un incidente, siamo tra Colleferro e diramazione Roma Sud verso Firenze e appunto si sono create queste code con tendenza all'aumento. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Beh, questo è il sound giusto per cominciare la nostra terza ora alle 18:02. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire, Radio 2 Lounge con Jody Rivernini, in regia Luca Cucchetti. Salutiamo anche la parte tecnica, ci ha raggiunto Fabio Melis. Buonasera, ben trovato. Parliamo di lavoro, parliamo di pause di lavoro, parliamo di quelle pause che forse diventano un po' troppo lunghe secondo un campione di appunto persone intervistate. Il 60% sfrutta i tempi di lavoro per questioni private, al massimo arrivano un'ora al giorno, e c'è chi si è esposto al 3487 300 200. In particolare Walter, che ha dichiarato: un'ora al giorno su 7-8 ore di lavoro la trovo una cosa veramente agghiacciante, non si fa proprio, insomma. Walter è stato proprio perentorio da questo punto di vista, ma siccome ognuno la pensa come vuole, io vado a leggere anche il messaggio di Gianfranco che risponde proprio a Walter. Dunque, secondo Gianfranco, un'ora su 8 è previsto dalla legge che si abbiano a disposizione 15 minuti di pausa per ogni 2 ore di lavoro per chi lavora con il computer, ad esempio, che vuol dire quindi mezz'ora ogni 4 ore e quindi un'ora ogni 8, perciò tutto torna, è assolutamente regolare. 10 ore di lavoro, hai 30 minuti di pausa non pagata, 15 minuti di pausa, poi altre 15 minuti di pausa pagata, e questo è Salvatore che ce lo scrive. Ma abbiamo anche una nota audio che andiamo a sentire, che è quella di Rita. Sentiamo Rita cosa ne pensa.
2: Rita del Lago di Varese. Quindi io personalmente non l'ho mai fatto, perché se devo fare qualcosa lo faccio nella mia ora di la mia pausa pranzo, magari non pranzo, e faccio i miei lavori. Il problema è che ho tantissime colleghe, ma non un'ora, 2 ore, anche 3 a fare gli affari loro. E vuoi per fumare, e poi per guardare le ferie, e poi per prenotare l'albergo, e poi per qualsiasi cosa, cioè veramente ho delle colleghe che sì, forse anche 3 ore. PS, io sono Rita, la moglie di Daniele del Lago di Varese. Ciao.
1: Questa è meravigliosa, questa è meravigliosa, è proprio una famiglia che mi piace tantissimo. Beh, 3 ore iniziano a diventare davvero, dai, un po' troppo, veramente troppo. Manuela da Bologna: Jody, io da quando entro in reparto comincio le attività, ma dato che non bevo caffè, no pausa caffè, non fumo, no pausa sigaretta, se devo fermarmi per una breve telefonata, stampare o fare fotocopie, lo faccio. Un'ora per le proprie cose in servizio, però anche per Manuela da Bologna è troppo. Un'ora su 8 ore, ragazzi, io dico ragazzi perché ci sentiamo tutti giovani, posso dire che siamo tutti ragazzi, a me piace dire così, ragazzi, amici. Ma un'ora su 8 ore, secondo me l'analisi del nostro amico Gianfranco non è sbagliata. 15 minuti di pausa ogni ora, se uno lavora al computer deve staccare dal computer, 15 minuti ogni ora, alla fine delle 8 ore sono un'ora. Un'ora è troppo o è poco? O addirittura poco, no, mi pare che l'abbiamo escluso. È troppo? 3487 300 200.

Lounge Enea Carè su Radio 2, Radio 2 Lounge, siete in tantissimi e vi dividete esattamente a metà su questa questione dell'ora di pausa di lavoro su 8 ore lavorative. Abbiamo preso un lavoro standard, perché poi è chiaro che insomma ci sono tante differenze anche dal tipo di lavoro che uno svolge. Allora, intanto rispostina a chi aveva scritto dei 15 minuti di pausa ogni ora per staccare gli occhi dal computer. Fausto da Torino ci scrive: per completezza dell'informazione va specificato che quel quarto d'ora non vuol dire, attenzione, una pausa dal lavoro, ma vuol dire una pausa dall'uso dello schermo. Quindi passerò a svolgere un altro lavoro che non preveda l'utilizzo dello schermo. Grazie Fausto da Torino. Basta, arriva così e non aggiunge altro. Quindi chi vuole capire capisca, ok? Questo è il messaggio. Ma di contro, cioè un po' sulla stessa linea invece, Barbara da Roma: trovo assurdo un'ora di pausa in generale pagata, te l'hanno pagata quell'ora, un'ora, ma distribuita nelle 8 ore, alla fine siamo sicuri che non ci arriviamo in quest'oretta, tra che vai al bagno e ti vai a prendere il caffè e mandi una mail personale o stampi una cosetta per tuo figlio? Vediamo che altro, quali sono le altre vostre opinioni. Siete tantissimi. Laura scrive: Jody, va detta anche un'altra cosa, cioè in certi lavori, per un motivo o per un altro, ad esempio dover aspettare che arrivi un documento, una risposta o una mail, ci sono dei momenti morti. E in quei casi è forse un gran crimine, per dire, pagare una bolletta online o prenotare una visita medica se non si può uscire dall'ufficio? Bisogna forse buttare quel tempo se non lo si può usare per lavorare? Domanda che fa Laura. E Laura, non hai tutti i torti, io non lo so, mi viene un flash, immagino un negozio, una commessa e magari un momento in cui non entra nessuno per un po' di tempo e tu sei lì, hai piegato, hai sistemato, hai fatto tutto e magari ti scatta quella telefonata all'amica. Si può fare? Neanche questo si può fare? Forse questo si può fare. Forse quando questo viene ripetuto e arriva a diventare un'ora su 8 ore, mi pare di intuire che lì non la prendete tanto bene in generale. Mi pare che un'ora viene vista un po' troppo da tutti. Devo dire io stessa, mi sono esposta con delle perplessità che però sto analizzando.

0: La la la la. French Affair, My Heart Goes Boom, la di la da. E Radio 2 Lounge 18:15 minuti, ultima puntata perché poi si conclude anche questo appuntamento estivo di Radio 2 con Giodia Rivernini, a raccogliere i vostri messaggi al 348-7300-200 su pause e produttività, perché è stato sondato una ricerca, è stata effettuata una ricerca che dove emerge che il 60% del campione sfrutta i tempi di lavoro per questioni private e arriva anche a un'ora di questioni private in un giorno, una giornata lavorativa che abbiamo stimato essere di 8 ore di lavoro. Vedi che io devo prendere pausa perché ho iniziato alle 16, sono le 18:16, sono 2 ore e 16 che parlo ininterrottamente, ma non lo farò, farò ascoltare questa nota audio. Sentiamo.
1: Ciao Radio 2, sono Daniele da Dogna in provincia di Udine, piccolo paese del Friuli. Va bene, ci sto, sono favorevole a quell'ora di distrazione personale per avere una resa maggiore in fabbrica, per esempio, è un esempio. Bene, rimangono 7 ore, in quelle 7 ore ci sono i bisogni fisiologici indispensabili per una persona, partono altri 10 minuti o 20 minuti in 7 ore, bene, c'è la pausa caffè, c'è la pausa pranzo, magari a mangiarsi un panino, una chiacchierata con il collega per organizzarsi sul lavoro, e in quelle 5 ore rimaste qualche distrazione effettiva ci deve essere, per forza non si può rimanere concentrati per 5 ore, quindi quell'ora di distrazione emotiva, personale va abolita secondo me. Basta. Ciao, grazie per la musica bellissima.
0: Grazie a te per la tua opinione. Continuiamo a leggere i vostri messaggi sul tema. Allora, premesso che un quarto d'ora ogni 2 ore equivale a 3/4 d'ora sulle 8 ore lavorate, direi che in termini assoluti può sembrare tanto, ma in termini relativi è la normale incidenza del tempo diversamente impiegato durante l'orario di lavoro. Paolo. Lo rileggo, sì. Premesso che un quarto d'ora ogni 2 ore equivale a 3/4 d'ora sulle 8 lavorate, direi che in termini assoluti può sembrare tanto, ma in termini relativi è la normale incidenza del tempo diversamente impiegato durante l'orario di lavoro. Quanta pausa, io non ho capito quanta pausa ci concedi, perché mi sono persa nei calcoli, lo voglio ammettere, mi sono persa completamente nei calcoli. Vado a leggere Claudia che invece ci scrive: quando lavoravo, ora sono pensionata, dato che facevo la centralinista approfittavo nelle telefonate private anche transoceaniche che costano un botto. Claudia, cosa ci vieni a dire in questa domenica pomeriggio? Che cavi le telefonate, eh? E vabbè, succede. I bisogni fisiologici sono conteggiati nella pausa lavoro, chiede Aurora. Speriamo di sì. In alcuni lavori, tipo la cassiera del supermercato, fai fatica a fare anche quelli. Molto dipende dal tipo di lavoro che svolgi. C'era una nota audio bellissima, eccola qua, perché ci offre un altro insomma spaccato lavorativo molto importante, e Davide ci porta questa nota audio. Sentiamo.
2: Beh, un'ora, 2 ore, 3 ore.
0: Aspettate, che se io non attacco il cavetto, 1 ora, 2 ore, non possiamo sentire proprio un bel niente. Eccolo qua.
2: 1 ora, 2 ore, 3 ore. Se stai all'alto forno, quante ore devi stare? Ecco. Almeno qua. 2. Ma te ne le 8 ore. Parliamo solo degli impiegati, va bene. E chi tira su?
0: Niente,
2: stai in fabbrica sulle linee?
0: Ovviamente gli operai, Davide parlava degli operai, di chi lavora magari con un forno, insomma in situazioni veramente faticose e pesanti. Altro che se c'è bisogno di una pausa, insomma è chiaro che tutto dipende molto molto da che punto di vista guardi il mondo, ma da che punto, appunto, di che lavoro stiamo parlando. C'era un'altra nota audio con la quale mi piaceva anche un po' così tirare le somme, che non mi dispiaceva affatto. Adesso vabbè, la ritrovo tra poco, ve la faccio sentire. Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogies in My Soul su Radio 2. Chaka Khan.

0: Show on.
1: Boogies in my soul. Chaka Khan, Snoop Dogg, Radio 2 Lounge, a parlare di lavoro, perché siamo un po' costretti. Ormai tutti siamo tornati sul luogo di lavoro, tutti siete tornati dalle vacanze, immagino grande percentuale degli ascoltatori che in questo momento ci stanno seguendo. E allora ripartiamo con i migliori propositi, per esempio quello di non prendersi troppo tempo per le proprie questioni personali, ma di usare il tempo di lavoro per lavorare, cioè non per farsi un po' gli affaracci nostri. Ma questo non solo perché non si fa, cioè sei pagato per fare un lavoro, dovresti occuparti di quel lavoro, ma anche per il rispetto dei colleghi e insomma delle persone con cui lavori. Allora arriva questo messaggio che mi piace molto, perché dà un'altra prospettiva che in qualche modo accoglie un po' tutto quello che abbiamo ascoltato finora. Quindi sentiamo questa nota audio.
2: No, qua è Alex da Torino. Sì, effettivamente è vero, la legge prevede un quarto d'ora di riposo degli occhi dal videoterminale, ma ciò non vuol dire che quel quarto d'ora, che poi si trasforma in un'ora ogni otto, diventi un'ora di pausa. Detto ciò, ovviamente, secondo me la questione è sempre una questione di buon senso, soprattutto quando il lavoro che non fai tu o non fa colui che va in pausa ricade sugli altri. Se poi è una questione che ricade tutta sul proprio carico di lavoro e uno riesce a gestirla, allora ben venga. E bravo chi riesce a farlo. Se invece ricadesse sui colleghi di ufficio, allora a quel punto le questioni cambiano. Ciao.
1: E le questioni cambiano, hai ragionissima, perché poi il punto è veramente questo, è un buon senso, no? È chiaro che insomma uno deve cercare poi, anche se in autonomia, abbiamo parlato di lavoratori autonomi, di lavoro pubblico, insomma ci sono tante differenze, no? Poi ecco gli operai, eccetera. È chiaro che ogni luogo di lavoro ha anche, come dire, le sue regole e la gestione di quel posto di lavoro e di quel lavoro proprio, e quindi cambiano molto le esigenze. Ma detto questo, comunque insomma, se uno ha un buon senso nel rispetto della appunto anche responsabilità che si è presa e nel rispetto dei colleghi, allora poi tutto fluisce in maniera armonica, armoniosa, come vi pare a voi. Comunque mettiamo da parte questa questione, è ancora domenica, quindi possiamo rilassarci quanto ci pare, anche più di un'ora con la musica di Radio 2. Ci sono i Queen, Killer Queen.

Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini su Radio 2. Mi voglio autodenunciare. In 15 secondi di questo disco ho mandato un messaggio personale a mio marito per organizzarmi per la cena, quindi ho fatto una cosa personale durante l'orario di lavoro, lo voglio dichiarare, così sono onesta fino in fondo, visto che di questo abbiamo parlato, che alla fine se il 60% delle persone occupa il tempo di lavoro per fatti propri e si va fino a un'ora, diciamo, di lavoro dedicato solo a faccende personali. Comunque il messaggio di Paolo, che non avevo decifrato, grazie perché mi scrive ancora, voleva dire: se ogni 120 minuti lavorati ne spettano 15 minuti di pausa, nelle 8 ore la pausa complessiva è pari a 45 minuti. Possono sembrare tanti, però in realtà non sono più di quelli dedicati ogni giorno a esigenze non lavorative, quindi il caffè, la sigaretta, i servizi igienici, due parole con i colleghi, eccetera. Quindi alla fine per Paolo tutto torna. Ma giustamente c'è anche Mauri che dice: costruisco e faccio manutenzione ai campi da tennis, alberi in zona non ce ne sono perché radici e foglie danno fastidio, naturalmente in estate provateci voi con le temperature di questi anni senza pause, e le pause in alcuni lavori sono obbligatorie, no, fondamentali, è proprio un diritto, devi sopravvivere, cioè nel senso deve essere un lavoro e non ovviamente una schiavitù a quel punto, perché con il caldo atroce ti capiamo benissimo. Radio 2 Lounge, la musica di Radio 2, ma tra poco andiamo a fare i conti anche su quanto tempo usiamo per prepararci. Le donne in questo non ci batte nessuno, ve lo dico, occupiamo tanto tempo della giornata solo per prepararci.

Charlie XCX Camera su Radio 2, Radio 2 Lounge, a fare i conti anche di quanto tempo trascorriamo a prepararci. Ve lo dico, una donna, se la devo dire con calma, trascorre 2 anni e mezzo della sua vita a prepararsi. Qui hanno fatto proprio un sondaggio su una media della vita di una donna. 2 anni e mezzo non è niente, cioè, insomma, io non so, mi auguro che ognuno di noi arrivi almeno fino a 80, non so. Vabbè, comunque 2 anni e mezzo, andiamo ad approfondire la questione, che sembra tanto, ma in realtà se voi sommate tutti quei piccoli momenti quotidiani tra lo skin care, capelli, trucco, scegliere cosa indossare, prepararsi prima di uscire, nel corso degli anni quei pochi minuti al giorno, pochi minuti ragazzi, ma voi ci sottovalutate, possono trasformarsi in un'enorme quantità di tempo. Comunque non tutti considerano questi momenti tempo perso, grazie. Per molte persone prepararsi è anche un modo per rilassarsi, prendere cura di sé, iniziare la giornata sentendosi bene. Sui social la cifra ha naturalmente scatenato un dibattito, alcune donne hanno scherzato dicendo che il loro totale sarebbe probabilmente molto più alto, mentre altre hanno ammesso di godersi ogni singolo minuto della propria routine. E quindi alla fine, cioè, diciamo che tu impieghi 5 minuti o un'ora, il tempo necessario per prepararsi cambia completamente da persona a persona, questo intanto è. Però se davvero fossero 2 anni e mezzo, sono circa 900 giorni passati davanti allo specchio. È niente 2 anni e mezzo, è niente, ci sottovalutate. Secondo me è molto molto di più, ma a questo punto ve lo chiedo: quanto tempo in una giornata secondo voi impiegate per prepararvi? Siete di quelli che hanno una preparazione molto molto lunga, che vi cambiate 1000 volte, che questo vale per le donne ma in alcuni casi vale anche per gli uomini, che sono lì a guardarsi, a riguardarsi allo specchio, che magari passano tante ore al bagno, oppure siete di quelli molto sbrigativi? Come ve la cavate?

Eric Carmen, Angry Eyes su Radio 2, le 18:41, a fare i conti su quanto possiamo permetterci di pausa al lavoro, ma quanto ce ne possiamo permettere in generale nella nostra giornata, cioè quanto tempo dedichiamo proprio agli affari nostri fuori dall'orario di lavoro. Quindi le donne, per esempio, noi donne siamo insomma abbastanza in prima linea sul fatto di stare lì a prepararsi, di in qualche modo provare più abiti, capire cosa ci sta meglio, cosa indossare, poi c'è il trucco e poi c'è lo skin care, ci sono una serie di routine che comunque ci portano ad avere un lungo tempo per la nostra preparazione. Però non è solo una questione femminile, io immagino anche la mia vita personale, ho un marito per esempio che legge molto in bagno e quindi è capace di occuparlo anche per ore, per esempio, e quindi non è ovviamente tempo che dedica alla preparazione ma a rilassarsi in qualche maniera. Comunque, per prepararvi siete veloci o siete lenti? C'è Paola che dice: io per prepararmi ho bisogno di un'ora la mattina e di mezz'ora la sera, quindi un'ora e mezza per 7 giorni sono circa 9 ore, quindi facendo un calcolo diciamo che 2 anni e mezzo sono pochi, perché la media pare che una donna trascorra 2 anni e mezzo della propria vita a prepararsi. 2 anni e mezzo, io non so che media di durata della vita hanno utilizzato come metro di paragone, come hanno fatto i calcoli non lo so, però effettivamente 2 anni e mezzo su una vita intera sono molto molto pochi, soprattutto se si tratta di una donna.

Gitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio 2, Radio 2 Lounge, le 18:46, tra una bibita e una certa fame che inizia a farsi avanti, visto che abbiamo parlato anche di tempo personale che viene utilizzato nel tempo invece lavorativo, volevo chiedere al mio curatore Pietro Luchetti, che è lì, se posso fare una domanda personale ai nostri ascoltatori, cioè uso il pubblico per il privato. Luchetti mi sa rispondere o si sta facendo gli affari suoi e non mi guarda? Vabbè, io la faccio la domanda, ma che mi mangio questa sera a cena, ragazzi? Perché io lo so che voi cucinate molto bene. Detto questo, ritorniamo alle pause che ci mettiamo, al tempo che ci mettiamo a prepararci. Giustamente, giusto, Barbara da Roma dice, ma una domanda, 2 anni e mezzo su una vita, penso però che almeno i primi 10 anni vadano tolti, o no, Barbara da Roma? È certo, perché abbiamo detto che una donna trascorre 2 anni e mezzo della sua vita a prepararsi, chiaro che quando è piccina quelli non li calcoliamo, ecco. Poi c'è chi passa da una vita che va in bagno la mattina prima di andare a lavorare, poi sono a posto tutto il giorno, ma quanto tempo trascorri per la tua routine personale? Comunque immaginate ad avere un armadio, care fanciulle, di abiti del diavolo veste Prada, perché sono stati messi all'asta a New York. Fino ad oggi il ricavato andrà in beneficio, e quindi nei saloni del Rockefeller Center fino ad oggi sono stati esposti 20 capi del diavolo veste Prada, e tra questi sicuramente è stato esposto, ve lo ricordate, il maglioncino celeste indossato da Anne Hathaway, che poi viene definito quel maglioncino ceruleo che porti, che tanto porti, l'ho inventato io, era una battuta simile, ecco. Quello è stato stimato tra i 100 e i 200 dollari, ma c'è anche per esempio la giacca bianca e nera che Miranda porta durante la riunione settimanale di redazione mentre demolisce senza pietà le

in beneficenza, e quindi insomma ovviamente tutto per uno scopo benefico. Benissimo, bellissimo, bellissimo soprattutto a chi andranno questi abiti di un film che ha fatto sognare tutte noi. Dai, c'è poco da fare, Il diavolo veste Prada è un film che riguarda senza ombra di dubbio tutte noi donne.

Zaz, le long de la route, ecco, in francese ci salutiamo, ancora no, siamo arrivati quasi però al termine, visto che si è parlato di cibo, intanto grazie anche per i suggerimenti, perché alla fine lo spaghettino aglio e olio fa sempre il suo. Ma a proposito di cibo, cosa può portare a fare un cibo? Anche un tatuaggio per un polletto gratis a vita. Questo secondo me interessa molto il nostro regista Luca Cucchetti, è una trovata di una catena di hamburger, patatine, pollettini vari, che ha coinvolto e ha convinto 200 persone. Praticamente 200 persone si sono fatte marchiare con il logo di questa azienda, che, e quindi per questo motivo, cioè si sono fatte tatuare un pollo, praticamente un piccolo pollo, hanno ottenuto una fornitura a vita di pollo fritto da questo fast food americano. Ci sono state liste d'attesa per l'apertura di questa fiera e dopo i controlli, insomma tutto regolarissimo. È accaduto a Modena, e quindi per avere pollo fritto gratis a vita, Luca Cucchetti, c'è chi ha scelto di tatuarsi il marchio di questa catena di fast food sulla pelle. Quindi ora 200 persone che hanno aderito a questa iniziativa, che si

sono fatte tatuare questo marchio che c'ha anche la figura del pollettino, c'hanno un piccolo pollo, che ne so, sul piede, su una coscia, follia totale, ragazzi, siamo alla follia totale. Ma per carità, non giudico, magari sono all'ascolto in questo, se tu ti sei fatto tatuare il pollettino di quell'azienda americana per avere pollo fritto gratis a vita, ti prego, chiama ora, fallo. 06 31 31 348 7300 200, mettiti in contatto con noi ora.

0: Number My Body Isn't Ready a portarci quindi al termine ai saluti. Io vi ringrazio veramente, numerosissimi, anche delle bellissime parole. Saluto sul finale anche il nostro fedelissimo Giacomo 73 e si conclude anche questo appuntamento con Radio 2 Lounge, quindi per il palinsesto estivo. È stata un'estate meravigliosa nella prima parte con Simone Calomino e con Radio 2 Summer Club, e in questa seconda con Radio 2 Lounge in particolare, perché in regia c'era lui, il boss Luca Cucchetti, che ringrazio e non smetterò mai di ringraziare. Saluto Luca, tu sai tutto il resto. Saluto Fabio Melis alla parte tecnica. Saluto e ringrazio i miei curatori Pietro Luchetti e Linda Critelli, ringraziandoli come sempre della loro puntualità e disponibilità. Saluto Lucia Pioppi, saluto ovviamente tutti quanti, ma ci ritroveremo presto, il prossimo weekend, in orari notturni, domenica prossima con le lunatiche su Radio 2. Ciao!
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
10: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
11: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
9: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it. 22.
1: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld. 22.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Sono le 19:30.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
5: Rai GR2.
6: Attacco di Mosca ai treni ucraini al confine con la Polonia, colpita la locomotiva di un convoglio passeggeri, fermato fino al cessato allarme anche un secondo treno su cui viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di Italia, Francia, Germania e Regno Unito. Non ci sono feriti. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, mentre i big del settore frenano, Trump si schiera a favore. Avanti tutta, dice, siamo in pole position, chi vince questa partita vince tutto. Ancora in corso nella laguna di Venezia le ricerche della giovane dispersa dall'alba di ieri nello scontro tra il suo barchino e un taxi acqueo. Molto gravi le condizioni del marito. Una fila lunghissima e tante giovani per la camera ardente della storica leader radicale Emma Bonino, che alla difesa dei diritti delle donne ha dedicato la sua vita. Per lo sport, spazio ai motori con l'ennesimo successo di Kimi Antonelli e alla Serie A. Buonasera in studio Maria Teresa Bellucci. La Russia ha preso di mira la rete ferroviaria di Kiev in diverse regioni e ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri a 2 chilometri dalla Polonia.
7: Prima del treno attaccato da droni russi a 2 chilometri dal confine con la Polonia ed evacuato in tempo perché tutti i passeggeri ne uscissero illesi, era stato fermato un altro convoglio. A bordo di quest'ultimo, dice il Der Spiegel, l'ex premier britannico Boris Johnson, ma anche diplomatici europei. Tra loro, secondo fonti italiane, il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio, in viaggio dall'Ucraina verso la Polonia. Incolumi tutti i passeggeri del treno, che c'è stato l'allarme e ripartito. Zelensky definisce deliberato l'attacco al confine con la Polonia. Il terrore russo bussa alle vostre porte, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Nei bombardamenti sull'ovest del paese sono state colpite infrastrutture ferroviarie utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. E la Russia accusa Kiev di cercare l'incidente nella centrale atomica di Enerodar nell'oblast di Zaporizhia e denuncia da ieri sera lanciati 10 raid sull'impianto, ma non esclude colloqui trilaterali anche con gli Stati Uniti già ad ottobre. Rientrato invece l'allarme per l'avvistamento di un presunto drone russo in Lituania. Si trattava di uno stormo di uccelli. Marco Barbonaglia, GR2.
6: In Medio Oriente tensione altissima nello stretto di Bab al-Mandeb, porta sul Mar Rosso. Non si fermano i lanci incrociati di missili e droni tra gli Houthi, filo iraniani e le forze armate yemenite alleate con l'Arabia Saudita. I ribelli, che hanno colpito anche una base militare di Riyadh, puntano ora alla presa di Marib, roccaforte delle forze governative. Immediate le conseguenze umanitarie, in pochi giorni 76.000 sfollati e circa 500 vittime. Nelle ultime 24 ore 2.000 yemeniti sono fuggiti verso Gibuti. Negli Stati Uniti, mentre i big dell'intelligenza artificiale si dicono allarmati per le prospettive future e auspicano un rallentamento nella ricerca, il presidente Trump ignora i pericoli e dice la sua. Sul tema siamo il paese più avanzato al mondo e voglio che rimanga così perché chi vince nel campo dell'IA vince su tutti.
8: A Dunberg, tra campi di golf, pubblico e famiglia, Trump non rinuncia a scambiare qualche battuta con i giornalisti. Non ha dubbi sull'intelligenza artificiale e sull'allarme lanciato sul suo sviluppo incondizionato. Ci sono forze negative che si oppongono, ma io non credo si debba rallentare, perché chi vince in questo settore vince su tutto. Il riferimento è alla concorrenza spietata con la Cina. Lo scenario internazionale dei conflitti non lo preoccupa. La guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e interrogato su un possibile vertice a tre con Ucraina e Russia dice senza mezzi termini: Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, provoca scarsità di carburante e non va bene. E poi sulla scia delle polemiche lanciate con l'idea di riunificazione delle due Irlande dice: è una cosa naturale. Da Dublino Nicoletta Manzione per il GR2.
6: Ora la cronaca. Saonara, in provincia di Padova, un uomo di 70 anni ha ucciso, soffocandola, la suocera 97enne con la quale conviveva. Al momento del delitto i due erano da soli in casa. L'anziana soffriva di diverse patologie e l'omicida la accudiva insieme alla moglie. Ora l'uomo è in stato di fermo, in corso accertamenti sulla dinamica e sul movente. Proseguono nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, la giovane dispersa dall'alba di ieri, dopo che il barchino su cui viaggiava con il marito si è scontrato con un taxi acqueo. Restano molto gravi le condizioni del coniuge Sean Micheli, i due si erano sposati 3 mesi fa.
9: Il lavoro dei sommozzatori non si ferma, anche un elicottero e moto d'acqua perlustrano la laguna di Venezia. Dopo aver trovato i suoi documenti vicino al barchino inabissato, si cerca il corpo di Gabriella Chierino Ferreira, 26 anni, di origini brasiliane. Di lei non si hanno più notizie dal momento dello schianto con un taxi acqueo avvenuto ieri all'alba. Con lei c'era il marito, Sean Micheli, 25 anni. L'uomo è stato ricoverato in condizioni disperate, operato per il grave trauma cranico riportato nell'incidente, lotta tra la vita e la morte. Gli investigatori lavorano per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti previsti in questi casi e il barchino recuperato sarà fondamentale per capire che cosa sia accaduto nei momenti precedenti all'impatto. Micheli appartiene a una famiglia di pescatori ed è pescatore lui stesso, una passione, un mestiere che aveva condiviso anche con la giovane moglie. Eleonora Fioretti, GR2.
6: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, audizione fiume di 10 ore ieri in procura per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, mandante, reo confesso. La donna avrebbe riferito in particolare di un incontro dopo la perquisizione a casa di Lavitola tra lui e Ranucci, ma l'ex conduttore di Report smentisce questa e altre ricostruzioni.
10: Mai avuto interessi negli affari di Lavitola, mai un euro. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia, in cui ho creduto. Così Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta. Il giornalista smentisce anche un passaggio filtrato dalla testimonianza in procura di Natalia Potenza, l'ex compagna del faccendiere. Lui e Lavitola si sarebbero incontrati 5 giorni dopo l'attentato nella casa romana dell'ex editore, mandante reo confesso, mettendo da parte i telefoni. Tutto falso, dice Ranucci, che aggiunge: giusto che i magistrati mi riascoltino. Secondo quanto trapelato, Potenza in 10 ore di colloquio con PM antimafia avrebbe affermato di non sapere nulla della bomba, avrebbe invece depositato un faldone di documenti parlando degli affari di Lavitola tramite presunti prestanome, dal noto ristorante nella capitale a settore ittico in Brasile a quello del Carbon Credit in Africa. Da chiarire poi la nomina di una donna brasiliana nell'organigramma di una società dello Zimbabwe, confermata anche dall'ex socio di Lavitola, Cimutengo. Elena Baiocco, GR2.
6: L'addio a Emma Bonino in Campidoglio. Per tutto il pomeriggio c'è stata una lunga fila di persone, tra cui moltissime donne, per visitare la Camera Ardente. Siamo collegati in diretta con Maria Cristina Cusumano.
11: La Camera Ardente per Emma Bonino nella sala della Protomoteca del Campidoglio ha chiuso da circa mezz'ora e riaprirà domani. Tante le persone, come avete anticipato, arrivate per tutta la giornata e fino a pochi minuti prima della chiusura delle porte per dare l'ultimo saluto alla storica leader del Partito Radicale. Allora ascoltiamole.
12: Noi siamo qui per rendere omaggio ad una donna che ha reso migliore la vita delle donne in questo paese. Io sono qui, penso a mia figlia, penso alla mia nipotina, a tutte le donne nel mondo.
13: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
14: Mi sembrava semplicemente doveroso per il personaggio che è stato per tutte.
11: Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero e una bandiera dell'Europa. Accanto familiari, amici, esponenti politici, tra cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, a dare l'ultimo saluto anche la capogruppo al Senato di Forza Italia Stefania Craxi e Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra. Ascoltiamolo.
15: Occorre oggi con grande determinazione difendere dei diritti fondamentali su cui la storia, la passione di Emma Bonino ha lasciato il segno.
11: E domani la Camera Ardente aprirà dalle 10 alle 19. Subito dopo la chiusura, in piazza del Campidoglio, si terrà la veglia civile per ricordare Emma Bonino. Martedì i funerali di Stato in forma laica alle 12.30, sempre qui nella Camera Ardente, della sala della protomoteca del Campidoglio. È tutto, vi restituisco la linea.
6: Passiamo alla musica. Giovanni Allevi con l'Orchestra Sinfonica Italiana chiuderà questa sera ad Assisi Suoni Controvento, una manifestazione che ha coinvolto 26 comuni dell'Umbria.
16: Archi e pianoforte per esplorare fragilità e forza, rigore e libertà. La musica di Giovanni Allevi si è sempre sviluppata su questi contrasti e ad Assisi, nel Sacro Convento di San Francesco, il respiro della sua tastiera si amplificherà grazie all'Orchestra Sinfonica Italiana. Da direttore Allevi non rinuncia all'originalità e parte delle prove è stata dedicata a giochi dissonanti.
17: Esploriamo così i limiti dell'espressività timbrica, ritmica, la reciproca capacità di ascolto, l'improvvisazione totalmente libera.
16: Dialogano fra loro gli strumenti, come Allevi spesso fa con il pubblico, e come farà il suo linguaggio musicale intimista con la spiritualità universale del convento. I problemi fisici che da tempo lo accompagnano non sono scomparsi, ma ancora una volta le note rivelano un potere lenitivo unico.
17: Il suono dell'orchestra ha su di me un effetto rigenerante. La gioia, l'ebbrezza, l'entusiasmo superano il dolore.
16: Francesco Riccardi, GR2.
6: Ed è il momento dello sport. In studio c'è il nostro Massimiliano Graziani. Ciao Max.
18: Ciao, buonasera.
6: Partiamo dal calcio perché è in corso la sfida tra Napoli e Bologna.
18: Siamo all'80esimo minuto, quindi meno di 10 minuti alla fine. Napoli in vantaggio su Bologna per 1-0 grazie alla rete segnata da Lobotka al 66esimo, 21esimo del secondo tempo. Nel frattempo, nel pomeriggio, è andata in archivio Lecce-Monza con la vittoria dei salentini per 3-2. Tre punti importanti sulla strada della salvezza. Sentiamo il tecnico di Francesco intervistato da Daniele Fortuna.
19: La squadra ha approcciato benissimo alla partita, abbiamo fatto quello che c'era un po' mancato nelle ultime gare, è stato un grande approccio, una grande mentalità. Siamo stati bravi a portarci in vantaggio nel primo tempo su 3-1, nel secondo tempo fino al 90esimo gol preso abbiamo gestito alla grande, concedendo poco e niente agli avversari, anzi avendo magari la possibilità di sfruttare meglio qualche ripartenza, lì forse siamo mancati, però per il resto sono contento dell'atteggiamento della squadra.
18: Stasera alle 20.45 si chiude il programma domenicale in Serie A con Sassuolo-Juventus, domani le partite che completano la quarta giornata. Alle 18.30 Torino-Roma e Como-Parma, alle 20.45 Inter-Udinese. E c'è anche una notizia poco piacevole, quella che riguarda Daniel Maldini, autore del gol vittoria del Cagliari in casa dell'Atalanta ieri sera. Maldini è risultato positivo all'alcol test dopo l'incidente stradale, per fortuna senza conseguenze, che l'ho visto protagonista alla guida a Milano nelle prime ore del mattino.
6: Chi non ha problemi alla guida, direi tutt'altro, è invece Kimi Antonelli in Formula 1, e con questo apriamo la pagina dei motori.
18: Decisamente no, nessun problema, perché è l'ennesima giornata super per Kimi Antonelli. Il giovane pilota bolognese della Mercedes continua la sua corsa in testa al mondiale, ora più 81 sul secondo in classifica, e dopo il successo a Monza una settimana fa si impone anche sul nuovissimo circuito cittadino di Madrid, precedendo sul traguardo la Red Bull di Verstappen e la McLaren del campione del mondo in carica Lando Norris. Quarto posto invece per la Ferrari di Leclerc, mentre Hamilton sull'altra rossa finisce fuori al settimo giro per un problema ai freni.
6: E poi il moto mondiale, oggi è andato in scena il GP di San Marino e Riviera di Rimini.
18: Sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, è stato un trionfo spagnolo. Al primo e al secondo posto, i due fratelli Marquez, Marc sulla Ducati e Aleix con il team Gresini, terzo Acosta sulla KTM Red Bull. In testa al mondiale ci sono Marc Marquez e Jorge Martin, inseguiti da Marco Bezzecchi, l'italiano dell'Aprilia, che oggi partiva dalla pole position ed era in testa alla gara ma è finito fuori al primo giro tra la curva 12 e la 13. Sentiamolo al microfono di Luca Cesaretti, ci racconta l'incidente.
20: Fondamentalmente ho preso una piccola sbacchettata prima di frenare tra la 12 e la 13 e non sono riuscito a chiudere perfettamente la linea. Quando ho provato comunque a tirare dentro la moto mi si è chiuso davanti, purtroppo. Fa male, è innegabile, però le cose adesso stanno così e bisogna focalizzarsi troppo sui negativi ma più sulle cose positive.
6: E prima di salutarci chiudiamo con gli europei di pallavolo.
18: Stasera alle 21.05 l'Italia torna in campo contro la Slovacchia. Per gli azzurri di Fefe De Giorgi a punteggio pieno, è la terza gara nel girone dopo le vittorie entrambe per 3-7-0 contro Svezia e Grecia. Prima di chiudere l'aggiornamento dallo stadio Maradona di Napoli, dove è in corso la sfida fra Napoli e Bologna, mancano 5 minuti alla fine, Napoli conduce 1-0 sul Bologna.
6: E per stasera è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, in regia Francesco Ciafardini e Patrizio Gotti. La linea torna a Radio 2 Hits. Da tutti noi l'augurio di una buona serata.
21: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
23: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. 2-2.
24: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
25: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. 2-2.
26: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
27: Ciao Alex.
26: Kimi, ma sono io su questo poster?
27: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
26: Per vederci le partite insieme.
27: Magari, però non ho ancora il wifi.
26: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
27: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
26: Sono appena stato sorpassato.
28: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
29: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
30: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.

0: Meteoradio.
1: In serata residue piogge sulle vette settentrionali, specie quelle centrali e orientali. Possibili piovaschi sulla Sicilia, prevalenza di cielo sereno altrove. Domani, lunedì 14 settembre, sole su tutto il paese. A parte qualche rovescio temporale già dal mattino su Alpi e Prealpi tra Veneto, Trentino e Friuli e sulla Sicilia. Fenomeni che però in serata tenderanno ad assorbirsi. Nel pomeriggio saranno possibili dei piovaschi sull'Appennino centro-settentrionale, ma risulteranno isolati e di debole intensità. Cielo sgombro da nubi infine sulle rimanenti regioni. Temperature in lieve rialzo, valori massimi che raggiungeranno i 32 gradi al centro-sud, non superiori ai 30 gradi a settentrione. Venti deboli e per lo più settentrionali, con moderati rinforzi sul basso Adriatico e l'area ionica, con mari generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Te ne ha fatto la moto.
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Viaggiare informati.
1: Alle ore 21 gli aggiornamenti su traffico, viabilità. Partiamo dal 4, code a tratti tra Somma Campagna e Brescia Centro verso Brescia. Andiamo poi in A1, code un incidente tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna, ma ci sono code a tratti anche tra Terre di Canossa e Fiorenzuola verso Milano. Sulla 14, code a tratti e traffico tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna, tempi di percorrenza 1 ora e 20 minuti circa, un incidente in A24. Qui siamo tra Vicovaro Mandela e Castelmadama verso Roma. In A1 Roma-Napoli, traffico intenso e code tra Anagni Fiuggi e la diramazione di Roma Sud verso Firenze. Andiamo poi in A19, code un incidente tra Bagheria e Villabate verso Palermo. Prima di chiudere arriva un aggiornamento. In A11 un incidente è avvenuto da poco tra Lucca e Capanno verso Firenze. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

lontano da qui, ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, ero un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta, come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

one, one, two, one, one, two.